0: Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.
1: Lì.

talk about. Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: È venerdì, buongiorno. Radio Studio
2: Più. Un'altra.
1: Ah, belli!
2: Energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Energy Store.
2: Andrea Catavolo Show.
1: E si parte, ragazzi, è venerdì. Sei nove, siamo qui. Sei su Radio Studio Pirà. E si parte, ragazzi, venerdì 26 giugno, 5:43. Ugo Palmisano per voi, apriamo il weekend oggi. E andiamo con i Natura, Mantra, Picotto Remix. Partiamo con l'appello, signori. Simone, buongiorno. Ezio, Vanni da San Felice, Christian, Ale da Fiumicino, Luca da Modena, Angelo da Milano, uno dietro l'altro, forza, Simo da Verona, Squilibrio da Sant'Angelo, Federico da Castelbelforte, andiamo!

andiamo, andiamo. Fammi male. Ciccio, Mahmood e Gabriele, ultima notte in quel di Linate. Stefano e Pompessa alla benedizione. Benedetti! E si parte alla grande. Il Picchio da Formigine, buongiorno Picchio. Fabio da Pozzaglio.

Sebastiano da Bergamo. Dai ragazzi, che è venerdì, forza! Laura da Bobarno, sì! Si sente che c'è aria di weekend. Weekend caldo. Il Nutria. Aspetto Dario Adrenalina, eh. Devi arrivare subito l'adrenalina oggi, eh. Dove diavolo sei, Dario? Demis da Canneto, Giordano da Cali David, Massimo da Magnavacca, Roberto e Gloria da Castenetolo, Roby da Lugagnano, Angelo da Paratico, Paolo da Salizzole, Luca, l'operatore ecologico da Gallipoli. E allora abbiamo aperto alla grande con il 96 con il Natura Mantra Picotto Remix. Intanto saluto il Boccia da Pontevico che è appena arrivato. Come state ragazzi? Tutto bene? Venerdì 26 giugno alle 5.46. Ugo Palmisano per voi, tutto live. Finestra aperta con una piccolissima correntina d'aria che non guasta stamattina qua in studio. Intanto saluto Filippo, vedi l'autista, è venerdì. Prontissimi con il nostro momento, la nostra mezz'oretta dove ci sfoghiamo alla grande. La nostra sigla con Franchino ci sarà sempre, se no non è weekend. Poi avremo i nostri tre momenti, anche ieri è successo di tutto ragazzi. Vi parlo solo del sensitivo brasiliano, ma lo sentiremo alla fine. Quindi se siete curiosi rimanete incollati alla radio, ma parte il treno del venerdì. Luca da Trovezzuolo, tutti in cabina, tutti sul treno dell'amore. Occhio, sentite il clacson. Andiamo! 338 14 11 001. Questo è il treno dell'amore. Raffaele da Cattolica, buongiorno. Costantino dall'Austria. Dai, si vola, via!

Cristian da Cesena, buongiorno. Dora da Senigallia, Raffaele da Cattolica. E vai di treno! Oh oh! Nicolas da Piera Lapone. Nico d'Arcore, ben arrivato. Give me the train. Around the world. Franco da Cervia, oggi lavoro a Rimini. Vai Franco, tutti sul treno.

Stefano da Villa Poma, ben arrivato. Siete pronti a giocare con l'amore? Siete pronti a giocare con l'amore?

0: Como da San Giovanni in croce nel Cremonese. Carlo dalla Vissa. Eravamo nel 94 qui, completi. La Luisella da Paul Giorusco, vedi, ci vediamo sabato alla Sagra della Polpetta, esatto, domani sera con il buon Andrea Buizza a Marmirolo. Occhio signori, pronti a giocare con l'amore? Abbiamo un pillolino di 1:30. Pillolino di 1:30, signori. Danny JL, nel gioco dell'amore.
1: È il movimento, è la passione, è la fusione tra due corpi, tra musica e rumore che ti muove.
0: Gabriele da Roncalla dice, vai.
1: Il gioco dell'amore, amore.
0: Inizia il gioco.
2: Inizia il gioco.

0: È tempo di sognare. Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto?
1: Mamma mia, cosa arriva adesso?
0: Inizia il gioco
1: dell'amore. E il Pagliarolo Pentito da Fano, Luca il pasticcere, Johnny da Bussolengo. Sì, bella, bella.
0: Adesso è tempo di sognare.
1: Mamma mia, cosa sta arrivando adesso, signori, occhio. Siamo per salutare i Danny J ed Ellen.
0: Pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco
1: dell'amore. Signori, andiamo nel 1991, arrivano la Style. James Brown is dead. Questa è veramente cattivissima. Sandro Daluino, sei pronto, Sandro? Questa è veramente cattiva. Alzate il volume. Mamma mia, senti, l'hai vedente!
2: James Brown is dead.
1: Sentila! Mamma mia, che cattiveria qui, vero?

Jason Momoa, ti chiamo insieme ad Achille, fratello, tranquillo Jason. Total chaos, man is resurrected.

signori, la Style 1991, ma rimarremo nel 91 qua, eh. Occhio che rimarremo nel 91 con la prossima, occhio. Pippo il mobiliere pazzo, vedi? Signori, la Style 1991, James Brown is dead, e adesso rimaniamo nel 1991, arrivano gli Antico, signori, We Need Freedom. Anche questa bella cattivella, signori, anche questa bella cattivella per il bene. Senti là! Sentite che giro!

Giorgio, l'operatore ecologico da Calvisano, Davide dalla Germania, Boris. Johnny da Vercelli. Signori, loro sono gli Antico. Mi chiedono di chiedere a Franchino se è venerdì. Certo che ce lo dirà lui quando arriverà Franchino.

La storia della musica, 1991, antico, We Need Freedom. È arrivato Daniel da Belluno, buongiorno Daniel. Marco da Castel d'Azzano, vedi, sta partendo per andare al mare, vedi?

0: Vedi Ugo, anche oggi si vola al lavoro. Gianni Rapadenghi, ciao Gianni. Sursi, Lorenzo, Natascia, la Belfiore, buongiorno. Siete pronti a pogare, ragazzi, senza limiti? Signori, stiamo per salutare gli Antico, direttamente dal 1991 con We Need Freedom, e siamo pronti a scatenarci con gli Scooter, perché arriva...
1: Fire!
0: Dai! È venerdì! Spazio Touch! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai! Andrea da Fermo, Daniel da San Severino Marche, Andrea di Sesto, dai!
2: All right!
0: All right!
2: Shut up in the mix! Get the pressure! You've had the time to live!
0: 1997, puro delirio!
2: And we start again! Back to the family, a guaranteed advantage to the radical MCH.
0: Come posso ascoltare Radio Studio Più? La stai già ascoltando. Mamma mia!
2: MCHB's got the melody. One, two, three, fire!

figlio! Bagnatevi con la canna da giardino! Buttatevi nelle piscine di gomma! Si vuole! Tuffatevi nel bidet! Dai! Filippo da Cesenatico, dai, fai!

Leo Carabelli Zago, dai! One, two, three! Questo è il delirio che mi piace, Raff da Mondaino, bravo! Senza limiti, senza freni qui, vi! Si poga alla grande nel 97 con gli scooter, questo è Fire. Armando da Mercatino Conca. Ciao Armando. Facciamo un altro giro, dai! Abbiamo Barcollo da Valeggio sul Miccio. Non barcollare adesso, non barcollare adesso! Fire! Non siamo neanche a metà, cari miei!

ragazzi amare Waldo. Salutiamo gli scooter, signori, stanno per arrivare i Flor Filla con Anthem numero 3. Guardate il video. Lui con i capelli blu che va in giro con la torcia. Dai che venerdì. Dai, kids.

Occhio signori, loro erano i Florfilla con Anthem numero 3. Adesso andiamo nella tempesta. Sentila, sentila, sentila come penetra. Inizia il viaggio, quello che ci apre le porte al weekend. Storm.

lascio cuocere il cervello a fuoco lento. Sì, sì, sì, sì, a fuoco lento. A fuoco lento.

Liberate l'immaginazione. Guardate al cielo. C'è Storm. Cos'è Storm? Lo storm di uccelli.

0: Oh mamma mia, attenzione ora. Attenzione ora! Perché io vi voglio bene e voglio farvi già sudare alle 6.07. La Lucy dal Lago Ricarda, buongiorno. René da Montichiari, Carmelo da Vigeva, non lo sito.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Faceva troppo caldo.
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Qui voglio il delirio! Qui voglio che spacchiate tutto! Dovete suonare il clacson all'impazzata! Abbassate i finestrini! Fermatevi ai semafori col rosso! Abbassate i finestrini e alzate il volume! Moreno da Torino, fallo! Adesso! Suona il clacson, suonalo! C'è il volume a cannone, vi devono sentire tutti! Sì, sì, sì, così mi piace, bravi! Sì, dai, dai, dai! Because like this! Perché a noi piace così! A noi ci piace fare il casino! Gianni da Gallipoli, dai Gianni, su! Passa dalla spiaggia col volume a cannone, Gianni, dai! Occhio, c'è la signorina che ci deve ancora dire qualcosina, la signorina! Signorina! E sveglia, signorina!

0: le persone.
1: Come?
0: Come mani a cielo.
1: Brava. Non è ancora finita, signori, non è ancora finita. È arrivato Fabio di Pescara, signori. Salutiamo Fabio di Pescara. Ah, domani vai a San Siro, Fabio. Hai capito? Eravamo nel 2002 qui, Rhythm Gangsta. Il titolo della canzone è The Crowd Song. Adesso andiamo in una fase acida, ragazzi. Arriva Emmanuel. Emmanuel Top. Signori, si sente per caso che è venerdì, vero? Si sente che è venerdì!

siamo nella acid phase. Vi vedo godere, vi vedo godere. Facciamo gli auguri a Sonia, che oggi è il suo compleanno. Ciao Sonia.

Buongiorno Ugo, se spingi. Max Ilario da Minozzo, qua si spinge sempre! Occhio perché sta per arrivare la coppiata magica, Ricky De Rua Franchino. Occhio!

signori, abbiamo Bubo il cinghiale, è sempre in viaggio. Signori, Emmanuel Top con Acid Face. E adesso in console arriva lui, Ricky Leroy. Subito dopo ci raggiungerà il grande Franchino dalla sua nuvola, dall'assù, per aprire ufficialmente il weekend. Il viaggio all'interno dei nostri neuroni continua. Salutiamo Emmanuel. E dal 96 arriva lui, Ricky Leroy in console. Aspettando lui dopo, Franchino. Intanto c'è lui, c'è Ricky. C'è Ricky Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy. Qualcuno ha i brividi dei brividi. Bravo, ora.

0: è arrivato Samuele da Borgo Virgilio. Ciao Samuele.
1: Si vuole venerdì!

viaggione. Dobbiamo salutare la piccola Sofia che domani compie un anno dal Valtrapazzo di Melzo. È la sua bimba. Ciao Sofia, ciao amore.

0: signori, è arrivato Osber da Milano. Ciao Osber. Signori, lo vedo arrivare. Sì, sì, sì, dalla sua nuvoletta. Sta per raggiungere Ricky Leroy, il grande Franchino. Pronto a deliziarci con la sua magia e aprire ufficialmente questo weekend. Perché non è weekend senza lui, che ci dà il via, ci fa da apripista, il grande Franchino. Lo vedo, è arrivato nuovamente accanto a Ricky Leroy. Polverone da Morrovalle, preparati. E allora, signori, Franchino rimane in console insieme al buon Ricky Leroy. E adesso possiamo urlarlo insieme, tanto poi glielo chiederò come sempre. Signori, è venerdì!
1: Magia.
0: Sul volume!

0: San Nicolás.
1: Tranquilli, ora glielo chiedo. Piccoli gremlins, ora glielo chiedo. Franchino, vogliono che ti chieda se possiamo aprire il weekend. Franchino, apriamo il weekend?
2: Sì.

e che weekend sia, e ce la cantiamo tutti insieme in questo mondo magico. Qui la dovete cantare a squarciagola.

0: ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano,
1: gli amici delle cannonate. Ecco la benedizione di Franchino, che ogni venerdì fa sì che il weekend si apra. Le nostre cannonate torneranno lunedì, chiaramente, qualche minuto prima delle 6, per goderci la nostra solita mezz'oretta. Adesso andiamo in pubblicità, le sorprese non sono finite però, state lì, eh.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show,
4: su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Andiamo ragazzuoli, tutti in carrozza, forza! Milky, insieme a David Guetta con Just The Way You Are. E ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, sempre in diretta da Desenzano del Garda. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show fino alle 7 e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavolo e Achille Ferrari. Prontissimi adesso col primo dei tre momenti, mi raccomando, ci sarà anche quello del sensitivo brasiliano, ma lo ascolteremo dopo, quindi se siete curiosi rimanete incollati alla radio. Partiamo col primo, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Perché non si può chiamare, dice, la brasiliana, ma lo so, con la brasiliana, come per dire che ha un nome. Le razze non contano. No.
0: Le razze.
3: Tu che razza sei? Che
0: razza normale.
3: Ma che razza normale? Tu che razza sei?
0: Razza bastarda.
3: Razza bastarda, certo. Non sei normale. Non... Comunque le etnie non contano, conta la. Come si dice? Il nome conta, no?
0: Il nome,
3: cognome, penso non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, non mi spronate a fare cose che io non vorrei fare, perché mi spronano, mi pizzicano. Io sono una persona corretta, non mi piacciono le scorrezioni. Come si chiamano? Le scorrettezze. Non mi piacciono le scorrezioni, guarda, va bene, guarda che il cervello umano aggiusta tutto.
0: È come il T9.
3: No, allora, esattamente, funziona così. Il T9 l'hanno preso dal cervello,
0: certo.
3: Ma tu si sciamo veramente.
0: Non lo
3: allora.
0: Sapevo.
3: Ma vedi che non sai niente, E fa l'influencer, pensa.
0: Io?
3: Non sei un influencer.
0: Faccio influencer.
3: Di come morire prima. Cioè, tu potresti fare l'influencer. Adesso, se tu vai sui social, sono tutti dottori, personal trainer, ti dicono cosa mangiare, cosa non mangiare, questo sì, questo no. Questo... tu devi fare il contrario. Tu fai il contrario. Dici, questo è una cosa che fa bene. I mirtilli? No. La barretta, che ne so, il Mars? Sì, capito? Popcorn, sì, patatine fritte, sì, capito? Salse, sì, finocchi, no, capito? Broccoli, no, e va al contrario.
0: Beh, sai che funziona?
3: Fumo, sì, birra, sì, vino a volontà, funzionerebbe. Come morire prima? Cioè, la pagina la puoi chiamare così. Come morire prima? Non è male.
0: C'ho anche il nome del canale, Andrea.
3: Attenzione.
0: Mortal Channel.
3: Mortal Channel. Il canale televisivo, ragazzi. Andrea Ugo è Raz the Can. Sì, una Raz the Can bastardo proprio. un brutto cane. Cadavolo, puoi commentare? Vedi, mi stanno facendo commentare una cosa che non voglio commentare. La Ferrari elettrica, hanno fatto la Ferrari elettrica.
0: Come no? La luce, Andrea.
3: No, quella non è un SUV quello, no?
0: No, la Ferrari è la luce.
3: La Ferrari
0: elettrica si chiama Luce.
3: Ah, Luce. Ah, ok, è una supercar.
0: Sì, la Ferrari elettrica, Andrea.
3: Ah, ok. E molti si stanno scatenando facendo dei paragoni, no? A cosa la paragoni? Come si fa a definire questa Ferrari elettrica una supercar? Vabbè, ragazzi, adesso mi state spronando a fare una battuta che io non vorrei fare. Io non la voglio fare, però il mio cervello da maschio ignorante e omofobo mi spinge a fare una battuta. La Ferrari elettrica è una supercar come Luxuria è una donna. Cioè non, no, vedi, è brutta, non è bella come battuta, è scorretta, politicamente scorretta. No. Anche se c'ha un fondo di verità, no? Perché non nasce donna, anche se adesso è più donna che uomo, però non nasce donna, capito? Non è, come la supercar non è nata supercar, è nata, poi dopo è diventata supercar, l'hanno un po' aggiustata, però non
0: aggiustata.
3: Sto peggiorando la situazione, lo so. Però Luxi, sai che ti voglio bene. Sono battutacce da uomo ignorante, omofobo e anche un po' ottuso.
0: Certo.
3: Ottuso. Siamo ottusi quando facciamo queste battute. Allora, mi hanno mandato una foto invece di un uomo che sta annaffiando il giardino, ma non si è reso conto che c'ha 10 cm d'acqua in giardino. Cioè, praticamente continua a annaffiare il giardino. Ma sai perché?
0: Perché?
3: Allora, praticamente la moglie gli ha guardato il cellulare mentre lui annaffiava il giardino. La moglie ha preso il suo cellulare in mano e l'ha guardato. Il figlio ha detto: papà, quando finisci di annaffiare? Entra dentro casa perché la mamma ti deve parlare. Capito? E quindi c'ha 10 centimetri. papà, papà, vieni, papà, stai affogando. Mamma, chiama qualcuno, un bagnino che sta affogando. Mamma, ragazzi, mai lasciare il cellulare incustodito. Questa è la regola numero uno. Te lo dice il prete, te lo dice. Il prete te lo dice. Piano piano, sottovoce, se tu durante il matrimonio te lo dici, non lasciare mai il cellulare. Scusi, Don Mario, cosa dici? No, niente, niente, si scemo,
0: no,
3: non è vero. Lasciare. Te lo dici, te lo dici. Sottovoce, piano piano. È finita, eh.
2: Andrea Cattolica.

era un grande Elton John, Part Time Love. Eravamo nel 79 qui, eh. Pettinatissimo sto pezzo.

0: Grandissimo Elton John con Part Time Love. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Cantavolo Show. Il primo momento l'abbiamo sentito, adesso parleremo dopo di Game of Thrones, ragazzi, e poi arriverà il sensitivo brasiliano, mi viene già da ridere. Occhio ragazzi, quindi state lì incollati alla radio oppure seguiteci attraverso la nostra app tutta restaurata, quindi andatela a vedere, così come il nostro nuovo sito. Anche da lì potete sia ascoltarci ma soprattutto guardarci. Altrimenti l'833 sul digitale terrestre se siete a casa e poi solo l'Andrea Cantavolo Show dalle 7 alle 9 su Sky, per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel. Pubblicità e torniamo tra pochissimo, state lì incollati alla radio.
1: Andrea Cantavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Sergio Mendes insieme a Black Eyed Peas con Mascherada. E allora siamo pronti con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Cadavolo, cadavolo, il tuo piatto preferito, cioè il tuo piatto che è, allora, è riferito alla donna, se la donna è mia donna ideale, quale piatto sarebbe? Non lo posso dire, ragazzi, però insomma non, no, è una pasta con la P, una pasta con la P. Perché ridi? Perché stai
0: ho capito.
2: Ma tu sei veramente una brutta persona.
0: Anche a me piace quella.
2: Ma stai zitto, che sei ormai sei diventato vergine, sei diventato.
0: Ciao.
2: Stai zitto.
0: Ciao.
2: Oh. Sì. Sai zitto, Dead Pete.
0: Chi è?
2: Tu sei Dead Pete.
0: Dead Pete.
2: Un cordiale saluto ai cessi, che siamo noi. Siamo solo noi. Mi ha mandato un messaggio il mio amico Pepo. Non so se si può far sentire. Meglio di no. Va, meglio, dopo l'ascolto, Pepo. Dopo l'ascolto, zio Catavolo, ti prego, commenta questa. Zio Catavolo, addirittura sono diventato zio. Cioè, incredibile. Cioè, sono lo zio quello lì, insomma. Allora, signor Bojicov, se sbaglio il suo cognome, mi scusasse. Però insomma, è uno straniero che ha un cognome. Allora, di nome fa Aftor Bjornsson, perché è famoso, celebre attore di Game of Thrones. Io pensavo Game of Thrones. Invece no, Game of Thrones. È alto questo attore qua. Conosci Game of Thrones?
0: Sì, è una serie TV, Andrea.
2: Ah, tu le conosci tutte,
0: è una serie TV
2: non fa
0: bella.
2: Nient'altro, signora. Cioè, non, lui si mette a casa dopo la radio, si mette sul divano, aria condizionata e guarda la serie in continuazione. Cioè, non, è una roba incredibile. Cioè, non esci mai di casa. No.
0: Non è vero.
2: Ma vabbè, non
0: esco.
2: Gli serve solo per la pipì. Insomma, ormai è anziano, è andato proprio. Metti il pannolone già che ci sei, così non ti devi neanche alzare. Così non ti alzi.
0: Ma perché?
2: Vabbè, comunque, Aftor Bjornsson.
0: È un altro
2: amante di birra. Bjornsson, celebre attore di Game of Thrones, è alto 2,06 metri e pesa circa 200 kg. È una montagna di muscoli. Sua moglie è Kelsey Hanson, che non ha il suo cognome, però. Vabbè, comunque. Elson Bjornsson, deve essere svedesi, roba del genere. Sai, quando la nazionale svedese, quando c'è la telecronaca, no? Benson passa Jensen e passa Fronson e Johnson e la mette dentro Bjornsson, che ci sono tutta la famiglia questa. La famiglia che si sono messi a giocare a pallone. Vabbè, sua moglie è alta 1,57 e pesa appena 49 kg. Cioè, lui pesa 200 kg, alto 2,06 metri, la moglie 157, alta e pesa 49 kg, o forse è alta 49 cm e pesa 157. Non lo so, te le immagini? Una palla da bowling, grossa, però una palla medica. Vabbè, comunque c'è la foto. In effetti, si sono fatti un selfie in ascensore, no? Lui c'ha l'asciugamano legato in vita e lei c'ha l'accappatoio, che sarebbe poi l'asciugamano del bidet di lui. Perché è veramente piccolina lei rispetto a lui, non me ne vogliono le donne nane, nel senso donne basse, non me ne voglio. Però 1,57, mia mamma era 1,56 per esempio, no, donna fantastica, però 1,56 era bassina, e lei 1,57, un centimetro in più, insomma, no. Ma lui è 2,06, cioè, messi a fianco, poi lei pesa 49 kg, piccolina, lui è 200 kg di muscolo, la montagna, c'è, cioè, la roba, se si mette dietro sparisce lei, non si vede. Vabbè, però ha dei vantaggi. Lo so che state pensando a cose bibliche, ma io non sono scurrile come voi, non sono maialino come voi. Stavo dicendo che ha dei vantaggi, perché quando compra un biglietto con Ryanair, la fa passare per bagagli a mano.
0: Ma chi?
2: È vero, ci sta dentro un troller, ci sta, si accovaccia un po', ci sta, e quindi paga un biglietto solo. Ma sua moglie non è venuta oggi, non voleva venire in vacanza.
1: Andrea
3: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Gigi Dag con la passione. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. Anche il secondo momento, quello di Game of Thrones, l'abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto, ma anche il sensitivo brasiliano, occhio, arriverà subito dopo la pubblicità. Voi intanto non perdete tempo, scaricate l'app, andate a vedere col nuovo restyling e poi anche il nuovo sito, ragazzi, e poi seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Pubblicità e poi arriva il sensitivo brasiliano. Siete curiosi? State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Il Gordo Rainer Zone, welcome Loco Loco. Signori, ci siamo prontissimi con il sensitivo brasiliano. Siete pronti? Avete scaricato l'app? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Jason Momoa, quello, pensa che quando è uscito il film di Jason Momoa Aquaman, Ugo andava in giro dicendo che ci assomigliava, cioè,
2: ci assomigliavo, sì, eh.
3: Ma cosa stai dicendo?
2: Avevo una barba lunga a punta.
3: Ma stai zitto,
2: ho fatto vedere anche una foto, ma, di comparazione,
3: ma, ma quale comparazione?
2: La gente dice mazza, oh,
3: mazzo, qua luce che c'è a fianco. Ma stai zitto, credi Jason Momoa che fa la cacca uguale, stessa espressione. Mamma, ma, buttati in discarica, buttati, sei vergognoso, sangue di brodo, ragazzi.
2: Ma chi?
3: Stamattina sei di brodo.
2: Ma tua sorella, no, sa di brodo. Non,
3: volevo salutarti con un cucchiaio io. comunque mi raccomando, poi quando vai al supermercato, allora no, parti,
2: mi mancava il supermercato,
3: no, quando vai al supermercato mi raccomando, passa veloce dove ci sono le angurie, no. Perché se no trovi qualche vecchietta che ti bussa in testa, quindi, cioè non tu quando vedi il reparto anguri accelleri, capito, non stanziare, diciamo, tu c'ho le angurie, perché altrimenti, capito, c'è qualche signora che ti bussa in testa, non è piacevole, insomma, non è bello. Va bene, ma Carpenedolo dov'è? Carpenedolo, chi è Carpenedolo?
2: Achille.
3: Ah, Achille, ah, Peter Seller di Carpenedolo,
2: sì,
3: eh, non lo, si è perso per strada, ragazzi, non è... Allora, c'è un influencer brasiliano, non so se è un uomo o una donna, penso che sia una donna, sì, dalla faccia sembra una donna. Perché ridi?
2: Niente.
3: Perché stai ridendo?
2: No, tu sei,
3: stai
2: bastardo.
3: Pensando...
2: Tu sei bastardo.
3: Ah, io sono bastardo.
2: Tu lo fai apposta perché tu lo sai che io poi ci casco. No. Io ti conosco vecchio.
3: No, non la faccio.
2: Io ti conosco vecchio.
3: Bastardo. Bastardo non è una parolaccia, signora. Si può dire.
2: Dai,
3: insomma,
2: dai.
3: Non si può dire per i cani, però per gli esseri umani. Questa cosa che per i cani non si può dire, basta, ma no, è meticcio. Ah, no, ma sono io, stavo parlando del mio collega, bastardo, non il cane. Vabbè, andiamo avanti. Non prendete anche sta cosa, no? Che fanno la multa, prima non l'ho detta, fanno la multa se tu fai la pipì in città. Se fai la pipì in città ti scappa, la fai multa. Se la fai il cane, no. Sta cosa è strana. Non, vabbè, non si deve fare, nessuno dei casi. Però voglio dire, perché all'uomo sì e al cane no. Cioè, non, perché non c'hai i soldi il cane? Non lo so, non. Rincorrigo il bastardo. Ma non c'è il collare, non può pagare, allora lascialo andare. Vabbè, per dire, non questa è l'essenza dell'Italia, cioè in questa raffigurazione che ho fatto è l'Italia, se tu ci pensi, se il cane che non ha padrone, quindi il cane randaggio, fa la pipì, per esempio, che ne so, davanti a un palazzo, anche al Quirinale, pa, fa una bella una formagella, fa, no? Beh, davanti al Quirinale, così nessuno gli può dire niente, perché è un
2: randaggio,
3: che dici, rincorrilo il carabinieri, ma fa caldo, no? Fa caldo, non c'ha manco il collare, è un randaggio, non può magari pagare nessuno la multa per lui, capito? È la stessa cosa se in Italia tu non hai né parte né soldi, come si dice, né arte né parte, non hai soldi, sei un nulla tenente, tu puoi andare davanti al Quirinale e fare anche tu una formagella, perché non ti possono fare niente, che multa ti fanno? Dici, mi faccia pure la multa.

0: dai,
1: di gente,
0: dai,
1: e andiamo avanti. Non prendete impegni per la prossima partita del Brasile. Tra poco un influencer da 24 milioni di followers, ammazza, c'è un sacco di followers, ha predetto che arriveranno gli alieni e preleveranno diversi giocatori e tifosi brasiliani. Cioè, praticamente, e l'hanno presa sul serio questa donna, questa influencer in Brasile. Hanno fatto anche l'articolo sul giornale, ma l'hanno mandato, scusa. Rapiranno tifosi e giocatori sensitivo brasiliano. Quindi è un uomo, allora. La faccia sembrava la faccia della. Prevede che gli alieni invaderanno i mondiali 2026 e praticamente rapiranno, si può dire così? Si dice rapiranno in mezzo al pubblico.
0: Ma chi?
1: Con le navicelle spaziali li succhiano dall'alto e tu vedi questi tifosi con le sciarpe che se ne vanno mentre vanno via, tifano bella forza Brasile, e vengono succhiati nell'astronave. Vabbè, comunque, infatti c'è un po' di terrore, c'è un po' di paura tra i tifosi, c'è FIFA.
0: Mamma mia!
1: Vabbè, la battuta è di Nicola Cascione.
0: Ma chi è?
1: Lo salutiamo, ciao Cascione.
0: Ma chi è?
1: È bella.
0: Ma chi è?
1: C'è terrore, c'è FIFA. È una battuta prettamente maschile, signora, perché FIFA, Federazione Internazionale Football Association. Vabbè, insomma, quella roba là che è diversa da è FIFA.
2: Andrea,
1: gli uomini conoscono due cose, due associazioni, la FIFA,
0: sì,
1: e l'altra. È incredibile, due ne conosciamo.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Severex con Sad Girl, ci siamo ragazzi, mi raccomando scaricate l'app, andatela a vedere col nuovo restyling, anche il nuovo sito, anche da lì ci potete guardare, oppure tra un minuto esatto ci potete collegare su Sky, canale 809 GoTV Channel, siamo in onda anche lì, e poi l'833 per tutta Italia su digitale terrestre. Meteo e poi si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di venerdì, molto molto calda sull'Italia. Le regioni più bollenti sono quelle centro-settentrionali, si toccano e si superano in diverse località, picchi di 36-37 gradi, un caldo intenso e fastidioso che si farà sentire anche nella notte e all'alba. Temperature elevate anche nelle zone interne delle regioni meridionali, attorno ai 34-35 gradi, si starà meglio lungo le coste grazie alle brezze di mare. Il tempo per lo più sarà soleggiato sull'Italia, salvo temporali di calore a ridosso delle Alpi, delle zone prealpine centro-occidentali e occasionalmente lungo la dorsale appenninica, specie tra Appennino Campano e Lucano. È tutto, ma per dettagli vi rimando all'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.
6: Energia poca, ragazzi.
0: Energy Store, infatti.
6: Sto parlando. Che jingle. E che c'entra?
4: Di lamentele in frequenza.

c'è Ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: La canzone è molto bella, ragazzi, però è troppo ritmata per il mio cervello. Stamattina va male, ragazzi. Stamattina va malissimo. È partita malissimo la mattina. Non ho dormito, ragazzi. Ho chiuso occhio verso le 3:30. Alle 6, quando ha suonato la sveglia, aiuto, volevo picchiarla. Ma non era la faccia. Se avessi avuto la faccia, l'avrei picchiata. Ho tentato di guardare gli occhi della sveglia, ma non già occhi. Fa quel rumore bruttissimo, sordo, che terrificante, ragazzi. Ho anche le occhiaie stamattina, però vabbè, chi se ne frega, ragazzi. Non sta a pensare adesso, non va bene così. Va bene, ci svegliamo piano piano. È silenzioso il topo morto, come mai?
1: Non so, silenzioso.
0: Il topo morto sempre silenzioso, non parla mai, non parla quando non deve.
1: È vero.
0: Quando deve non parla. Parla, topo silenzioso.
1: No, parlo, c'è la riunione.
0: No, parlo, che è? Parlo.
1: Parlo da capogiro.
0: Bravo. E ti venisse un capogiro, magari. Sviene, un botto pazzesco. Portiamolo via, forza. Tirate su, forza! Mamma, neanche sta squadra riesce, incredibile! Cambio squadra! Dimmi, Tarzan, dimmi!
1: No, non dato qui Tarzan!
0: Te immagini il film Tarzan, esci tu, incredibile! Attaccata la liana, la liana chiaramente si spezza! E Cita è morta! Perché Cita era attaccata con te, insomma, non è sempre attaccata a Tarzan. Dimmi.
1: No, ho notato una certa aurea strana stamattina, Andrea, quando mi sono svegliato, tipo 4:10.
0: Sì.
1: Sai che porto il cane fuori io a quell'ora?
0: Non è che mi hai portato tu sfortuna, mi hai portato sfortuna, perché tu ti sei svegliato, io mi sono addormentato. Evidentemente qualcosa c'è, qualche simbiosi strana, non lo so.
1: Non si chiama simbiosi, Andrea, si chiama vecchiaia quella.
0: Ma tua sorella vecchiaia, io dormo regolarmente, solo... Non lo so perché non ho dormito. Vabbè, comunque sono anche un po' nervoso. Non so se si sente, però sono nervoso. Già lo picchierei, non so come mai me lo picchierei.
1: Certo.
0: Mi dai fastidio. Dai, parla te stamattina. Oggi non parlo. Dai, faccio te.
1: No.
0: Mi batto la coscia, dai.
1: Non viene bene.
0: Viene benissimo. Sei bravissimo. Sei il numero uno. No. Sei forte. Sei gagliardo. Sei bellissimo. Sei bello. Come culo di camello.
1: Grazie, sì.
0: No, tu sei bello, veramente. Cioè, io quando ti vedo, cioè, a occhi chiusi, quando ti vedo, quando ti immagino, quando ti sogno, ti vedo bello, ti vedo pascioccone, bello. Poi nella realtà, insomma, non è così. Però nel sogno sei bello.
1: Grazie.
0: Dimmi, racconta qualcosa di te, fai qualcosa, no, fai un intervento, facci spisciare sotto la risata. Ugo! Ugo! Bravo, Ugo!
1: Basta, ognuno col proprio sacchetto, ok? Così mi diceva il mio professore nell'ora della colazione.
0: Che cos'è il sacchetto?
1: Allora portavamo a scuola i sacchetti di patatine. Sai che c'era l'ora, la mezz'oretta di colazione, no? Quando si andava a scuola.
0: Almeno, mezz'oretta di colazione?
1: Almeno ai miei tempi era mezz'ora.
0: Ma che stai dicendo?
1: Come no? C'era
0: forse la tua scuola. Aspetta che forse è Tarzanello.
1: Chi
0: pronto?
1: È? Chi è?
2: Bello come culo di cammello.
0: Più che Aziz sembri Ibrahimovic, però bene, bello, ciao. Vabbè, dimmi, stavi dicendo, una volta che parla, ragazzi, fatelo parlare.
1: No, a scuola, a ragioneria, noi, ma te a geometra non facevate, non c'era il rappresentante di classe che faceva la lista per tutti, poi andava al bar.
0: Ma
1: poi...
0: sai cosa ho notato? Che tu parli con una mangiata di aria, cioè nel senso...
1: È quella che mi rimane,
0: che
1: poi,
0: tu no, prendi un po' d'aria e la consumi tutta mentre parli, cioè non è che tu mentre parli respiri, tu no, vai in apnea, capito? Cioè prendi l'aria, parli, infinita l'aria, sono finite le parole.
1: No,
0: cioè,
1: certo, non... Quello si chiama rantolo finale.
0: Rantolo finale, cioè se tu ogni volta che parli rischi di morire o di rimanere in apnea, di rimanere senza fiato.
1: Ok, allora
0: ma si è messo male, oh!
1: No, ho il fiato molto corto.
0: A 50 anni! Cioè...
1: È un fiato corto, Andrea. Comunque, stavo dicendo...
0: Fuma.
1: Quello, c'hai ragione.
0: Tu non riuscirai neanche a spegnere la 56esima candelina.
1: La 56esima?
0: Boh, muori. Perché ne spegni 55, la 56 non... Quanti ne hai? 50 adesso?
1: 50.
0: 56 non ci arrivi.
1: Mi hai dato 6 anni.
0: Sì, sono tanti, oh! Te la puoi godere,
1: Certo.
0: Dai, forza.
1: Stavo dicendo, Andrea, quando a ragioneria c'era la mezz'oretta di colazione, cioè di break, c'era il rappresentante di classe che faceva la lista con tutti, ordinava, noi avevamo anche il bar dentro la scuola del buon Nicola, andavamo lì e ognuno si prendeva i panini, le patatine, così colà. Alla fine, quando arrivava e distribuiva la roba, c'era sempre casino. E no, dai, io voglio quello, voglio quello, voglio quello. C'era il professore di tecnica, Ignazio Putignano, che me lo ricordo, buon'anima, pace all'anima sua, che diceva: non litigate! Ognuno con il proprio sacchetto. E mi faceva ridere.
0: Ho deciso che non ti farò più parlare, ok?
1: Questo era il mio pensiero di
0: oggi. No,
1: sei ho finito per oggi, ho finito.
0: No, sei stato bravo.
1: Ce n'è una ancora più bella.
0: Però. Vai, sentiamo, se ne gioca una... subito, ragazzi. Non...
1: Ancora più bella.
0: Se no, qua mi dice: non mi fai mai parlare. Vai.
1: Italia in miniatura, gita di terza media. Professor Conte Giacomo di educazione fisica.
0: Cioè, lui si ricorda tutti i nomi e i cognomi dei professori, ma anche dei compagni di classe.
1: La maggior parte sì.
0: È classico di quelli come voi.
1: Di quelli come noi.
0: Andiamo avanti.
1: Aspetta!
0: È un classico. No, è vero. Dimmi, mamma ragazzi.
1: Allora, eravamo lì.
0: È disturbatissimo.
1: E la scuola
0: era... Io gli voglio bene, per me è come se fosse un fratello, insomma.
1: Meno male.
0: Speciale. Dimmi.
1: Non eravamo solo noi della Parini, la scuola media di Putignano in gita lì. C'erano un sacco di scuole. Era arrivato il momento di uscire. Si sentiva la voce, quella al megafono, che diceva: il parco chiuderà tra 10 minuti. Ok, mi raccomando, tutti gli alunni delle scuole sono pregati di uscire fuori. Però tutti sono usciti, noi non uscivamo. A un certo punto si sente.
0: Aspetta un attimo, faccio una pausa. È sempre l'Andrea che dava lo show, dopo ripartiamo, va bene? Cioè, questi sono i racconti di Ugo.
1: No, questo è bello, questo fa ridere.
0: Fa ridere, questa. Tenetevi,
1: Praticamente, a un certo punto che non uscivamo, si sente come strappare di mano il rumore, faccio il del megafono, e il professor Conte Giacomo fa: oh, adesso in movimento!
0: Scusa, non ho perso il primo pezzo.
1: No, praticamente c'era la speaker ufficiale dell'Italia in miniatura che diceva:
0: Eravate in gita. Mi ero perso il primo pezzo. Non ti ho seguito come te, capito? Faccio come te, che non a volte ti isoli non, con i tuoi pensieri. Non mi segui. Eravate in gita.
1: All'isola
0: che non c'è. No.
1: All'Italia in miniatura.
0: L'Italia in miniatura.
1: Tutte le scuole eravamo lì. Noi eravamo la Parini di Putignano, scuola media.
0: Sì.
1: Allora è arrivato il momento dell'annuncio. Tutti a 10 minuti il parco chiude. Mi raccomando, tutte le scolaresche fuori. La voce ufficiale da donna carina.
0: Sì.
1: Allora tutte sono uscite tranne noi della Parini, che ancora eravamo dentro. Si sente a un certo punto scippare proprio il microfono. Non so dove era.
0: Microfono, il megafono.
1: Il megafono. Il professor Giacomo fa: oh, voglio in movimento.
0: Sì. Era bello perché i professori dell'epoca, quando usavano il megafono, che non erano avvezzi all'attrezzo, lo prendevano in mano, ma parlavano lontano dal megafono. Cioè, per dire, il megafono a destra e la voce andava a sinistra. Ehi, ma come se il megafono prendesse, diciamo, a 7-8 metri di distanza. Vabbè, ragazzi. Comunque, purtroppo dobbiamo andare in pubblicità. È bellissimo il tuo racconto.
1: No, era finito comunque.
0: Ah, meno male. Allora andiamo in pubblicità.
3: Tina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tin Tang.

0: normale o un'allucinazione? Se sono matta.
1: Allora dico questa cosa per tutte le donne, ragazzi. Allora, per favore, sudate in silenzio. Che no, no, aspetta, fammi finire però. Cioè subito vuoi già ridere.
2: No,
1: cioè la risata.
2: Non stavo ridendo.
1: Hai tolto il grilletto stamattina.
2: Non stavo ridendo.
1: Hai fatto come no? Adesso non fare il serio adesso.
2: Stavo annuendo.

0: sono matta io.
1: E sei matta, sei matta. La canzone è molto bella, anche la voce un po' così femminile, insomma, no?
2: Femminile.
1: Non
2: è donna, infatti.
1: Donna.
2: È anche bella.
1: Ma uno può essere anche uomo e fare la voce femminile, cioè non dipende. La femminilità sta in tutti i corpi, cioè non è che deve stare per forza in un corpo femminile. Mamma, come sei proprio tignoso.
2: Ma chi?
1: Sì, proprio tignoso.
2: Ti sei alzato male per un mano, eh?
1: Allora, no, mi sono alzato bene stamattina. Io volevo venire qua a divertirmi, pam pam pam, mi hai fatto subito innervosire. Eh sì, perché io non sopporto quando io sto parlando uno mi parla sopra, proprio non lo sopporto. Pure sto parlando e uno non mi ascolta, è bruttissimo. Siamo in due, io parlo, tu non mi ascolti.
2: Ma come non ti ascolto?
1: Ma da stamattina che non mi stai ascoltando. Subito sei partito sopra, col primo intervento mi hai parlato sopra così e mi hai fatto innervosire. Hai riso prima che io facessi la battuta. Allora è chiaro che uno si innervosisce, no? Cioè non... Basta ragazzi, sono nervoso, oggi non parlo. Parla lui, vai con i racconti.
2: No, non c'ho più racconti.
1: E non mi interessa, basta, non parlo, faccio sciopero io oggi.
2: Comunque, che fastidio ragazzi, a proposito.
1: Ecco, adesso, allora, se devi fare queste cose finto, no, non va bene. No, che fai, ti agganci alle parole.
2: Certo, perché tu stavi parlando prima delle donne che sudano, stai dicendo questa cosa.
1: Sì, sì,
2: che non
1: sì.
2: Hai finito per colpa mia.
1: No, non è che le donne sudano, gli uomini non sudano, sudano anche gli uomini.
2: Sudano
1: gli uomini e le donne. Solo che le donne quando dicono mamma, lo dicono ad alta voce. Ma perché sta ridendo, scusa?
2: Dai.
1: Perché stai ridendo?
2: Vabbè, pure fai finta di niente.
1: No, io non ho detto niente, mi hai letto nel pensiero.
2: Non hai detto niente.
1: E cosa ho detto?
2: Che sudano ad alta voce.
1: E quindi?
2: Sudano ad alta voce, va bene.
1: Che cosa vuol dire sudano ad alta voce?
2: Non te lo dico.
1: Eh no, me lo devi dire adesso, perché allora o mi leggi nel pensiero.
2: No, diciamo che sudano esternandolo con voce alta, diciamo.
1: Con voce alta.
2: Oh, che calore.
1: Che calore.
2: Sto sudando, è quello.
1: Quindi
2: non è che posso farlo giusto.
1: Ma tu sei veramente un maiale.
2: Ma io?
1: E chi io? Ma io non ho pensato questo. Cioè tu hai pensato alla donna. Ah, che cazzo. Cioè, hai capito?
2: Sì, suda ad alta voce. Cioè uno quando suda è tra sé e sé, no? Il maschio lo dice
1: tra sé e sé. Ma pure il maschio lo dice, scusa.
2: Sì.
1: Lo dice anche il maschio. Cioè tu come sei adesso?
2: Sono asciutto.
1: Sei asciutto? No, non sei, sei tutto bagnato. Sei.
2: No,
1: c'hai la testa bagnata.
2: No, io
1: c'hai la capoccia bagnata. E la donna, anche lei, quando è un attimo capire male, sono tutta cioè, nel senso, fraintendersi un attimo, insomma, ditelo, ma non lo. Cioè, pensatelo, ma non ditelo. Ecco, insomma, che, no, ogni tanto, se lo sono tutta bagnata, cioè, nel senso, poi mi giro, sono al bar, per esempio, no, madonna, che cazzo, sono tutta bagnata. Cioè, è un attimo, fraintendere, capito? Vabbè, comunque niente, non volevo solo. È un messaggio per le donne, insomma. Cadavolo, come fai a sopportarlo? Non lo so, ragazzi, ormai ci ho fatto il callo. Cioè, nel senso che lui è così. Cioè, non è cattivo. Cioè, è così, cioè, non, io gli voglio bene, cioè, è un fastidio unico, però gli voglio bene. Buongiorno Andrea, guarda che qualche giorno nella vostra radio si sente un rumore fastidioso di fondo e non è Ugo questa volta, sembra più un fischio strano. Ogni tanto la nostra radio emette dei rumori perché è anziana, voglio dire, cioè, quanti anni c'ha? 30 anni?
2: No, di più, 76.
1: 76 anni c'ha?
2: No, dal 76 Andrea, quanti anni?
1: Ah, sono? Dal 76.
2: Sono 51?
1: 51?
2: 50.
1: 50?
2: 50.
1: 51?
2: Facciamo 50.
1: Ma tu veramente si ragioni.
2: No, 50 anni.
1: 50 anni, ma era facilissimo,
2: sì, non mi ricordo, io ho associato 76, 26, 50.
1: Ma è simpatico, ragazzi. Cioè, non.
2: Vabbè, però pure tu. Cioè, dammi un attimino di corda. Cioè, fai sembrare tutte schifezze quelle che dico.
1: No, ma io sto continuando a farti i complimenti. Cioè,
2: ma si vede che mi stai prendendo in giro.
1: E che devo fare? Scusa, farti i complimenti veri. Cioè, non.
2: Tu bella quella 76.
1: Ubriaco ruba una forma di formaggio gonfiabile e dorme sul lago. Perché stai ridendo? Dai, perché stai ridendo? È bella, è bella.
2: Formaggio gonfiabile.
1: Sì, c'è anche la foto. ubriaco, ruba. Sai che adesso fanno. Una volta il gonfiabile era esclusivamente il coccodrillo. Cioè, è nato il coccodrillo. Da lì si sono sbizzarriti tutti gli animali possibili e immaginabili. Che stare a galla su una giraffa non è facile, ragazzi. Non è facile. Sto bambino attaccato al collo. La giraffa, non è facile. Vabbè, comunque, ubriaco ruba una forma di formaggio gonfiabile e dorme sul lago. Si è svegliato il giorno dopo. La battuta è di Lucia Ruberti.
2: Ma chi è?
1: La salutiamo.
2: Ma chi è?
1: Vabbè, è Ruberti, si chiama Ruberti. Brava, brava Lucia, mi è piaciuta la battuta, mi è piaciuta. Complimenti, non farlo mai più. No, scherzo. No. Andrea, abbatti Ugo. No, ma ragazzi, ma senza Ugo, ragazzi, ma
2: saresti meglio tu.
1: Starei peggio, molto peggio.
2: Sei sicuro?
1: Molto peggio.
2: Sicuro.
1: Metti che uno che parla, dice cose, no, mi dà fastidio ancora di più. Mettigli un cappuccio e buttalo nel Garda. Nel Garda, nel lago, nel Garda. Vabbè, perché se io ti butto a Bardolino, ti vedono anche a Sirmione. Cioè, gli schizzi arrivano anche a Sirmione.
2: La miseria.
1: Beh, vabbè. Chiedo per un amico: se butti un materasso per strada, oggi come oggi, cioè, lui si ricorda di te?
2: Mamma mia, non mi dire,
1: mi stanno telefonando.
2: Non il memory, no. Ti prego.
1: Ah, c'è arrivato, è perché ha memoria, capito?
2: Beh, certo.
1: Non è...
2: ti prego.
1: Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Chi è?
0: Sono Antonino Cannavacciuolo.
1: Uguale. Buongiorno.
0: Sta ascoltando? Sai che sto facendo?
1: Sì, un po' ci assomiglia, però. Che stai facendo?
0: Ma lo sai che sto facendo? Sto insegnando ai bagnini di Cesenatico a fare i ciambelle.
1: A fare i ciambelle?
0: Però a magagnare ricette.
1: Ah, e come mai?
0: Perché con le ciambelle che abbiamo fatto noi
1: se le mangiano.
0: Si sciolgono.
1: Ah, si sciolgono.
0: L'acqua si sciolgono. Abbiamo già perso 4 turisti tedeschi.
2: Mamma mia.
1: Cannavacciuolo, la ringrazio della telefonata, grazie. Stia all'ombra. Anche a lei. Stia all'ombra, metta il cappellino. Arrivederci.
2: Un momentone.
1: È stato simpatico. Sai fare di meglio tu.
2: No, io lo dico almeno.
1: Cosa dici?
2: Non dico niente.
1: Non ho capito io. Comunque, il materasso, non buttate i materassi perché hanno memoria, quindi vi possono rintracciare.
2: Ma chi?
1: Vengono interrogati.
2: Da chi?
1: Da chi li trova? Un carabiniere, un poliziotto. Chi è stato a lasciarti? E quello parla, disegna la tua sagoma.
2: Ma chi?
1: Fa vedere la tua sagoma e dice: eccolo qua. Beh, te ti beccano subito. Cioè, sto buco enorme, lo vedete? Quando si siede per allacciarsi le scarpe, guarda qua, sul fianco. Ora non c'ho più il fianco, maresciallo, non c'ho più il fianco. Aspetta, c'è un altro imitatore, pronto?
3: Ciao, sì, Ugo, ciao Andrea, sono Andrea, il tuo amico non vedente.
1: Ciao, come stai, Andrea?
4: Bene,
1: sta? Molto bene.
2: No, scusa.
4: Anch'io, come sta Aziz Aziz?
1: Aziz sta molto bene. Pensavo stessi facendo un personaggio, lo imitavo. Aziz sta bene, Andrea, bello. Sta molto bene.
4: Sì. Mi saluti in diretta?
1: E siamo già in diretta, Andrea.
4: Ok.
1: Saluta Ugo che ti sente.
4: Ciao, Ugo.
2: Ciao, Andrea, un abbraccione.
1: Ciao.
4: Ugo, come stai?
1: Ugo non ti sente. Cioè, non. Lui ti sente, ma tu non lo senti, capito?
4: No. Sì, vabbè, te lo saluti poi tu, dai.
1: Te lo saluto io. Ciao, fratello, un abbraccio.
2: Ciao, Andrea.
1: Andate. Buongiorno, schifezze. Ma come mai siete così disastrati stamattina? Non lo so, ragazzi, è colpa della non dormita, ragazzi. Eppure anch'io c'ho il memory. No, a dire la verità, io non c'ho il materasso normale. C'ho il materasso giapponese. Che è di uno scomodo, che metà basta, però dicono che fa bene la schiena. Io mi alzo sempre col mal di schiena. Non lo so, forse c'è qualcosa che non va. Pronto?
4: Yeah. Buongiorno, volevo ordinare 2 pizze a domicilio.
1: Sì, arrivano subito.
4: Grazie.
1: Arrivederci, grazie.
2: Scusate,
1: ragazzi, non... Guarda che ti schiaffeggio il lato invernale. Guarda che ti schiaffeggio il lato invernale. Ah sì? Prendi il mio permaflex, brutta stuoia, dai. Oh sì, Merinos, ma prima metti la federa che non voglio cuscini.
2: Mamma.
1: Ah, me l'hanno mandato, è bello, è bello.
2: Sei anche impegnato.
1: Sei anche impegnato, vabbè. Guarda che ti schiaffeggi il lato invernale, eh. Non so chi è l'uomo o la donna. Schiaffeggi, cioè, è l'uomo che schiaffeggia.
2: È l'uomo, è l'uomo.
1: Guarda che ti schiaffeggi il lato invernale. Prendi il mio permaflex, brutta stuoia. Vabbè, comunque. Oh sì, Merinos, ma prima metti la federa che non voglio dei cuscini. Bene, così è venuta meglio, insomma. Sì, bravo, sei impegnato, però non. Beh, a me piace. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non... Buongiorno, cateteri. Cateteri non è bello, però insomma. Oggi vedo la Patagonia, non so come mai. Non... Avendo le occhiaie, quando chiudo gli occhi, li riapro, vedo la Patagonia. Cioè, sento gli occhi gonfi come se mi avesse picchiato Silvestre Stallone, capito? Non... È una cosa brutta, è una cosa brutta. Mi hanno mandato la foto di un ragazzo africano, che è in spiaggia e l'hanno intervistato il TG, il TGR, TGR cos'è? TG regionale, regionale, non so che regione, gestore del servimento balneare, sa la regione Romagna, penso. Penso, non lo so, uno non so come mai noi associamo le sdraio gli ombrelloni alla Romagna e basta, come se l'Italia non avesse altri lidi balneari, che è una roba incredibile. Vabbè, comunque il nome di questo signore africano è una cosa che non si può leggere. Inizia per Dio.
2: Allora io ho pensato,
1: sarà una gag, l'hanno scritto. E invece vado a cercare. Esiste veramente. Cioè, adesso anche l'anima del giornalista, voglio dire, no? Tu che sei in redazione, che metti i sottotitoli delle cose, ma ti verrà in mente che non puoi scrivere. Cioè, al limite metti solo il nome, Dio, e basta. Cioè, non. Dio è tornato, per dire.
2: Dio
1: non,
2: è tornato.
1: Eccolo. Dio è con noi. Cioè, non. Vabbè. Dio si è abbronzato. Anche questa battuta scorretta, Catavolo, non va bene. Non, sei scorretto, Catavolo, politicamente corretto. Però a chi se ne frega, ragazzi. Non. Chi ieri una donna mi ha scritto: fa, però dovresti chiedere scusa ai testimoni di Geova per la battuta che hai fatto. Allora, ragazzi, ma io non devo chiedere scusa a nessuno. Ma io faccio battute. Cioè, la comicità deve andare sopra tutto. Cioè, noi allora quando ci dico cateteri, fate schifo, anche noi ci diciamo: siamo delle chiavi che. Ma la verità non è che dico, facciamo schifo. Ugo è brutto come il peccato, per dire. Non, fa un esempio, no? Non è che facciamo che ci offendiamo da soli. Allora, non parlo più adesso perché Ugo mi ha offeso. No, cioè, la comicità deve essere comicità alta, altissima. Anzi, io direi anche di peggio. Però mi trattengo anche. Non, ma il mio cervello pensa anche cose molto peggio. Però mi trattengo. Cioè, io l'avrei letto sto nome e cognome, per dire. Tanto non è che. La cosa incredibile è che si offende la gente. Non è che si offende il diretto interessato, si offende la gente. Come quando uno dice le parolacce. È bello non dirle le parolacce, però ogni tanto scappa le parolacce, no? Non è che si offende il bambino che ascolta la parolaccia, si offende l'adulto. C'è una roba che è incredibile, che poi il bambino non sa manco che vuol dire quella parola là. Quindi vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non comunque una la battuta che hai fatto sui testimoni di Geova, dovresti chiedere scusa perché sono brave persone, oneste, gentili. Ma scusate, ma io non ho detto che sono antipatici o un po'. Sì, perché alle 6 di mattina, di domenica mattina, mi viene a citofonare chiunque citofona, non può essere simpatico. Cioè, anche se arriva quello dell'estrazione del lotto, dice: hai vinto 6 miliardi di euro, mi stai sempre sui maroni. Cioè, non, mi hai interrotto nel meglio del mio sogno. Cioè, non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, che battuta avevi fatto sui testimoni di Geova, Catavolo? La battuta non me la ricordo adesso, ragazzi. Non. No, ho detto che sapete che i testimoni di Geova, ho detto, andranno in paradiso. Andranno in paradiso?
2: Sì.
1: Sì. Ma Dio gli aprirà o si nasconderà come noi? Che bella, cioè non, è di Sansone questa battuta.
2: Ma chi è?
1: Franco Sansone.
2: Ma chi è?
1: Io le attribuisco agli altri, così non danno la colpa a me, capito? Non,
2: certo.
1: Quindi prenditela con lui, me l'ha scritta lui. Non, vabbè, è lo stesso che mi ha suggerito quella del Memory. Va bene, allora facciamo così: mandiamo un pezzo di canzone strafagliata e poi qua siamo.
2: Andrea, scusami.
1: Ah, attenzione, attenzione.
2: C'è la pubblicità,
1: cavolo. Ti sei allungato, cavolo. Allora, la mettiamo. sentiamo dopo questa.
5: Andrea
6: da tavolo
5: show su Studio Più.
7: Spot.
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Studio Più, ragazzo. Oh, la rimessa. Bravo, vecchio. Comunque il fatto di prima della critica, no? Quella quelli che criticano così. Allora, se io sto parlando, tu devi stare fermo, non è che fai le cose in silenzio, sì, che appoggi le cose, mi dai fastidio lo stesso. Allora, io non so, veramente, voi due dov'è che avete studiato? Avete fatto una scuola strana, cioè non... Avete un cervello in due, non capisco. Cioè, ma perché io devo ripetere sempre le stesse cose con te?
1: Ma allora, perché c'è la musica e quindi ho detto magari...
0: Ma c'è la musica, ma sto parlando!
1: No, ho sentito però...
0: Ho visto che avevi il microfono in mano, non è che sei rimasto col microfono. L'hai appoggiato, in silenzio, piano piano, dicevo, convinto di non fare rumore. Allora, certo, per capire se fai rumore, devi mettere le cuffie. La prima cosa che fai, metti la cuffia prima e poi fai tutti i movimenti. No, questo è vero, è tutto vero! No, solo questo!
1: No, no, hai ragione!
0: Lo so che ho ragione! Cretino, proprio, vabbè. Musica, va, tanto non...
2: Parlavamo di critici.
0: No, mi date fastidio, tutti e due mi date fastidio. Quello mentre parla e quest'altro fa rumore. Ma che è una congiura? Adesso me, okay, c'è la musica, cretino.
1: C'è anche prima la musica, eh.
0: Ah, ma un'ora e mezza infilare una cuffia e spostare un microfono di 20 centimetri. Dai, fuori il gambo. Che mangiare cioccolatini avariati. È ammazzata anche la vecchia.
2: La vecchia?
0: Quella sulla panchina.
2: Non era vecchia.
0: Era vecchia. Lui racconta la storia sulla panchina a una vecchia.
2: Ah, è una vecchia.
0: E lui c'ha i cioccolatini, comincia a mangiarsi i cioccolatini, se li mangia quasi tutti. Perché non sai mo quello che trovi nei cioccolatini. Cioccolatini diversi, non... La signora ne mangia due e muore poi.
2: Ma chi?
0: Il film poi va avanti su un'altra ripresa. Però la signora è andata, lo so perché era mia parente.
2: Ma chi?
0: Vabbè, lasciamo stare. È morta in silenzio. Voi quando? Cioè, poi la cosa è incredibile, cioè non è che, cioè, lui si posiziona tutto preciso come se dovesse fare un monologo di 70 ore e in bordo, cosa? Super Trump. Allora, sei a posto.
1: Devo trovare la posizione è corretta, perché ho mosso, come hai visto, il microfono dal basso, perché ieri sera ho visto un film, Business is Business, con Jennifer Lopez, no? E allora...
0: So già com'è finito.
1: Cioè?
0: Il film, so già com'è finito.
1: Com'è finito?
0: Vabbè, andiamo avanti, dai. Lo so già, la fine. So già la fine del film. Ma hai aspettato il titolo di coda o...
1: No!
0: O hai fatto il sequel subito?
1: No, io ho visto appena metà film.
0: Infatti, immaginavo, non... A metà, insomma. Dai, dimmi, l'ha remixato, sì.
1: E praticamente nel film, lei, Jennifer Lopez, lei... Sì.
0: Non ci interessa, però racconta.
1: No, perché lavora in questo locale notturno, questo nightclub.
0: Chi?
1: La Jennifer.
0: E cosa fa? La cameriera fa?
1: No, fa la ballerina.
0: Fa
1: la ballerina e praticamente poi vedi che lei...
0: Non ho mai capito una cosa, però quando vediamo questi film, le ballerine dei sexy shop sono considerate molto bene, cioè nel senso sono mazza, cioè tifi anche per lei. Poi dopo il sexy shop, cosa ho detto? Sexy shop, ho detto
1: sexy shop.
0: No, l'app dance volevo dire. Non mi correggete, una volta che sbaglio... No, sbaglio sempre, però una volta che dovete intervenire non
2: intervenite. Ci sono anche i pali nei sexy shop.
0: Ma che stai dicendo? Le hai presi in testa un palo. Ma ti immagini uno che va a comprare, va al sexy shop e dice: lo vuole provare, signore, il palo? Ma stai zitto, cretino. Vabbè, stavo dicendo che quando guardiamo questi film, molto spesso le ballerine dei lap dance che vediamo nei film vengono considerate molto bene, cioè facciamo il tifo per loro, dai che ce la fa, mette via i soldi, diventa compra quello, fa le cose. Mi capite quando parlo?
1: Certo,
0: sì. No, perché annuite come i cagnolini della macchina,
2: Altri esempi meravigliosi.
0: Aspetta. Quando invece consideriamo le ballerine dei lap dance delle donne di facili costumi e basta, anzi male, cioè molto spesso quando marito e moglie fanno i commenti, il marito chiaramente deve unirsi al commento della moglie, beh, lui ha tutto un altro pensiero, però deve venire quando lei dice ah, ma quelle donne scostumate, quelle, e lui sì, proprio veramente veramente delle scostumate, capito? E invece nel film fanno tutte e due il tifo per Jennifer Lopez. Che differenza c'è? Non, a parte il sedere, cioè non, no. Che differenza? Vabbè, volevo fare sta parentesi, tanto, non, tanto quello che devi dire non serve a niente, non... Dai, continua.
1: No, no,
0: Brentonico, vai avanti.
1: No, no, è solamente che ho visto, cioè, nel film di Zillone.
0: Aspetta. Pronto?
3: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, tutto bene?
3: Tutto bene.
0: Ecco, se tu non... Quando chiamate dovete spegnere la radio. Sono nervoso anche io, gli ascoltatori stamattina. Altrimenti sentite sette volte la nostra voce, che rimbomba. Rimbomba e dà fastidio.
3: Pronto. Vi siete iscritti al gruppo di Facebook Federazione Italiana Grigliate all'Aperto?
2: Dai, dai.
0: Io ti voglio bene. Dai, Ugo, sei già iscritto. Ugo è presidente.
3: Presidente onorario.
0: Onorario.
3: Fanno anche le magliette con...
0: Le magliette con la sua faccia. Non uccidere il porco.
3: E poi ti mettono anche il nome.
0: Non ho capito.
2: Ti mettono anche il nome a della...
0: Ok. Un abbraccio.
3: Ciao.
0: Io non ho capito niente, scusate.
2: È la Federazione Italiana Grigliatori all'Aperto.
0: Grigliatori all'Aperto. Io non c'ero arrivato, io sono un bravo ragazzo.
2: Certo.
0: Cioè, un po' fuori di testa, però no. Vabbè, comunque. Dimmi, Saponetta, dimmi.
1: Saponetta. No, stavo appunto riflettendo.
0: Tu andresti fortissimo nei carceri.
1: In che senso?
2: Vabbè.
0: Come Saponetta, sì.
1: Okay.
0: Sì. Dai, andiamo avanti.
1: No, è praticamente questo.
0: Aspetta, mannaggia, ragazzi. Pronto!
4: Achille, fatti in culè.
0: Perfetto! Questa l'ha capita. Un bambino romagnolo, ragazzi, ma cosa gli vuoi dire? Un bambino romagnolo? Ma gli fai solo i complimenti!
1: No, sì,
0: dai,
1: bambini sono i miei bambini.
2: Sagra.
1: No,
2: dai.
1: Allora, no, nel film Jennifer Lopez le istruiva delle ballerine praticamente novelle, o meglio, che volevano migliorarsi.
0: Allora, avverto gli ascoltatori che il racconto di Achille non porta a nulla, cioè a zero, cioè lui racconta come ha vissuto metà del film, perché poi dopo ha interrotto la visione per continuare lui il sequel da solo, insomma faceva tutto, per Jennifer Lopez, le ballerine, faceva un po' tutto. Aspetta un attimo, pronto?
5: Achille.
0: Te.
5: Vai dal maestro Akul, da Clizio, a fare un ritiro spirituale.
0: Basta, non invito. Allora, però posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Quando rispondi agli ascoltatori ci vuole più rispetto, ok? Cioè, no, tu hai risposto con ehi, cioè della serie, sì, dai, dimmi, dai, cioè scocciato.
1: No, ho risposto in maniera naturale, cioè io sono natural, come per fare capire.
0: Quindi dimmi. Ti dà fastidio se uno ti manda vada via il chiù, ci dà
1: no.
0: fastidio.
1: No,
0: puoi anche dirlo se dà fastidio.
1: Alla fine posso capire, li capisco, capito? Gli do uno spiraglio di luce e questo qua mi fa piacere, capito? Perché comunque...
0: Non so se anche tu noti che c'è un po' di capito? Di risentimento, un po' di rancorino.
2: Secondo me un po' gli dà fastidio.
1: No, sì. Non vi dà fastidio. Quelli che pensano
0: guarda
1: veramente...
0: Guarda,
1: certo.
0: Che ti danno luce, ti danno importanza.
1: No, meno.
0: Cioè, chi ti cagherebbe? Nessuno. Cioè,
1: ma a me non mi interessa.
0: Ah, non vuoi la luce?
1: Non voglio la luce. La luce la prendo io da solo.
2: Addirittura.
1: Dove voglio, ragazzi?
0: Stamattina, pam pam. Barbara, sei...
2: Barbara?
1: Perché business is business, business is business, come
0: dice. Cretino is cretino. Yes, is the same. Aspetta, c'è un altro che forse ti vuole mandare. Pronto?
3: Yeah. Hey, Achille.
1: Ehi.
6: Alla fine sei riuscito a far indurire l'acqua o no?
0: No, ma basta, basta ragazzi, ma mi prego.
1: Col cemento.
0: Col cemento, sì, andiamo avanti, dai, dai. Continua a racconti inutili, dai.
1: No, e praticamente c'era Jennifer Lopez che faceva vedere alcuni movimenti sensuali, ok, da poter fare per far sì che poi l'uomo allettante, cioè possa durare di più l'approccio, ma che poi non arriva alla fase, diciamo così, ipotetico dell'accoppiamento, possiamo così dire. Ma
0: allora posso, due cose devi fare. La prima è stare vicino al microfono, perché più ti allontani più fischia. La seconda, no, non ho capito niente.
2: Era la trama del film.
0: Ah, la trama del film,
2: che non si capisce.
0: E di cosa parla sto film? Non ho capito. Jennifer Lopez istruisce le ballerine a
1: nightclub.
0: Sì,
1: nightclub.
0: Ma devo fare come i cani. Devo fare come i cani. Ti devo accorciare le cuffie. Cioè, che se il guinzaglio è lungo, fa la pipì ovunque, capito? Certo. Cioè, dove non vorresti tu, no? Magari c'è la macchina col conducente a bordo e lui si avvicina e fa la pipì sulla ruota. Bruttissimo. Brutto. Come gliela giustifichi? Cioè, non. Scusa. Non, invece, col guinzaglio corto lo tiri a strozzo. Perché tu tendi a allontanarti dal microfono, non so come mai.
1: Ma dipende, perché
0: non lo so. Sei geloso? Sei geloso?
1: Di cosa?
0: Del microfono.
1: Del microfono, perché?
0: Che è più grosso.
1: Ma no, ma
0: no, sì.
1: No. Sono geloso, è giusto. Cioè, se
0: no,
1: micro...
0: no, sì, è più grosso.
1: Ah, ok.
0: Sì.
1: Ma con o senza spugna?
0: Con o senza, è uguale, cambia poco. Te potresti non essere geloso del filo. Del filo del microfono.
1: Di questo non ho...
0: Dai, andiamo avanti.
1: No, perché poi io ad un certo punto, a metà film, ero con le gambe per aria.
0: Sì.
1: Perché stavo facendo trasversare il sangue dei piedi.
0: Ma tu sul comodino c'hai la mano della famiglia Adams.
1: No, l'avevo vista ad Halloween.
0: Andiamo avanti. Dai,
1: ad Halloween l'ho vista in negozio.
0: E lo sapevo. E l'occhio è andato su quella mano lì.
1: Quella lì.
0: Lui non guarda i sedieri come noi, le no. I seni, queste cose, come sono gentile, cavolo, i seni, i sederi, cos'è? I tet, o i culetti. No, tu non, tu guardi le mani.
1: Dipende,
0: se sono staccate meglio.
1: No.
0: Sono più gestibili, capito?
2: Non...
1: No, ieri ho visto un interessante shorts.
0: Stavi parlando del film, non devi pensare che già sei un casino da seguire.
1: Allora, siamo in una città americana, non mi chiedere dove.
0: Ma perché non torni nelle spiagge a raccontare le barzellette?
1: No, non raccontavo le barzellette.
0: Ma in Croazia, però. In Croazia. Tu devi avere il coraggio di andare, che ne so, in Croazia. e raccontare le barzellette in italiano. Sarebbe bello. No? Dai, andiamo avanti. Croazia, potevi dire un altro paese, però insomma. In Croazia. Francia, per dire. Non...
1: Beh, in Francia, ma posso giocare anche con i.
0: Parla del film! Dai, se no quello gli prende una sincope.
1: No, praticamente allora il film nightclub ballerine,
0: sì.
1: E c'è questa ballerina che
0: Jennifer Lopez che insegna le altre ballerine a diventare ballerine di lap dance.
1: Bravissimo, sì. Cioè, sopra, o meglio,
0: hai visto come si fa a parlare velocemente? Tre parole, due secondi e mezzo.
1: No. Però così non c'è la suspense.
0: Attenzione.
1: No, c'è però l'altra protagonista.
0: Che suspense.
1: Che vuole emergere, perché vuol così poter dare ancora più supporto la madre.
0: Sì, ma potresti dire normalmente parlare normale, poi tutte le vocali e le consonanti in più le dici dopo. No, oppure le dici prima, leggi 4-5 codici fiscali e poi parli normale. Ah, forse lui racconta e mentre racconti dai il codice fiscale dei protagonisti. No, perché non si capisce niente.
1: Vabbè, comunque alla fine questa qui c'è la tipa qua che vuole contribuire meglio con la madre, di più con la madre.
0: Vuole contribuire in che senso?
1: Eh sì, perché alla fine le mance, quello che lei prende, percepisce dal nightclub,
0: lo dà in famiglia.
1: Lo dà in famiglia, però sì. Non è abbastanza.
0: Tutti a fare il tifo per lei, incredibile come siamo strani, ragazzi. Anche le donne fanno il tifo. Anche le donne. Sì, sì.
1: Non è abbastanza.
0: Però se lo interrompete, ragazzi, già ha dei problemi. Sì. Pronto?
6: Achille non ha capito niente del film, Andrea.
0: Ah, tu l'hai visto il film?
6: Certo.
0: Ah.
6: Non è la mamma, è la figlia che vuole dargli i soldi, non la mamma.
0: È la figlia che vuole dargli i soldi, cretino.
1: No, fratello,
6: la Jennifer non istruisce a ballare, a come rubare i soldi. Achille, guarda bene, Achille.
1: No,
0: è rimbambito.
1: No, aspetta un secondo.
0: Ciao fratello. Sì, infatti. No, business aspetta. Is business.
1: Sì, però allora
0: ragazzi, a metà. Stai cercando il film.
2: No, la trama.
1: La parte che io ho detto che la protagonista vuole aiutare la mamma, quindi ho detto una cosa giusta e che è intervenuto ha sbagliato. Seconda cosa ho detto.
0: Incredibile quando gli danno contro. Cioè incredibile come prende di permalosità questo essere umano. È una roba brutta.
1: A me è stato sui maroni quelli che dicono che sono tutti quanti Freddie Mercury, poi hanno fatto una flautulenza nel bagno, io dico sempre
0: ma
1: così.
0: Tu hai raccontato un film in una trama diversa.
1: No, ho detto no.
0: Aspetta. Allora leggi.
2: Un gruppo di irriverenti spogliarelliste in difficoltà economiche.
0: Che bello quando nei film le citano così, irriverenti. Invece noi l'avremmo detto in altro modo, molto più semplice. Vai.
2: In difficoltà economiche trovano una soluzione originale, ma non del tutto lecita. Per guadagnare grosse cifre di denaro ai danni della propria facoltosa clientela senza scrupoli. Quindi li prendono in giro e gli rubano i soldi. Quindi rubano soldi, non istruiscono nulla.
1: Attenzione. Allora, se vogliamo dirla tutta, è così.
0: No, se vogliamo dirla tutta. No, tu hai detto un'altra cosa.
1: No.
0: La mia parte... detto Jennifer Lopez istruisce le ballerine a fare le ballerine di lap dance.
1: Ho detto, ma è una parte vera, perché? Perché la protagonista, non mi ricordo.
0: Jennifer Lopez.
1: E l'altra, cioè Jennifer Lopez è un'altra. Ok, la coprotagonista. La coprotagonista.
0: Mi stanno chiamando.
1: Però anche Maroni. Allora.
0: Pronto!
7: Scusa, fammi capire una cosa. Lui stava guardando un film di spogliarelliste. Ed era nudo a culbusone. Che cosa stava
0: facendo? No.
7: Ma cosa stava facendo?
0: Ciao fratello! Ciao. Lascia stare. Dai, no.
1: Allora.
0: Quale busone? Col busino.
1: La coprotagonista praticamente che cosa nota la coprotagonista?
0: Cosa nota?
1: Nota che quello che lei percepisce dal nightclub alla
0: è poco.
1: Non è sufficiente per
0: stringi, non c'è bisogno di descrivere questa cosa con altri 20.000 parole. Dai!
1: Una sera vede la presentazione di lei, Jennifer Lopez, che entra e dice e lei la guarda in maniera estasiata.
0: Chi? Okay. Lei,
1: la coprotagonista, vede Jennifer
0: però fatemi parlare. Dai, però tu sei lento,
1: ascoltami.
0: Ma per dire la trama di un film, veramente un'ora e mezza.
1: No, ma aspetta, e quindi Jennifer Lopez è la regina.
0: E sì.
1: Allora, praticamente
0: vado a prendere un caffè, tu continua.
1: Aspetta, la coprotagonista dice: ma questa qui è una regina, e praticamente la vede come, cioè, che si vede, insomma.
0: Ma la regina in che senso?
1: Praticamente è quella, diciamo così, più richiesta, e è quella che fondamentalmente gira con il macchinone, destra, sinistra.
0: Sì.
1: Come fa questa qua? Allora Jennifer, praticamente, cosa fa? Le insegna, quando fanno i privé, a ballare in maniera sensuale, affinché il privé duri di più e praticamente il cliente sganci di più questa cosa qua.
2: Andrea,
1: successivamente
0: aspetta.
1: accade che c'è la crisi di Wall Street, quindi tutti quelli economicamente bene. Sì, aspetta un secondo. Ma aspetta un attimo, che stanno bene con i
2: soldi.
1: E che guardavano queste qui, arrestati, che ballavano. Un secondo, che sganciavano con il locale cambia.
0: Sì.
1: E allora non ci sono più.
2: La nonna muore.
0: Ragazzi. No, veramente. Io sto.
2: La nonna muore, vengono arrestate tutte. Fine del film.
1: Non ci sono più
0: i
1: profitti di prima. E allora lì che Jennifer Lopez insieme ad altre si inventa che cosa? Dei trucchettini da poter prendere dei cosiddetti polli in giro nei locali, farli bere, portarli poi nel bar dove loro lavoravano
0: e ucciderli. No.
1: E far sì che questi qui spendano
0: okay.
1: Soldi.
0: Hai finito?
1: Oh, ok.
0: È un altro film praticamente.
1: No,
0: hai visto un altro film.
2: Vengono arrestate tutte.
0: È permaloso da morire, cioè è incredibile come prendi d'aceto.
1: No.
0: Cioè tu non ami il contraddittorio.
1: No. Io amo il contraddittorio.
0: Ma uno si ama il contraddittorio, si mette a ridere, scusa.
1: Sì,
0: se uno dice ma non è così, io io mi metto a ridere. Cioè, non è che.
1: Certo, però io poi ti dico.
0: No, sei permaloso, dai.
1: Allora,
0: aspetta, che mi ha chiamato. Dalle varie telefonate, 60.000 telefonate, mi ha chiamato anche Jennifer Lopez. Guarda che non ha capito niente del film.
8: Aspetta.
1: Ciao, fratello.
8: Vai Mona,
0: vai. Questa è la gentile, questa è la gentile. Aspetta, ma chiama la Carino, aspetta, vediamo se
2: Rino
0: magari
2: l'avrà visto.
0: Pronto?
9: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao. Che fine hai fatto, Rino?
9: Sono un po' impegnato.
0: È impegnato il pensionato. Impegnato. I pensionati sono impegnati.
9: Ho fatto tardi stamattina. Sono venuto qua a bere il caffè con i ragazzi, dopo si riparte. Facendo il difensore civico. No, ma hai visto il messaggio che mi ha mandato mia moglie?
0: No, non l'ho visto, purtroppo non.
9: Ecco, mi dai i compiti.
0: Ti ha detto quello che devi fare oggi.
9: Sì,
0: vabbè, ma almeno ti tieni impegnato, voglio dire, cioè. Capito? No, lo fa per il tuo bene.
9: Sì, ma io volevo dire una cosa. Le donne sposate. Perdono con tutto
0: occhio a quello che stai dicendo. Occhio, che dormi in cantina, dormi.
9: Perdono tutto il romanticismo che avevano prima quando si era fidanzati. Una sera
0: lo sta dicendo lui.
9: Ecco, sì. quando eravamo fidanzati,
0: sì.
9: Sono andato a prenderla a casa sua
0: col cavallo.
9: Sono andato a prenderla in macchina. No, saliamo.
0: C'è gli anni di Garibaldi.
9: E mi fa: dove mi porti stasera? Ti porto a vedere il tramonto.
0: È una barzelletta.
9: Allora, mi ha messo la sua mano sulla mia e mi ha detto: Rino, non cambiare mai. Cacchio, ho fatto 15 km in prima, Andrea.
2: Mamma mia.
0: Senti come se la ride.
2: Sì,
0: come i pensionati. Un abbraccio, fratello.
9: Un abbraccio, settimana prossima vengo a trovarvi.
0: Porca miseria. Ok, va bene.

0: quelle cose lì ce l'hanno dette gli anziani, però uno si attribuisce questa frase, tutti i consigli, e li racconta come se l'avessi avesse pensato lui, invece no, gliel'ha detto il nonno, gliel'ha detto, capito? Allora via i giovani dai social, solo anziani.
1: Certo.
0: Che bello, ragazzi. Certo. È bello. O no? Cioè non tutte le cose che ci hanno detto gli anziani, no? Mangia frutta e verdura, e non bere l'alcol, non ti inginocchiare che ti fa male le ginocchia, non fare sforzi, non mettere il gel nei capelli, se no dopo rimani pelato. Tutte queste cose qua non. Vabbè.
1: Le ginocchia mi è sfuggita.
0: Che le ginocchia, non. Che cura le tue ginocchia e la tua schiena. Mio nonno me lo diceva: cura ginocchia e schiena, mi raccomando, perché dopo quando sei vecchio, poi. Cioè, tutti questi consigli, no? Poi adesso poi c'è il personal trainer di 25 anni che ti dice: ah, attenzione. Le ginocchia, perché oh, ma chi è vivo? Ma che... me l'ha detto mio nonno 60 anni fa. No, no. Tu mi capisci quando parlo?
1: Certo.
0: Ah, okay,
1: Andrea, chiedo scusa, dobbiamo andare col primo tempo.
0: Fastidio, ragazzi, siete due fastidi. No, volevo leggere questa cosa, ma la leggo dopo. Di un ristorante che ha fatto pagare un vino 1500 euro.
1: Quanto?
0: Una bottiglia di vino 1500 euro. Chiaramente sono scappati. Sarei scappato anch'io, cioè non, con la bottiglia in mano, però. Con la bottiglia in mano. Prendimi se ce la fai. Comunque sarebbe bello andare nei... Vabbè, lo dico dopo.
2: Studio.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: più news.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235 con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente

0: Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini, dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
1: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo sul ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
2: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone. Ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia. Siete complici della guerra e a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza le parole di Mark Rutte, definendole affermazioni a caso inopportune e superflue che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Energy Store.

0: Non so se anche voi fate questi ragionamenti, però quando senti delle canzoni che funzionano bene, tu dici queste le canzoni che, cioè, vedi, la canzone è giusta, anche se non capisci le parole, non tutte, Money Money lo capiamo, basta, solo Money, poi il resto non è. Però la sonorità è giusta, allora ti sembra una canzone giusta. Se la sonorità non rientra nelle sonorità che tu sei abituato a sentire, il tuo cervello ha memorizzato, la canzone non è giusta.
1: È vero.
0: Ci hai fatto caso?
1: No, è vero.
0: Troppo difficile il pensiero per te.
2: No, io ho capito, però io...
0: Lascia stare.
2: No.
0: Io non ho letto tutti gli insulti che ti hanno fatto, non li ho letti. Li ho letti? Chiedimi, li ho letti?
2: Li hai letti?
0: No, non li ho letti. Cioè, li ho letti fuori onda un po', perché ci sono anche i vocali che non oso neanche aprire, cioè non... Comunque, vabbè, insomma, hanno detto praticamente, in un racconto ha detto 600 all'ora e praticamente io lo prenderei a calci nelle gengive, si blocca ma come una macchina a benzina dopo avergli fatto il pieno di gasolio. Cioè, questo è il più gentile, questo è il più gentile.
2: Non dico niente,
0: perché non lo fate tumulare, giusto per vedere l'effetto. Ho fatto in tempo a ricaricare 170 quintali di latte in 5 stalle, ancora deve finire la trama. Achille torna in bagno, non so se è peggio il caldo sentire parlare Achille, basta, mi ha rotto il Achille, muori Strun, Achille hai un'ora di tempo, andiamo avanti, questo non si può leggere, basta, adesso voglio andare a sbattere in macchina contro un muro, catavolo, madonna che palle questo Achille, Andrea, ho spento la radio, appena finisce Achille mi risintonizzo, grazie al K, abbiamo abbastanza idioti, uno in più anche no, Andrea facci dare il titolo che ci arrangiamo noi a capire il film, non mandarci Achille, a noi croati, questa era riferita, basta, mi sento violato in tutto, vabbè, insomma sono un po', insomma non, adesso se leggiamo tutti facciamo notte, comunque diciamo che riscuoti successo quando racconti qualcosa, sei... Io chiuderei l'intervento con allora praticamente.
1: A borro.
0: No, devi dire allora praticamente.
2: Basta.
0: Andiamo, okay. Mia moglie mi ha chiesto una serata scoppiettante. Che faccio, catavolo? I popcorn. Fai i popcorn. No. Più scoppiettanti di popcorn non c'è niente. Vabbè, comunque, se no affitti Achille, gli metti sai, le micette, quelle verdi e rosse. Quelle 40, erano 40 i scoppiettini, che poi non erano mai 40, perché ne scoppiavano 20, 25. Non è che contavi, tu li contavi sicuramente di scoppie, però la gente normale non li contava, insomma, ti fregavo. Sono 40 micette, ma ne esplodevano 20, 25. Non... Catavolo, fai questo scherzo per favore a mia moglie. Partiamo da Bergamo e l'ho perso. Mannaggia la pupazza. Rimanda tutti gli scherzi. Buongiorno, Catavolo. Catavolo, mia moglie dice che in casa comando io. Sì, vabbè, va. Lascia stare. Comandi te, cioè, tu puoi scegliere i suoi pensieri e basta. Non, la donna ogni tanto gli dà la possibilità di scegliere tra due pensieri, cioè neanche parla, dice scegli che cosa, allora non mi ascolti, ma non hai parlato, ho parlato, tu dovresti capirmi al volo, impossibile, non hai detto niente, il pensiero mi deve leggere il pensiero, ma veramente puoi scegliere, dai. Hai ragione te, e svieni, è meglio. Andiamo avanti. Cadavolo, io ti ascolto. Non mi fate i complimenti, perché altrimenti io me ne vado. Ok? Perché sono un borsello. Posso dire una cosa sui borselli? A me non me ne frega niente se qualcuno si offende, compreso Achille. Chi se ne frega? Per me è un Barbagianni, cioè non è, è un uomo senza collo. Cioè non ha un collo, ma non è un collo. È un collo di bottiglia.
2: No, è bello, scusami.
0: Ma lascia stare, c'è anche il gargarozzo alla Cristiano Ronaldo. Dai, lascia stare.
2: Via, hai detto poco. Su!
0: Pronto!
3: Troppo corto.
0: Grazie.
1: Vero, ma c'ha pizza sempre.
0: C'ha ragione. Allora, al ristorante bevono un Brunello da 1500 euro e scappano senza pagare. Allora, adesso la domanda è, come si dice? La domanda è questa. Chi è il ladro? Perché mi sorge un dubbio. Cioè, chi è il malfattore? Quello che scappa da ristorante o ristoratore che mi ha fatto pagare una bottiglia 1500 euro? L'hai pagata 500 euro, magari me la fai ringaricare di 1000 euro. Chi è il vero ladro? Perché posso dire una cosa, con tutto rispetto per i ristoratori, ma ci sono anche dei ristoratori furfantelli che ti dico, ti spacciano un branzino di Orbetello per un branzino cinese preso a Prato, nel fiume Sile. Dai, non è vero, questo branzino arriva pescato all'amo da lei, poi c'ha i bangali di branzini fuori con gli occhi cinesi. Lascia stare, va bene ricaricare, però non è che un brune 1500 euro, che non lo devo facendo un mutuo, perché magari gente esce con la fidanzata, non è esperto, vuole prendere una bottiglia di vino. I sommelier sono dei furfanti, non tutti, ma alcuni sì, cioè vengono letti, dai spendi, dai, poi lo sanno che tu sei con la fidanzatina appena uscita, c'è il blocco corto, ragazzi. Vabbè, no, è vero che stavo di questa cosa che ti incitano a spendere, no? Che tu non gli puoi dire di no, no? Allora ti porto un Savignon de Casson, oppure un Chapeau de Lansang, eh? Quale preferisci? Tutte e due costano un botto. Tu gli vorresti dire, ma quello della casa non c'è, non...
1: quello della casa!
0: Quello della casa, non... Allora comincia a girarci intorno. L'altro giorno sono venuto, c'era a pranzo sono venuto, c'era il menù di lavoro e c'era un vino, assaggiato un vinello. Allora lui, per farti fare una figura davanti alla ragazza, dice: ah, il vino della casa vuoi, quello alla spina, e lascia la pausa, e tu lì te la stai giocando. Ti stai giocando la donna. E quindi dici: no! Dipende dallo sguardo suo. O se lei ti guarda come questo barbone mi fa bere il vino della casa. Se ti guarda male, tu dici: no, ma che si dice? Ma no, il Savignon, quel secondo che hai detto.
1: Il
0: Bourbon e anche un vada via il Q. Cioè, non...
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: La canzone è molto bella. Io però, ragazzi, devo descrivere quello che ho a fianco. Io ho a fianco uno che guarda un punto fisso, che è l'angolo della stanza. Quindi il rivestimento è grigio, quindi guarda l'angolo e continua a battere così. Cioè, io c'ho a fianco uno così. Dall'altra parte c'ho uno che fa così, con la faccia preoccupata. Dice: Andressa, Catavolo starà sentendo la canzone, entrerà a parlare, entrerà perché sta finendo la canzone. Mamma mia, questo comincia a pensarlo a 2 minuti e 28. Quando mancano 2 minuti e 28, sì, tu cominci a andare in panico. Dice: adesso Catavolo parlerà o non parlerà? Mamma la sta sentendo la canzone. E a fianco c'ho. Cioè, ragazzi, mi capite? Mi capite? Cioè, non voi, mi capite, ascoltatori? Beh, amici, certo, miei, mi capite? Certo.
1: Ma io non mi ricordo che stavo facendo così. Stavo facendo così? Facevo così veramente, non mi ricordo. Facevo così veramente con la mano.
0: Allora, fischiano le cuffie, gliel'ho spiegato perché. Cioè, è un motivo. È un motivo, cronico. Cioè, il suo deperimento cerebrale è un motivo cronico. Cioè, non. Come mai? Perché non vai a lavarti le mani? Vai a lavarti le mani, magari ti butti un po' d'acqua fredda in faccia, magari ti svegli, capito?
1: Prima sono andato di là e ho fatto il risciacquo degli occhiali. Degli occhi. No, volevo dire il risciacquo occhiale.
0: Ragazzi, però dovete fare il tifo per Achille, lo so che lo insultate in continuazione, ma voi capite lo sforzo che fa questo? Cioè, non è facile per voi che siete, ma per lui non è facile. Cioè, ci mette tutto l'impegno possibile e immaginabile. Cioè, voglio dire. È da premiare. Dimmi.
1: Guarda che non è facile. Tutti vorrebbero essere Michael Jordan, ma poi guarda, prova a te essere Michael Jordan, non è facile. E quindi, cioè, sono cose che possiamo appena capire io, Michael e altri pochi prediletti.
2: È un dottore.
0: L'ha detto il tuo psichiatra, ha detto.
1: Ah, ho capito.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Capito. E quindi è così. Ah, comunque ve l'ho già detto che i Merli hanno lasciato il nido,
0: Ok, andiamo avanti, ragazzi.
1: Non mi ricordo. Scusami,
0: Catavolo, cioè, hai parlato di mani pulite, ma Ugo c'ha le mani pulite. Allora, Ugo, ragazzi, si lava, cioè non
2: è normale, oh.
0: Si lava a secco, ma si lava, cioè non è che si lava, è pulito, è un ragazzo pulito. Poi c'ha quell'odore da sigaretta, perché lui fuma come un antilope, il sudore si mischia al fumo e diventa un odore forte come le bisacce dei film western. Lui puzza come le bisacce dei film western, quando vanno al galoppo che il cavallo suda, la bisaccia di pelle, capito, di cuoio, quindi c'ha quell'odore. Il cowboy quando scende da cavallo si porta dentro il saloon quell'odore di bisaccia sudata. Vabbè, però si lava, non è che non si lava. Io per esempio mi lavo le mani in continuazione, c'ho una fissa pazzesca ogni volta che faccio qualcosa che è sbagliato, perché un po' di batteri ci vogliono, cioè non se no non ti crei gli anticorpi. Ma mi capite quando parlo?
2: Io sì, Andrea.
0: Ma io non posso trasmettere con due che mi fanno così.
2: Ma io sto dicendo, hai ragione.
0: Ma ho capito, ma vai fuori tempo, però.
2: Ma io lo annuisco.
0: No, ma vai fuori tempo.
2: Tu hai dei problemi.
0: No, io non ho problemi. Prova a parlare, guarda tu cosa fai, guarda, parla, dimmi una frase qualsiasi. No,
1: anch'io trovo questa cosa qua di lavarsi le mani che
0: Com'è? Che va fuori tempo. Cioè, tu vai fuori tempo.
2: Far così.
0: Ma no, a parte che dovresti stare fermo. Ma scusate, ma solo voi fate sta cosa, cioè solo tu fai sta cosa. Cioè, te l'immagini che un vigile ti fa la multa e tu fai sì con la testa.
2: No, ma io mi dico.
0: Fai sì con la testa. No, ti sta facendo la multa tu. Sì.
2: Non è sì, è un'altra parola che
0: Ho capito, però tu stai facendo sì, stai facendo fuori tempo, nel senso che tu, io parlo e tu dovresti fare sì quando io finisco il pezzo della frase, che hai capito? Non a ogni parola. Cioè, se no diventa un gioco, che sei lo scarabeo, hai indovinato la parola, non. Dimmi, infatti.
1: Ma stai parlando con lo stesso, la stessa persona che poco fa, durante la pubblicità, si è schiantata.
0: Questa sarebbe da riprendere. Noi abbiamo il corridoio in comune, come le stanze delle celle, le celle frigorifere. Praticamente lui esce dal suo tugurio e entra nel corridoio. Se io apro la porta, gli arriva in faccia, però il vetro è scuro. Lui voleva passare tra la porta e il muro, praticamente 20 centimetri. incredibile. L'ho preso in pieno, ha avuto il coraggio di dire: ma stai attento, guarda, no? Allora, giustamente Achille mi dice: ma voglio dire, stavo guardando il cellulare, non guardi avanti. Tu quando cammini devi guardare avanti, non è che puoi guardare il cellulare.
2: Mi sono fatto io, siccome sono autironico, al contrario suo, io ho detto: sono 100 kg, come hai fatto a non vedermi? Mi sono fatto la battuta.
0: Ah,
2: lui invece sa, pinche pony cose.
0: No, vabbè, allora, comunque, adesso non fare il permaloso pure tu,
1: no? No, no, no, io non faccio il permaloso.
0: Torniamo sulle mani, ragazzi, sì, mamma, ragazzi, che polemici che sono questi due. Mamma. Vabbè, comunque io mi lavo le mani in continuazione, non so come mai, però non si deve fare. Questo è un consiglio che vi do io: non vi lavate le mani in continuazione. Cioè, in alcuni casi sì, è meglio lavarle, però in altri no, non sempre. Io le lavo talmente tanto che pensa che l'altro giorno mi sono spuntati gli appunti di maturità. C'era scritto Perseo che vince contro la battaglia. Vabbè, andiamo avanti. L'ho spiegata per Achille, se no non. Ugo, per lavarsi usa il diluente.
2: No, dai,
0: disagiato, dai. Ma perché Achille parla di Merli invece che di passere? E beh, questo è Freud. Cioè, lui è Freud. Freud direbbe.
1: Sì.
0: Vabbè. Quello che ha detto lui lo direbbe Freud. Sai chi era Freud?
1: Freud, grande pensatore, grande scrittore.
0: Ma quale
1: scrittore?
0: Pensatore?
1: Ma
0: quale pensatore?
2: Ma Freud stava nel frigorifero perché c'aveva Freud.
0: Ma si forte veramente. Alla fascia del bicarbonato di sodio. Ragazzi, il bicarbonato è stato massacrato per anni. L'ho già detto ieri questa cosa.
2: Ieri.
0: Lo ridico. Ma mangiate il bicarbonato. Andate al bagno che è una cosa. Il bicarbonato in faccia, vi lisciate la faccia che è una cosa meravigliosa. Cioè, fa i denti ogni tanto, vi sbianca i denti, meglio dello sbiancare, il dentifricio sbiancato. C'è il collo, che c'è quella roba che c'è dentro. Vabbè, come andiamo avanti. Che stavi dicendo? Orecchie molle, che stavi dicendo?
1: No, sono mica molli, scusami, no. Hanno una resistenza corretta.
0: Orecchie cadenti.
1: No, allora attenzione.
0: Perché trovare l'amore è più difficile. E se mi chiamate, però non è un discorso serio, non riesco a farlo. Pronto?
3: Io sono Massimo D'Aiesi.
0: No, non è lui. Bello, l'imitatore di un ascoltatore. Fermate Ugo con queste battute, ma sono bellissime. C'era lo scherzo di quelli che partono oggi con l'aereo da Bergamo. Rimandami lo scherzo. Non riesco. Buongiorno, supposte. No, non è questo. Simone da Forlì, buongiorno. Catavolo, questa è la mia compagna. Oh, eccolo, l'abbiamo trovato. Aspetta un attimo. Pronto?
2: Chi è?
3: Sono Mario Balotelli.
0: No,
3: vabbè, io ascolto l'Andrea Catavolo Show.
0: Ciao Mario! Dai, ciao.
1: Ciao Mario.
0: Andiamo avanti. La pazzia. Questo è il programma improbabile. Cioè, tutti gli speaker del mondo vorrebbero fare un programma così, ma non hanno il coraggio perché è una schifezza totale. Cioè, però è talmente schifo che è bello. Cioè, non è... Perché se tu superi la cioè, quando fai l'amore, per esempio, con una ragazza e non ci riesci, se la metti a ridere, diventa divertente. Per lei si fa una serata più bella della sua vita. Se invece la metti in tristezza, è una cosa brutta. Si crea il, capito, l'imbarazzo generale, non, generale dietro la collina. Non alzi la testa, pronto.
4: Ciao Achille, sono Marcello Trabello, ballerino di lap dance.
1: Sì, ciao Marcello.
4: Non dici cosa hai fatto l'altra sera quando guardavo un film?
1: No, ieri sera, Marcello.
4: Perché non dici a tutti cosa hai fatto l'altra sera?
0: Perché non lo dici a tutti cosa hai fatto l'altra sera? Ma tu capisci o non capisci?
1: Sì, ho capito Marcello, no, ha capito.
2: Marcello!
0: Ha messo giù.
1: La prima volta che parlo con un brasiliano. Ma attenzione, ma sai che magari potremmo andare. Sai che Ronaldinho viene a Ravenna, attenzione, per Ronaldinho.
2: È una fake news.
1: Ma che è una fake news? Ma
2: va a giocare a un accordo di marketing commerciale.
1: Non hai. Ma...
2: Hanno sfatato sta cosa. Ronaldinho si diceva che andasse a giocare nel Ravenna. Direttore, invece
0: vabbè,
2: no. L'ha sfatato il presidente, ha detto: vieni solo a fare un accordo commerciale, non gioca.
1: Però ha detto che lui vorrebbe chiudere la carriera.
0: Posso dire una cosa?
1: L'hanno tesserato, eh?
0: Sì, però posso dire una cosa. Dico. Per non prendere sempre rancoraso.
2: Rancoraso.
0: Tu ti prendi il rancoraso?
1: Il rancoraso?
0: Prendi il rancoraso tu? Cos'è? Due bustini di rancoraso?
1: Ma non so cos'è il rancoraso.
0: Rancore. Sì, ma cos'è che non capisce? Allora, io questa cuffia te la strappo.
1: Ma è strano,
0: te la strappo.
1: Non l'ho mai fischiato,
0: Ma fischia perché ti allontani dal microfono.
1: Ma fratello,
0: cos'è che non capisci? No, adesso. Madonna, ti do un pugno in faccia. Madonna, ti do un pugno in faccia, veramente.
1: Aspetta un attimo. Allora.
0: Tu fai così, poi inizi a fare così. O capisci? Anche io se parlo lontano così, vedi che fischia? Lo senti?
1: Sì.
0: Cretino!
1: Ho capito, ma...
0: Da quanto è che lavori in radio? Tanti, un po' di anni, no?
1: Da quando tu mi hai insultato e mi hai detto della distanza, mi sono avvicinato.
0: Lascia stare, andiamo avanti. Tu ti avvicini al microfono come ti avvicini alle donne, uguale.
1: No, allora, attenzione.
0: Catavolo, cosa vuol dire la spia arancione vicino all'asta benzina sul furgone? Che va a fuoco, sta andando a fuoco. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Lo scherzo, ciao Andrea, potete fare questo scherzo.
1: Stavo pensando.
0: Il vero programma è in televisione, ragazzi. Noi siamo su Sky, canale 809, oppure sul digitale terrestre 117, giusto?
2: Lombardia.
0: In tutta Italia 833.
2: Bravo.
0: Ok, guardateci, perché il vero comico è lui. Lui deve andare a Lotz, lì, come si chiama?
2: Che cos'è?
0: Come si chiama quelle...
2: Che programma
0: dove,
2: è?
0: Dove ci sono tutti i comici che fanno finta di non far ridere, fanno ridere, poi...
2: LOL.
0: Tu devi andare lì, fai ridere tutti, Sì, perché sei veramente una comica nata, Perché se tu lo vedi, fa delle espressioni che solo lui... Cioè, cos'è che ti ho detto adesso? Ti ho detto...
1: Dello scherzo.
0: Lui ha fatto così. Uno scherzo.
1: Non si capisce. Perché sono andato in memoria, capito? Sono andato in
2: memoria.
1: Andiamo a ricordarci.
0: Sono andato
1: per la pausa per andare a ricordarmi. Hai capito? E ho fatto un.
0: Ricordati sempre che sei scemo, ricordatelo. Non lo scordare. Vorrei fare uno scherzo alla mia compagna. Domani partono da Bergamo per la Calabria per le vacanze estive. Da lei attese moltissimo. Potete spacciarvi per Ryanair e dire che a causa della guerra è finito il carburante, che quindi il biglietto verrà rimborsato, ma non si potrà partire. Questo è il numero. Lei si chiama Giorgia. Potete chiamarla già ora che è sveglia. Me l'ha mandato stamattina praticamente. Adesso sarà già al lavoro. Però noi tendiamo lo stesso. Vabbè, vediamo un po'. Il volo. Dacci qualche informazione sul volo, qualcosa. Aspetta, non ti facciamo entrare. Vabbè, entra ormai da solo. 3-3, no, non so che. Perché mi sono girato. Allora. Entra Michael, entra. No, perché avere un uomo alle spalle non è bello. Cioè, non è, a me dà proprio fastidio. Se ti metti dietro Achille, secondo me lui fa il salto di gioia. Però io non amo molto. Adesso meglio. Adesso, vai. Allora, 18 1-1 2-9. Comunque continua a fischiare la cuffia. Secondo me è la tua. O è la mia. È la mia, forse. È la mia, avete ragione, è la mia. Può darsi che è la mia, ma dai. Sì, può darsi che è la mia. Allora, attenzione, come si chiama lei?
1: Si chiama Giorgia.
5: Pronto?
0: Ryanair, buongiorno, signora Giorgia?
5: Sì.
0: Per il volo da Bergamo per domani.
5: Dica.
0: Le nuove direttive del Ryanair sono il peso dei passeggeri e il peso dei bagagli. Volevamo sapere se avete già compilato il modulo.
2: Modulo. No,
0: ha messo giù.
2: Va richiamata.
0: Questa ci ha sgamato. E però non puoi far così. Almeno dice do sgamato. Non risponde più. L'abbiamo già scherzato. Allora, l'abbiamo già scherzato. Giorgia, rispondi. Giorgia. Vediamo se risponde. Secondo me. Sì. Vediamo. Ci ha sgamato, dai. Io diciamo che il marito cretino. Fidanzato. Non risponde proprio. Allora, compagno, amico, fratello, fai così tu. Chiamala e digli: mi ha chiamato Ryanair, ci ha cancellato il volo perché non gli hai risposto. Digli così. Vediamo, magari si riprende, e ci richiama, capito? Non è impossibile, però vabbè, ci tendiamo. Allora, è arrivato Michael, fallo accomodare.
1: Certo, venga.
2: Aspetta Andrea, posso intanto mettere il jingle io nel frattempo?
0: No, in che senso?
2: Devo mettere il jingle di Michael.
0: Allora, facciamo la canzone e poi ci facciamo le cose fatte bene, dai. Se no sembriamo improvvisati, sembra.
6: Studio più

0: Allora, la canzone ve l'ho fatta sentire quasi tutta, però la colpa non è mia, è di Giorgia che non mi ha risposto. Ci sono rimasto male, che mi ha buttato giù. È per quello che ve l'ho fatta sentire. L'ho fatta sentire a lei più che altro, così impara. No, è bella, la canzone è bella. Sono tutte belle canzoni, ragazzi. Non, a parte qualche commento che arriva, insomma. Però ha ragione Achille, Ronaldinho ha firmato contratto davanti al presidente del Ravenna, servizio di ieri, Sport Italia 1. Quindi un po' di vero c'è. Allora, un po' di vero c'è. Non so cosa hai visto te, magari.
1: No, perché molti dicevano: guarda, andrà a giocare. No, il presidente aveva smentito sta roba, era solo un accordo commerciale. Invece, mi sa che va proprio davvero a giocare nel
0: Ravenna. Ma tu l'hai letta dove sta cosa?
1: No, su internet, sulle notizie, sai, TG.com, quelle robe lì.
0: Ah, ok.
1: Perché molti dicevano: meno male, avremo Ronaldo al Ronaldinho alla Ravenna, le chissà, voglio la maglia. E molti hanno detto: no, non vi allarmate, perché è solamente un contratto commerciale, non giocherà con Ravenna. Però a questo punto,
0: ok, chiudiamo un momento noia. Ok, perfetto.
1: Ma l'hai detto tu?
0: Ma no, vabbè, ma sei noioso, cioè.
1: E che cosa vuol dire?
0: Ma dillo un po' in modo simpatico.
1: Ronaldo si sciuca con Ravenna.
0: Ma è meglio così, è meglio. Ma se ti sei fatto serio, sembrava che parlassi di guerra. La notizia simpatica, Ronaldinho che palleggia a Ravenna, già me lo vedo, insomma, tra gli ombrelloni, insomma, bello, ombrelloni. Gioca con i bambini, insomma. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. No. Allora, buongiorno. Tutto bene?
1: Si è appena svegliato.
0: Deve parlare vicino al microfono. Non so,
2: no,
0: come
2: dico,
0: mai.
2: Questa mattina dico: sono in coma, sono stanco.
0: No, non si vede. Non si vede. No, io non ho dormito niente. Mi sono addormentato verso le 3:40. Cioè, perché c'era la partita Paraguay o Uruguay? Vabbè, comunque, una squadra contro l'Austria o l'Australia. L'Australia 0-0, noiosissima. Alle 4 partiva. Ho detto: ah, quasi quasi me la vedo. E quindi verso le 4:05 mi sono addormentato.
1: Scusa,
0: mi sono addormentato.
2: Piuttosto,
0: mi sono svegliato alle 6.
2: Io guardare la partita, io guardo Rete 4, qualche cosa.
0: Rete 4, Colombo, guardi
2: non
0: Colombo.
2: Non mi piace il calcio. A me non mi piace.
0: Non ti piace il calcio. Vabbè, anche a lui non gli piace.
2: Non è più il calcio
0: le cose
2: volta,
0: fritte,
2: dai.
0: Però non,
2: non è più il calcio.
0: Vabbè, andiamo.
2: È tutta una finzione, tutti lì che si buttano per terra in continuo.
0: No,
2: cioè,
0: hai ragione. Cosa guardi? Pallavolo femminile?
2: No, non guardo niente.
0: Ah, non
2: Formula
0: niente.
2: 1, MotoGP, basta.
0: Noioso. Va bene, ok.
3: Però Andrea, ricordiamo che quest'anno ci sono.
0: Dimmi, Banana Joe, dimmi.
3: No,
1: Banana Joe!
3: La nazionale italiana,
0: sì,
3: maschile e anche femminile, fa gli europei.
0: Ma è malito pesante che ti sei allontanato così tanto?
2: È venuto fuori così all'improvviso.
0: È vero. Ha invaso il suo spazio. Non è bello.
3: No, però
0: lo volevi baciare?
3: Ah, io so, beh, ha dei bellissimi occhi, attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
1: Occhio,
0: perché
1: occhio.
0: Non fai outfit? Come si chiama?
1: Outfit?
0: Perché non fai outfit? Tanto
1: outing.
0: Abbiamo capito che ti piace la banana e non la patata. Se non, andiamo avanti, me l'hanno suggerito. Dimmi. Allora, presentalo.
3: Attenzione, perché oggi, però non so quale delle due.
1: C'è il jingle, Andrea, eh.
0: Ah, c'è il jingle, meno male, ti salva, dai, sbarballà, dai.
3: No, perché ne ha due, perché sono due le situazioni.
0: In che senso?
3: Nel senso che potrebbe essere o l'attività.
1: No, è energy. Se batti il jingle.
0: Sono andati in jingle, lui dormiva mentre andavano in jingle. Fa niente, tranquillo.
4: One day sponsor. 3 minuti con
1: Energy Store. Siamo con Michael Crepaldi, che è venuto a trovarci qua in studio pieno di energie.
2: Io non sento cosa dice Ugo, però buongiorno. Sento proprio piano piano, poi c'è questo che urla di fianco.
0: E questa, lui pensa che al posto degli spaventapasseri adesso mettono lui nei campi di grano.
2: Infatti, secondo me dovremmo brevettare questo sistema, cioè mettere la sua voce di quando ride, al posto degli ultrasuoni, sai, sui tetti.
0: Bravi,
2: per i piccioni, no?
0: Per i piccioni.
2: Ecco, qua ci metti lui che ride.
0: E i piccioni cambiano nazione proprio.
1: Nazione. Certo.
0: Va bene, allora, Michael Crepaldi, chi è Michael Crepaldi?
1: È il proprietario, nonché gestore.
0: Gestore? Che vuol
1: dire
0: gestore? Che vuol dire
1: gestisce?
0: Gestisce
1: Energy Store.
0: Che cos'è?
1: È una società che si occupa di luce.
0: Luce?
1: Di luce.
0: La Ferrari?
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Cosa stai dicendo?
1: Si occupa di bollette.
0: Ma non è la prima volta che viene.
1: Si occupa di bollette.
0: Cioè, tu da questa cosa evinci che loro, quando tu parli, non ti ascoltano.
2: Non dire la parola gestore, perché sennò la gente, come tanti, che davvero sono stati, pensano che pagano le bollette a noi. Ma se pagassero le bollette, no, io non sarei qua, no, sarei tranquillo, infatti, in spiaggia da qualche parte.
0: E io
2: sereno,
0: che sono amico, sarei insieme a te.
2: Magari lui con me in spiaggia, ma non è così, non gestore.
0: Ehi, guarda la Guayana,
2: noi ci occupiamo sì, di far risparmiare le persone.
1: Bravo, potevo dirci prima, però, Michael.
0: Allora, però, oh, sono 20.000 volte che viene, ancora non hai capito.
1: Sono broker lucisi.
0: Tu ti rendi conto che io quando parlo loro non mi ascoltano? E questa sensazione è bruttissima. Dopo un po' che ne prendi coscienza, ti viene nervoso, li picchieresti. Tu in questo momento ho visto nei tuoi occhi proprio il rancore nei confronti di Ugo, che l'avresti picchiato. No,
2: è fortunato che c'è il vetro.
0: Infatti, hai visto? Pensa, io 20 anni che lo sopporto. Mamma, ragazzi. Dai, Vittorio Pacenco, dai. Lì,
3: yeah. Vai, allora, Michael Crepaldi. Michael sì. Crepaldi è qui perché è venuto a parlarci della realtà Energy Store. Energy Store è una realtà che è nuova, innovativa, diciamo così, broccheraggio nel campo.
0: Nuova, sono 20 anni.
3: Sì, ma no, ma nel senso, la tipo in che modo tu vuoi operare.
0: Sì, puoi, ma sempre uguale, sempre 20 anni, fa sempre la stessa cosa.
3: Allora, vabbè, Ugo ha detto una cosa, bollette.
0: Sì, è una cazzata, tu ne vuoi dire un'altra?
3: Come poter risparmiare?
0: Bravo, accorcia.
3: Oggi tu... come puoi?
0: Ma tu chi? Tu chi? Che dai del tuo agli ascoltatori?
3: Ascoltatore, tuo caro amico.
0: Ma vuoi una... amico? Ma chi ti vuole come amico?
3: Ma sì, tu.
0: L'amico ogni tanto paga.
3: Persona che abiti in una casa, sì, ok? Come puoi risparmiare sulle bollette?
0: Dai,
3: in che modo
0: sei,
3: puoi
0: dai
3: risparmiare? C'è un modo.
0: Quali bollette?
3: Le bollette inerenti a luce. Luce e gas.
0: Luce e gas, luce e gas.
3: Basta, paga mia mamma, non lo so. Vabbè, comunque.
0: 40 anni, 45.
3: 42.
0: 42, paga la mamma. Vive ancora con la mamma, pensate. E usa la macchina della mamma, pensate.
3: No, è intestata la mamma,
0: e
3: però.
0: Fermiamoci qua, dai, andiamo avanti.
3: Vabbè, comunque, in che modo? C'è un modo per poter risparmiare sulle bollette? Sì, c'è un modo. E qual è? È praticamente.
0: Fallo dire a lui,
3: è contattare Energy Store. Energy Store è una realtà. Si sa se poi possono risparmiare, ma è ovvio. Però c'è un modo per
0: non lo
3: poter...
0: contraddire, perché sennò si ingazza.
3: Allora,
1: Andrea, puoi dare un supradin a Michael? Per
0: sì,
3: Michael
0: MGK Vise, ce lo vuoi? MGK
1: Vise,
0: come si chiama? MGK Vise. Dimmi, perché ride? Perché ti fa ridere?
1: Perché te lo sei ricordato?
0: Sì, MGK Vise.
3: Fondamentalmente è un po' come se fosse un broker, sì, nel campo dell'energia.
0: No, come se fosse.
3: Ok, io non sono tecnico.
0: No,
3: però
0: tu sei
3: in
0: un
3: che modo? Tu mandi un messaggino a Michael. Al numero che dopo verrà dato.
0: Possiamo risparmiare con Achille? Non farlo parlare.
2: Ti capisco a pieno, ti capisco.
0: Allora, parliamo di come risparmiare sulle bollette di luce e gas.
2: Che
0: bastava
2: non è,
0: questo.
2: Non
0: bastava
2: è detto che poi si risparmia.
0: Che poi non è detto perché
2: carità,
0: l'onestà di Michael e tutto il suo entourage staff, chiaramente se non risparmi, fanno una verifica, se la tua bolletta e il tuo gestore è giusto e
2: è
0: ti
2: già
0: sta
2: buono,
0: è già buono, loro non
2: perché
0: ti fanno cambiare tanto per cambiare, per risparmiare magari un euro, no?
2: Magari consigliamo di rimanere lì.
0: Bravo, bravo.
2: Assolutamente.
0: Perché sei onesto?
2: Poi dopo
0: perché...
2: c'è il discorso dei risparmi, quando si parla di risparmio dentro casa o come anche in azienda o meno, ci sono tante cose. C'è il fotovoltaico,
0: sì,
2: sono parecchie cose. Ecco, però purtroppo c'è tanta gente che vende l'impianto fotovoltaico.
0: Sì.
2: Viene a casa e ti dice che ti porta la bolletta zero.
0: No,
2: ecco,
0: no,
2: la bolletta zero
0: no,
2: non te la possono portare.
0: A meno che non abiti, che ne so, ai Caraibi. È chiaro, abiti ai Caraibi, ci sono 60 gradi tutto
2: ma basta,
0: l'anno.
2: Basta uscire fuori dall'Italia. Per azzerare le bollette basta uscire fuori dall'Italia.
0: Sì,
2: perché...
0: Questa è una battuta.
2: No, no,
0: segnala.
2: È la verità dei fatti, perché allora, solo in Italia si paga quello che paghiamo. C'è una bolletta da 200 euro.
0: Sì, infatti.
2: Per dire...
0: è uno stipendio da 1.500.
2: 80 euro il consumo della luce, 120 sono tasse, cavolate che ci mettono dentro. Dentro,
0: sì,
2: mantenimenti
0: come
2: vari,
0: le
2: personaggi
0: della benzina,
2: è uno schifo,
0: sì, uno schifo infame.
2: Fuori dall'Italia non è così, poi ci sono anche altri paesi dove ti fanno pagare bene, però qui è veramente una cosa scandalosa.
0: Sì, sì.
2: C'è chi vende l'impianto fotovoltaico e ti dice no, guarda, col fotovoltaico ti azzero la bolletta, ecco, la bolletta non la azzeri, e vai ad azzerare, ti avvicini ad azzerare la quota consumo.
0: Vero,
2: quello
0: vero,
2: sì,
0: vero.
2: Ma tutto il resto poi si paga lo stesso.
0: Certo.
2: Anche che staccate il contatore, lo smontate dal muro, lo appoggiate sul tavolo,
0: paghi uguale.
2: Comunque si paga lo stesso, le quote fisse si pagano uguale. Noi cosa facciamo? Andiamo a vedere, anche, e consiglio spesso, perché non ce lo dicono ai nostri clienti,
0: sì,
2: se hanno il fotovoltaico.
0: Ah, ok.
2: Di dircelo, perché se hanno il fotovoltaico, chiaramente magari possiamo andare a lavorare su altre spese che ci sono sempre in bolletta, dove possiamo andare a risparmiare qualcosina, quali le quote fisse, magari abbassiamo la quota potenza, possiamo fare qualcosina per cercare di andare a risparmiare su quei costi fissi che ci sono e che anche il fotovoltaico purtroppo non ti può togliere.
0: Giusto. Okay?
2: Quindi lì possiamo, ti dico, ci sono alcune compagnie, mi è capitato ultimamente in ufficio di un cliente, e giuro farei vedere la bolletta perché veramente è stata una cosa oscena da vedere, una compagnia che non dico il nome, e praticamente cosa faceva?
0: Quanto pagava la bolletta?
2: No, pagava pochissimo di quota energia, okay. Quindi stiamo parlando di, adesso non mi ricordo se un 0,10, 0,11 al kilowatt,
0: sì.
2: Quindi bassa,
0: bassa.
2: Per il periodo che è, ti dico bassa, ok, un buon prezzo. 60 e fischi euro al mese di quota fissa.
0: Azza,
2: porca miseria, 120 rotti euro solo di quota fissa.
1: Mamma mia.
2: Cioè, follia. Ci sono compagnie che fanno pagare 6, 7, 8 euro al mese di quote fisse. Questo pagava 60 euro.
0: 60 euro.
2: E lui tranquillo pensava di pagare poco. Perché? Perché guardava gli 0,11, 0,10 al prezzo al kilowatt che pagava. Quindi ci sono quelle voci che uno dice, no, ma io il kilowatt pago quello, questa è, quello, è la quota fissa, è quello che devo pagare. Non è vero, perché tutte le compagnie hanno una quota fissa a un prezzo loro. Cioè non è che la quota fissa è uguale per tutti.
0: No, no.
2: No, ogni compagnia ha il suo prezzo.
0: Ok.
2: Basta.
0: Okay.
2: Quello è, quindi
0: allora,
2: possiamo
0: tu,
2: andare
0: quanti,
2: a far risparmiare.
0: Quanti gestori hai? Quanti gestori hai nel portafoglio?
2: Attualmente 26, mi sembra.
0: 26, 27. Quelli scarsi non li prendi in considerazione.
2: Allora, abbiamo anche quelli scarsi.
0: Ah, ok.
2: Okay, perché le compagnie importanti in Italia oggi sono 7, 8.
0: Okay, okay.
2: Non è che sono tante. Ah, okay. Okay. Tutte le altre sono piccole compagnie satelliti che girano intorno. È un po' come, per dire, la faccio un esempio stupido, Vodafone.
0: Ok.
2: E poi dopo c'è O.
0: Oh.
2: Quella compagnia lì, oh, che in realtà è sempre Vodafone, rimane sotto di Vodafone.
0: Quanto si può risparmiare su una bolletta? Dipende.
2: Allora,
0: però,
2: dipende, perché ci sono clienti.
0: Chi risparmia di più
2: sono le aziende.
0: Le aziende.
2: E fino lì non ci piove.
0: Ah,
2: perché?
0: Okay.
2: Perché hanno dei consumi altissimi.
0: Okay.
2: E quindi possiamo andare a vedere sul fattore consumi che cosa andare a limare. È chiaro che più consumi.
0: E se paghi anche
2: due centesimi in meno,
0: però,
2: su un consumo di 50.000 kilowatt all'anno, è chiaro che due centesimi fanno la differenza.
0: Fanno la differenza.
2: Questo è.
0: Certo.
2: E
0: dopo te lo spiego, Achille.
2: Abbiamo un cliente l'anno scorso. Adesso, l'anno scorso la corrente costava ancora abbastanza. All'inizio dell'anno scorso, un cliente che ha un negozio di abbigliamento abbastanza grande, ti dico che consumava una roba come 300-400 mila kilowatt all'anno. Una
0: porca
2: roba,
0: paletta, ragazzi.
2: E ti dico che in un anno le abbiamo lavorato bene. Siamo riusciti a fargli risparmiare tipo 80 mila euro.
0: 80.000 euro di risparmio,
2: sì,
0: alla faccia.
2: Pagava tanto.
0: Adesso non vi illudete che c'ha la casa che di risparmio 80.000 euro.
2: È impossibile per le case, queste cose qua. Però per chi consuma veramente tanto.
0: Allora, cosa deve fare il cliente finale? L'azienda o il cliente finale, quindi io o Achille o Ugo, no? Perché Ugo non c'ha niente, c'ha il fornello.
2: Io ho impianto off grid e posso assicurare che non ho bollette né spesa alcuna, garantito al 100%. Non ci credo neanche morto.
0: Non ho capito.
2: Ragazzo che scrive, io ho un impianto off grid e
0: off
2: posso
0: grid,
2: assicurare che non ho bollette né spesa alcuna, garantito al 100%. Allora, quella cosa lì ce la puoi avere solo ed esclusivamente se abiti in posti remoti dove non arriva la linea elettrica.
0: Ah.
2: E allora ci sono alcune deroghe che ti danno il permesso di avere il fotovoltaico senza che sia allacciato alla rete. Premetto che i fotovoltaici oggi funzionano negli inverter in Italia. Una volta non era così, c'era l'impianto ad isola e allora si poteva fare. Dopo, che cosa è successo? Ti parlo di 15, quasi 20 anni fa. Lo Stato si è accorto che tutti si attaccavano, diciamo, al fotovoltaico, mettevano le batterie, le prime batterie al piombo, no? E potevano staccare il contatore perché l'inverter funzionava solo con l'energia del fotovoltaico.
0: Se ne sono accorti.
2: E ovviamente dopo nessuno pagava più niente.
0: Bello.
2: E quindi cosa hanno fatto?
0: Che ti si staccato, bello.
2: L'inverter da quel momento lì purtroppo funziona solo se ha allacciato la rete. Quindi se tu stacchi il contatore dell'Enel,
0: quindi lui può essere che in un posto isolato dove magari
2: se lui è in un posto isolato dove non arriva l'energia elettrica, allora può
0: vivo
2: avere questa
0: in Austria deroga. Pago circa 65-70 al mese di corrente, fate i conti, non c'è gas dove vivo.
2: Ti credo.
0: Ammazza,
2: ti
0: così
2: credo.
0: Poco.
2: Sì, ti credo, perché noi abbiamo tanti clienti che hanno la casa qui al lago e sono austriaci e con chi abbiamo un po' più di confidenza ci siamo fatti portare delle bollette per vedere o meno.
0: L'avete incorniciata? L'hanno incorniciata in ufficio.
2: Alla fine dell'anno pagano un quarto rispetto a quello che paghiamo noi.
0: Viva l'Italia!
2: E là consumano molto di più.
0: Sì. Vabbè, ci sono i famosi paradossi, no? L'Italia nel vabbè, non entriamo nelle polemiche. Allora, se volete risparmiare dovete semplicemente fare questo numero, non chiamate, ma dovete mandare un messaggio WhatsApp al numero che sta per dare Michael.
1: Lo do io.
2: No, ce l'ho da Ugo perché io non me lo ricordo.
1: Non ce lo ricordo.
2: Ce l'ho troppi, non me li ricordo, dai.
0: Poi troppi su queste numeri, cose non delle vigliacche, andiamo avanti, dai.
1: Allora mandate un messaggio WhatsApp a questo numero 030 659 1827, ve lo ripeto, 030 659 1827.
2: Può essere che sia quello.
0: Sì, sì. Può essere.
1: No, è questo.
2: Per sonorità mi sembrava quello di Travagliato, quello di Bedizzole, sì, poi quello della birreria. Erano troppi. Numeri.
0: A proposito di birreria, questa sera verremo a trovarti verso le 7:15.
2: Mi fa piacere.
0: Perché dopo andiamo a vedere lo spettacolo di Iris.
2: Ok.
0: Che tu, anche tu dovresti venire, no?
2: Non ce la faccio, non so se ci riesco.
0: Non so.
2: Se poi andate, voce, mi fa piacere.
0: Perché doveva cantare lui, chiaramente non.
2: Ci abbiamo ancora una ventina di biglietti che sono rimasti in birreria.
0: Sì.
2: Se qualcuno li volesse, ce li ho.
0: Sì, okay, perfetto. O anche alla cassa. O anche alla cassa.
2: Costa 10 euro.
0: 10 euro, tutto okay. Ricavato va in beneficenza.
2: A vedere, va tutto
0: questa
2: in
0: sera saremo a teatro a Bedizzole. Il teatro si chiama Don Gorini.
2: Sì.
3: Don Gorini, sì.
0: Don Gorini, se ricorda niente quello. Lascia sta. Prima che tiri fuori il biglietto da quella sacca dell'umido. Cioè.
3: Eccolo qua.
0: Mamma.
3: Oltre il destino, Musical Shilab Academy.
0: Sì, è in arabo.
2: Shilab
0: Castelle Berre.
3: Don Gorini. Bedizzole stasera.
0: Bedizzole, questa sera 8:30. Vi aspettiamo. Noi andiamo a vederlo.
2: È possibile vederli perché veramente. Insomma, date una mano. Quelle persone che hanno bisogno,
0: okay. E noi verremo alle 7:15 a mangiare qualcosa, a darti una mano anche a te, capito?
2: Grazie. Okay.
0: Grazie.
2: Non so se ci sarò a quell'ora lì, però credo, perché magari mi riposo ancora.
0: Io mi prendo una spizzicarlo
2: comunque.
0: Va bene, ok.
2: Non ce l'abbiamo. Abbiamo cambiato fornitore.
0: No, veramente?
2: Sì.
0: Ah, ok. Tu.
2: Adesso la compro. Scherzo, chiaramente scherzo.
0: Va bene, ringraziamo Michael. Grazie, ricordiamo ancora una volta di non chiamare, che siete in tanti. Mandate semplicemente un messaggio WhatsApp e poi loro in 24 ore massimo vi richiamano, vi ricontattano e magari potete mettere a confronto le varie bollette e vedere se potete risparmiare.
2: Mi piacerebbe
0: qualcosa.
2: Sapere chi ha scritto, la segretaria di Michael.
0: Beh,
2: dipende a che segretaria intende, la vista di persona.
0: La segretaria di Michael ha messo le faccine.
2: No, perché una è mia moglie.
0: È diventato siciliano, non so se hai visto quella coppola,
2: giovane,
0: è uscita.
2: Quella più giovane, no, è come se fosse una figlia per me.
0: Quella più giovane quanti anni ha?
2: Olivia ne ha 22, 23.
1: No,
2: io sono vecchio, non posso.
0: Bravo.
2: Giovane.
0: Sei vecchio, soprattutto sei sposato.
2: Sì, no,
0: cioè, la prima cosa che dovevi dire è: sono sposato. Dopo sono
2: dipende,
0: vecchio.
2: Perché c'è Serena, c'è Olivia.
1: Hai compiuto gli anni, Michael? Domani, il tuo compleanno?
2: No, ho compiuto gli anni l'altro giorno, il 23. Domani li compie mia figlia.
0: Auguri, anziano. Va bene, grazie, Michael.
2: Grazie.
0: Energy Store, cercatelo. Energy Store, Bedizzole, a nave o Travagliato.
2: Non chiamate.
0: No, mi raccomando, messaggio. Vai col numero, anziano.
1: 030 659 1827.
0: Messaggio WhatsApp.
5: Andrea.
1: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più.

0: la fai finire tutta.
1: No, mancava un pezzo.
0: Entro no. io, parlo io e non parla. Sta finendo la canzone.
1: Ho detto no. Come ti diverti?
0: 6 secondi.
1: Sto entrando. 5. Se abbassi la base, parlo.
0: 4. Ecco. 3.
1: 2, 1.
0: Finita.
1: Roger. Roger, come dicono a Cape
0: E Cape Calavros. Cape Calavros.
1: Quando lanciano i rai. Ma,
0: i razzi, sì. I raudi lanciano.
1: Con il rovescio. 10, 9, e poi non dicono zero, no? Dicono Roger, boom, ed ecco lui.
0: Ma quale Roger? Ma Roger. Che stai dicendo?
1: Io sto più...
0: Nel cartone animato. Lascia stare, dai.
1: Io sono un guy problem.
0: C'è Afa, vero?
1: C'è Afa, sì.
0: Afango. Dimmi, cretino, dimmi.
1: Stavo dicendo che quando uno si diverte il tempo vola. Vola tantissimo il tempo e vola davvero tanto. Infatti Rafa non si sente. Si sente quella voglia di andare al mare, quella voglia di andare al lago che io non vedrò mai.
0: Io ho un'altra voglia.
1: Hai un'altra voglia?
0: Sì.
1: Io l'ho già capita.
0: Ah, l'hai già capita?
1: La tua sì.
0: Sì. C'è presente le pinne? Le pinne, quelle... C'è presente?
1: Sì.
0: Ah, ok. Ma quelle lunghe, quelle da sub, quelle... Andiamo avanti, dai, avanti. Anche tu ne vuoi una?
1: Hai una voglia, Achille, tu? Hai voglia?
0: Anche tu vuoi una pinna?
2: Le pinne due?
0: Due, una a lui e una a te, va bene?
2: Ma no, due ce ne... come faccio a notare?
0: Vuoi tutte e due te?
2: E poi tu schiudi come faccio a notare?
0: Certo, vabbè, dobbiamo salutare ragazzi. Vi lascio con questo pensiero, perché questo è un pensiero, diciamo, del weekend. Il pensiero del weekend. Perché noi parliamo di cose pim pim pim pim, però bisogna anche essere un po' seriosi in quel... Mi hanno scritto, perché stamattina mi hanno scritto una donna, mi ha scritto: perché trovare l'amore è più difficile quando sei troppo indipendente? Il paradosso della libertà emotiva.

0: è molto difficile, mentre uno che da solo fa fatica a stare è più facile, più agevolato a trovare una persona che possa stare al suo fianco, capito? Cioè, quello
1: non è così. Comunque, vabbè, fa niente. Non... Vabbè, aspetta, ti salutiamo con un insulto. Tu meriti quello e basta. Pronto,
2: Achille?
0: Sì.
2: Smetti di
1: vedere cazzate. Vedi, è bello chiudere il weekend così. Basta. Io il romagnolo lo amo, sai perché? Perché è sintetico. Cioè, nel senso, ho capito, mi ha fatto in culo, ma sei un cazzaro, dai. Cioè, bello. E parte il weekend, capito? Sole, sdraio, dita nella sdraio, chi se ne frega?
3: Dita nella...
1: Sono in diciottesima fila, ma chi se ne frega? L'ombrellone si è spiantato ed è andato in prima fila. Troppo caldo qua, io ti abbandono, ciao. Va bene, grazie a tutti per averci sopportato. Appuntamento dopo te lo spiego, l'ha fatto il fatto del paradosso emotivo, della libertà emotiva. Allora, è una cosa più difficile da pensare. Te la devo scrivere, secondo me, te la studi a casa e poi dopo.
0: Ma io l'ho capita,
1: No, ma non l'hai capita male, cioè non c'entra niente. Non è.
0: Anzi, se vuoi.
1: Tu hai tirato un sasso nel tuo stagno della serie. Io sono così, siccome sto bene da solo, allora io faccio difficoltà a trovare un'altra donna che mi faccia stare bene. È una cazzata, è una minchia. No, sì, te lo dico io.
0: Cioè, facciamo così.
1: Ho studiato, lascia stare! Lascia stare! Lascia stare! C'è Afa! C'è Afa! C'è Afa!
0: Ascoltami!
1: Afa! Ascoltami. Grazie a tutti, buon weekend! Vi voglio bene! Ciao! Oh, divertitevi! Stasera a teatro, mi raccomando, Bedizzole a vedere!
0: A vedere!
1: Ma non è possibile, ragazzi! Ma c'ha il biglietto!
0: Ascoltami, un secondo! Stasera, teatro! Bedizzole!
1: Ma non ti ricordi niente!
0: Mi ricordavo destino, non mi ricordavo l'altra parola. Oltre il destino!
1: Mamma, ragazzi!
0: Stasera, Bedizzole, oltre il destino!
1: Cosa? Oltre il destino?
0: Oltre il destino.
1: Il titolo del musical.
0: Del
1: Oltre
0: musical.
1: Il destino. Dove siamo? Al teatro?
0: Teatro Don Gorini, Bedizzole. Inizio della serata, ore 20:30.
1: E quasi tutto il ricavato va in beneficenza ai bambini dell'oncologico dell'ospedale civile di Brescia. Quindi mi raccomando, facciamo anche del bene. Grazie a tutti, a stasera. Ciao, vi voglio bene. Ciao.
4: Andrea.
1: Da tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo, aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen,

0: Il Morning Fever, che macchina DJ!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Vabbè, insomma, fate voi, è venerdì, quindi chiudiamo la sta porta, è venerdì, ma va bene, apriamo la porta però quella della musica, perché siete voi a scegliere la musica in questo programma, siete voi a completare la playlist con i vocali cosa vuol dire? C'è un numero WhatsApp che potete usufruire, del quale potete usufruire, che è il 338 141 1001, ricordatevi. Questo numero vi dà la possibilità di interagire con noi, cioè con il programma che state ascoltando in questo momento, con il Capitan Massa. Buongiorno, sono il Capitan Massa. Ecco, se volete, con un vocale potete richiedere una canzone dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia, ok? Se volete un salutino basta scrivermi. Se volete vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Beautiful. Intanto per dire.

0: Beautiful, così il titolo di questa canzone. 9 e 10 minuti, cioè insomma, per farvi capire che noi vi diamo anche l'orario, vi diamo anche il tempo che trascorrete qui con noi, così non dovete guardare l'orologio, state tranquilli, state sereni. Ma presto sarà mezzogiorno, cioè voglio dire, queste tre ore volano con la musica, anche perché adesso iniziamo con le vostre richieste. Intanto volevo salutare il baffo di Palù, buongiorno gli svalvolati da Torino di Sangro, e salutiamo anche la Lori c'è, capitano Lori, è arrivato il numero uno. Vabbè, insomma, grazie. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti. Se è possibile vorrei ascoltare Ecstasy, Ecstano di Kimo Baio. Grazie.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Giovanotti e Alfa Giovanotti, insomma, vabbè, Alfa si ha fatto anche con Manu Ciao, vero? Manu Ciao, Manu, e poi gli ha detto ciao e poi è andato da Giovanotti. Vai che ci sta, vai. Allora, ciao, buongiorno Walter, sei il numero uno, grazie. Buongiorno, mamma mia, quanti siete già. Dove siete? Buon weekend, Capitan Massa, 65enne da Basiano, in Sardegna. Un saluto ai fratelli Vagnini da Pesaro, l'Angela Nazionale. Ieri mi è arrivata la maglietta, vorrei salutare lo staff Cellini. Sono stati impeccabili, grazie, buon weekend Angela Nazionale. Buongiorno da Livigno, Sondrio, 1816 metri sul livello del mare. Insomma, buon venerdì da Alessandro, grazie. C'è MP Tuning, c'è il Poppy. Oggi questa dance regala sogni per tutto il weekend. Sono sogni a batteria per lunedì, cercasi caricatore, grazie. Studio più. Poi buongiorno capitano Gianluca da Teramo, c'è, insomma, siete tantissimi, grazie. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, se possibile questa mattina ascoltare Discotech People.

0: Discotech People, Molella. Mi piace Molella. Bene, signori, allora intanto volevo salutare, vedi qua, mamma mia, in quanti ne siete. mi piace. Volevo salutare, ciao Valterone, stasera vado a fare il bagno al lago Salò, no, stasera il Massa è alla festa del passatello, quindi stasera c'è una grande serata a Pian di Rose con Mauro Gagliardini e Walter Massa, ci vediamo là. Ciao Walter, sei numero uno, fai un saluto al furgone del piazzale di Lonato. Buongiorno capitano, il Caba del Valle Foglia, ci vediamo domani sera alla Disco Diva. Bene, sì, sarò anche lì. Vabbè, insomma, è estate, quindi quando c'è l'estate c'è un po' di tutto. Tante feste, insomma, come al nord, anche qua in Riviera. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio, via, al volo.
1: Puoi mettere i Swedish House Mafia con Don't You Worry Child. Grazie, ciao, buona giornata.

0: House Mafia. E vabbè, insomma, siamo arrivati, signori. Siamo arrivati al momento del primo party time. Sto parlando del party time I Remember Yesterday, quindi si torna indietro nel tempo. Negli anni 70-80 dance. Scrivetemi dopo la pubblicità al 338-141-1001. Fatemi sapere dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Solo Playa. Un saluto da Formentera, da Vanni, Michele e Sebastiano. Un saluto anche a Mattia, c'è Mattia il palista. Buongiorno, saluto da Ivano da Fano. Andiamo.

Buongiorno, buongiorno dalla Leonessa, buongiorno capitano, tempo sole, 30 gradi, buon fine settimana, un bacio al mastro. Mi ha mandato una video cartolina il Beppe Rambo, è veramente ventilata, Badia Calavena, bellissima, bellissima. Bellissima. Poi delle foto bellissime, bravo Beppe, bravo Beppe. Saluta l'amico Lucio.

Salutiamo l'officina di B-Motors, buongiorno da Gamba e Ale da Bergamo. Salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale, il Super Tony, il Sasà, il Cobra, il Giaguaro, insomma tutti gli amici. Grandi, grandi, grandi.

Grande Valterone da Sbarza, buongiorno Walter, buon weekend da Roby il camionaro di Mantua. E buongiorno capitano Joele, metalmeccanico di Fermignano, c'è Giamba, non Gamba, Giamba, vabbè, Giamba. Buongiorno Walter dal pollaio della Lessigna, giù da Suzzare, più parolo della bassa c'è. Dai che andiamo, dai che venerdì!

Saluti da Lucia Lago di Garda, presente come sempre Boldi Vigo e Federico da Mizza. Buongiorno, è arrivato un altro weekend, certo, Gianluca da Binasco. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabicce, Leo Loreno, i gemelli diversi.

aspetta che finiamo di trebbiare e poi rispolveriamo la gialla e l'arancione. Gas a Matteo, ciao Bel. Hai ragione, è un po' che ci sto pensando. È ora di andare a fare un po' di cross. Ci sta, dai, adesso lasciamo passare agosto, perché agosto si trebbia, adesso luglio, agosto. Vabbè, però poi dopo ci diamo, sicuramente.

Dai che venerdì, capitano, un saluto da Alberto E.G. Wood. Capitano, un saluto a Giampie. E Silverio da Monterubiano, dai che

Buongiorno capitano da Boris della Valle Camonica, buongiorno Andrea da Sesto, buongiorno Massa, come si fa a avere la maglietta? Allora, se qualcuno vuole la maglietta, quelli del Morning Fever con Walter Massa il capitano, scrivetemelo che vi do il numero, in tanti l'hanno presa, in tanti gli è arrivata a casa, vi arriva a casa di qualsiasi colore signori, è bellissima, bellissima. Tutta l'Italia avrà quella maglietta prima o poi, tutta l'Italia.

fatemi salutare Robby Digio, il super Robby Digio, il grande Robby Digio Asi, adesso lo chiamo, l'ho memorizzato Asi Robby Digio. Ormai sarai un ispettore Asi, dai, un ispettore Asi. Grande trofeo, lui fa un trofeo molto molto bello. Stiamo parlando di drift, quindi bravo, complimenti, complimenti. Ciao Robby, ci vediamo presto, dai. Questo è l'ultimo disco.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: mamma mia che bella questa canzone rifatta così, remixata naturalmente. Beh, bella, era bella l'originale, insomma. Buongiorno, sono Rossano da Camerata Picena, Rossano Gagliardi. Vabè, insomma, anche tu, ti ho mandato il numero di Enrico Cellini, se vuoi. La maglietta le fa lui, ecco, le magliette le fa lui, io non è... Non ho, ma a me diciamo che me le ha date così, ogni tanto ne regalo qualcuna a qualche amico, però diciamo che se volete la maglietta dovete rivolgervi a lui. Quindi basta che me lo scrivete, io vi mando il numero, gli mandate anche un messaggio e poi ve la spedisce a casa. La maglietta di quelli del Morning Fever con Walter Massa il capitano, sta andando tantissimo. Tra l'altro me ne ha fatti vedere dei colori, anche gialla, anche rosa per le donne, bellissime, bellissime, una più bella dell'altra, quindi fatemelo sapere. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, Maurizio della Germania. C'era possibile? Oggi volevo ascoltare Thunder Round dei Pattersmall. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Turnaround, Turnaround è così il titolo di questa canzone. Radio Studio Più Gas, gas da tutto gas. Un saluto dai caffettari della Romagna. Buongiorno Mauro Di Mauro 70. Un saluto a Andrea il poeta. Poi ciao Walter, ciao, ma grazie, ma no, complimenti no, complimenti. Sì, il numero per la maglietta, adesso ti scrivo, non ti preoccupare. In tanti vogliono questa maglietta. Buongiorno Walter, un saluto da Senigallia. Ricordatevi il nome, mi raccomando, il nome. E poi chi c'è qua? Buongiorno Andrea Di Sesto. Un saluto dai Bagni Calypso. Ieri un bel pomeriggio con Dali la Voice da Radio Arceci, però ricordatevi, da Radio Arceci, e Dali la Voice non è di Radio Studio Più. Va bene, andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: sorry papi, scusa. Ciao Walter, un saluto da Senigallia. Ciao, la mia maglietta by Cattolica, la tornitrice Val di Sole. Grazie Walter, buona giornata alla Mari. Ciao da Alice Schiaccianoci, ho letto bene. Ciao Walter, buon fine settimana, Ciro da Modena. Mi dai il numero per la maglietta? Certo, adesso te lo scrivo. Dai Radio Studio Più a gas. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, se possibile vorrei richiedere la canzone di Colors, Rolling Stones. Ciao.

0: Buongiorno a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di Michael Jackson.
1: Ciao capitano, mi faresti gli auguri? Oggi sono 55, non sentirli, mi fai sapere per la maglietta, sarei felicissimo di averla a me in regalo per il mio compleanno. Lo so, oggi è impossibile averla, cioè è impossibile oggi. Io se vuoi ti posso dare il numero di Enrico e la ordini, io purtroppo...

0: The Way You Make Me Feel, dice bellissima questa canzone. Il titolo, in poche parole, è il modo in cui mi fai sentire. The Way You Make Me Feel. Immagina in italiano come mi fai sentire. Immagini. Sarebbe bello tradurre un po' di canzoni in italiano, anche perché molte volte noi sinceramente diamo veramente un bel senso alle canzoni. Le canzoni hanno il testo, la maggior parte hanno un testo che è significativo, è proprio. Molte volte quelle straniere vai a tradurre il testo e è una cosa un po' diversa, cioè è diverso, non ha il sapore che hanno le canzoni italiane, per carità di Dio. Tanto di cappello gli stranieri, però noi siamo più bravi. Posso dire, siamo più bravi a fare le canzoni, siamo più bravi noi italiani, dai. Mettiamo il cuore dentro. Buon weekend Giacomo Autista da Cremona, buongiorno dal Cobra Sputatore, vai coi limoni. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Studio Più, è possibile ascoltare oggi la sigla di Lupin?

0: Madonna, il remix di Benny Benassi. È tanta roba, devo dire, tanta roba. Forse meglio.
1: Una roba da pavore.
0: Vabbè, insomma, però se no potrei aggiungere una roba mostruosa. Mostruosa. Va bene, signori, intanto ridendo e scherzando, eccoci qua, 10-27 minuti giusti giusti per il party time free selection. Cosa vuol dire free selection? Selezione libera, in poche parole, un po' tutta la musica di tutti i tempi, remixata, rifatta, nuova, vecchia, insomma, di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Vai che andiamo!
2: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Rossetti Faenza c'è. Ciao Walter, il passatello è pronto. È da Fequel che ti senti, canguro. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Stasera alle 19.30 io e Gagliardini siamo già lì. Siamo già lì, che stasera è una grande festa. Festa del passatello, pian di rose, il Massa e il Gagliardini. Radio Studio Più c'è. Buongiorno Walter, vorrei il numero per la maglietta. Saluti Francesco, te lo mando subito. Certo, tutta l'Italia avrà la maglietta del Morning Fever.

Buongiorno da Lupastaiolo de Macerata, presente Massimiliano Nardi, Massimo l'orologiaio c'è questa sera, lui ce l'ha la maglietta, lui ce l'ha, le ha prese, le regala questa sera un po' di magliette, quindi vabbè, insomma, gli amici lui le regala.

Salutiamo Augustarello de Pertigara. Augustarello de Pertigara, devi mandare un messaggio a quel numero. Ciao Walter, il Ceri da Mantova c'è, il Bicio da Terre Roveresche. Dai che andiamo. Buongiorno Walter, sto tornando dalle ferie dopo 15 giorni con Radio Studio Più e sto ballando da La 22. Bravo, così si fa.

Un saluto a tutta la Coppa di Interlago, se puoi Dylan. Buongiorno fratello Giorgio, l'operatore ecologico, anch'io vorrei il numero, va bene, te lo mando. Tutti vogliono la maglietta, tutti, la maglietta del capitano. Eh sì, da Recanati, il Pagliarolo Pentito, c'è anche Filippo.

Cano 77, c'è Diamo Gas. Ciao capitano, anch'io voglio la maglietta, la Giorgia da Imola. Brava Giorgia, brava Alvietta, Alvietta c'è da Parma. Saluti al Ciri e Davide, Monica.

Subega, la crispazzina da Mondavio, c'è da Pergola. Eccoci qua, sono Fabio Varese, potete dare il numero, certo, tutti lo diamo, tutta l'Italia,

non puoi fare questo. Bruno dal Mugello. Bruno, devi mandare un messaggio vocale. Non oggi, perché oggi siamo full. Quindi lunedì, dai, lunedì, per lunedì. Intanto la Lori ci ringrazia per il suo studio più Mara da Vittoria c'è. Dai che andiamo.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: bella, solo bella musica qui su Radio Studio Più. Ciao Walter, dove trasmetti stamattina? Prossima settimana scendiamo in Riviera, ci piacerebbe tanto salutarti. Allora, quando voi siete in Riviera, scrivetemi alla mattina e poi magari dopo il programma vi raggiungo, vengo a salutare, certo, non è un problema. L'importante è fatemi sapere dove siete, Massa, qua fa veramente caldo. A Cesena fa caldo o cosa c'è?
1: A Cesena tira un vento che porta via.
0: Ecco, vedi, allora lì porta via il caldo sicuramente. Andiamo a sentire chi c'è che è meglio, dai, vai.
2: Una popola di Studio Più, un saluto a tutti, da Alfredo, a Domenico, Peppe e Rosario. Volevamo ascoltare una canzone di Gigi Dag, bla bla bla. Dai!

0: bla bla bla, Gigi D'Agostino, e quello è il vero capitano. Lui è il vero capitano, il vero capitano. Io sono un capitano finto, e il capitano di questa. Di questa nave. Poi c'è il comandante, il pilotiero, non so come quello che guida, lui guida, lui è le. E il mio braccio destro, forse più lui di me, però vabbè. E c'è il DJ Dami, DJ Dami! Vabbè. Dai che venerdì, saluti da Vladimir e Casian. Ciao Walter, una maglietta al Volta Body Folgaria per Hermes, una per Renato che scrive sempre. Insomma, io vi do il numero, se volete ordinatele, io posso fare solo questo. Intanto saluti da Oscar da Rimini, GP di Assen, anche quella Assen è bella, devo dire bella. E speriamo che torni Bezzecchi carico, perché sennò c'è il Jaguaro pronto che arriva, eh? Il Jaguaro è MM, Mark Marquez, insomma lui ragazzi è un osso duro, è un osso duro, l'ha dimostrato, e quindi vabbè, vediamo un po'. Pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Bring You Love, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Tra l'altro lei è giovanissima, insomma è del 99, Sabrina Carpenter, cantautrice statunitense insieme a Madonna. Vabbè, insomma, due belle bionde, devo dire, due belle bionde. Però insomma una tanta esperienza, perché pensate che lei ha avuto il nome Maria Ciccone, si chiama Maria Ciccone. Madonna, Madonna, perché quando la vedevano dicevano: oh Madonna, io sono ecco, perché quando mi vedevano: oh che patacca, oh che... vabbè, insomma, è così. Ognuno becca il suo nome. Buon fine settimana, Violetta da Fermo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Saluto a tutti che ascoltano su 2+. Volevo chiedere se era possibile ascoltare Animals di Maroon 5. Baby, I'm

0: Lalino, 19 minuti dopo le ore 11 all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever. Buongiorno dal vostro capitano Walter Massa. Ciao Walter, Ortona, 35 gradi, il pesce non parla più. Un abbraccio da Roby. Vabbè, insomma, tienilo al fresco, mi raccomando. Buongiorno capitano, ci si prepara per la Romagna, spero che quando sono giù fisso vieni a trovare e mangiamo un piatto di tagliatelle. Quello è sempre, sempre, non si dice mai di no a un piatto di tagliatelle col sugo romagnolo. Gassi il ciclista da Castelfranco Emilia, Isidoro da Faenza. Buon weekend alla Patrizia da Faenza, anche lei, Faenza. E poi Ale da Villafranca mi dice: Massa, come vedi a Costa sulla Ducati? Insomma, vabbè, però devo dire che sinceramente sta andando molto forte anche l'Aprilia, sta andando forte anche la KTM. Sono un po' deludente Yamaha e Honda ultimamente, non so perché, non hanno. Però insomma sono queste tre moto che vanno forte e i piloti, insomma, Costa Ducati è un mini market, secondo me, mini market, non market, mini market. Quindi sarà bello vederlo anche sulla Ducati. Mentre che so che Marquez ha firmato per altri 3 anni con Ducati, quindi ciaone. Andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Buongiorno a tutti i gnari del Morning Fever. Ce la metti per favore Move Your Ass degli Scooter?
0: Sì, anche se preferiamo le moto noi degli Scooter, però cioè, non...

0: ragazze, Scooter, Move Your House. Lui la canta così, eh. E Massa, un tuo parere sul miglior pilota degli ultimi 20 anni, chi è? Vabbè, insomma, non c'è neanche da discutere. Io ho sempre detto che Valentino ha scritto il libro di storia della, della moto, e quindi per me rimane lui in assoluto il miglior pilota, perché comunque ha gareggiato con tutte le tipologie di moto, dalla due tempi alla quattro tempi all'ultima MotoGP. Insomma, lui è veramente per me il miglior pilota degli ultimi 20 anni, rimane lui ancora. Poi dopo ognuno, io tra l'altro ho anche un R1 fatta in suo onore con i suoi numeri. Aspetto perché me la deve firmare pure. Troveremo il momento e il giorno giusto per fare questa cosa. Me la firma il serbatoio, il grande Vale, in suo onore. Questa è una moto che è vecchia, è un 99 carburatori, e proprio rispecchia un po' quella che è la storia del Vale, quindi per me rimane lui. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi, vai!
1: Ciao, sono Luigi, detto Joker. Mi mandate una canzone degli anni 80 di Denaro, una di quelle belle? Grazie e buona giornata!

0: sì, anche lui, grande, grande, grande Denaro, incontrato, visto dal vivo, è un bel personaggio, è un bel personaggio anche lui. Buongiorno, con la vostra musica la porto ovunque, ma sotto la doccia ghiacciata assolutamente no, perché non fate il raduno delle maglie. Sai che mi hai dato un'idea, Lucia, bellissima? Cioè, nel senso che adesso continuiamo a voi, continuate a prendere questa maglietta. A settembre, che ne so, magari in Piazza Cattolica mi invento una festa della maglietta del capitano, non lo so, qualcosa studiamo. Sponsorizzata naturalmente da Cellini, perché c'è qualcuno, qualcosa deve tirar fuori, però perché no? Facciamo il raduno della maglietta del capitano. Una serata con Massa, il DJ Dami, che ne so, io ho detto Piazza Cattolica, vediamo, insomma, vediamo dove. Adesso bando alle ciance, signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, c'è il party time DTM, scusate. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta, andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Dai che inizia il weekend, venerdì, Alex Castellini, Walter Massa, il party time di TM90 prontissimi per farvi ballare e anche in queste giornate molto molto calde, noi balliamo lo stesso, l'importante è ballare con la musica Dance 92.000 e ascoltare Studio Più, la Dance Station d'Italia. Oggi protagonista è Salvatore di Montecosaro e vuole ascoltare Daft Punk, Round the World, Gabri Ponte, figli di Pitagora, Brothers Dance Now, ma partiamo subito con Regina, Day by Day e buon weekend a tutti.
5: Yeah.

Ciao Walter, un saluto dal team Picchi, in particolare a Spino, buona pesca. Menco e Tony sempre presenti, andiamo.

0: Fatemi salutare Mauri del bar Balbiondo, l'impestate, lui, scusi. Ciao. Sei stupendo, Barbara da Isera, hai scritto Isera? Non lo so. Comunque ti ho risposto.
1: Con una morale cattolica e con il rock and roll siamo figli di Pitagora.
0: Salutiamo il Moise.
1: Di Michelangelo e da
0: la chicca, dai che beverdì. Lei beve, lei, mi sa che lei è una che beve, lei beve, eh? Cioè no, con moderazione, sto scherzando.

0: e con i Depeche Mode.
1: Diego, Elena da Perugia, ci sono, prossimo evento motoristico sarà 29:30 al lo show del Monte Nerone, drift show del Monte Nerone, signori, non dimenticatevi della massa di strapazzi. Saluto anche il re della salsiccia, Enrico Pazzaglia, il mio socio, naturalmente anche la Nora è dei nostri, insomma, è... siamo forti, siamo una squadra fortissimi.

Ferroni, Faenza, enjoy. Oggi sono 36. Bravo Dani, sei un pischello, un ragazzino ancora, dai. 36 anni e non sentirli. Tanti auguri, happy birthday. Vai a festeggiare, mi raccomando, festeggia tutto il weekend.

Il canarino ballerino Massimo Castelli, allora lui si è personalizzato la maglietta del capitano e giustamente l'ha fatta fare gialla col canarino sotto. Vabbè, insomma, potete personalizzare la maglietta, sì. Oltre al capitano potete scrivere anche il vostro nome, insomma, parlate con Enrico, ve la fa come volete voi.

David Brentonico, salutiamo anche Eugenio, Eugenio. E salutiamo chi è qua? Enrico, Enrico da Fermo. Ciao Enrico, un abbraccio. Isidoro da Roma. Wow! La capitale. Ma che tu

Bella, I Keep on Dreaming, cioè, continua a sognare, signori, continua a sognare, bella questa canzone. Una più bella dell'altra, il DJ set di Alex Castellini, bravo, bravo, bravo, ti stanno facendo i complimenti qua, Alex, eh.

E arriva l'ultimo disco, lo so, perché tutto ha un inizio, ma c'è anche la fine, lo so. C'è qualcuno, vedi, Riccardo dice vai avanti altre due ore con sta musica, sì, ma non si può. Abbiamo avuto il nostro spazio.

0: forza.
1: Grazie, grazie Alex. Finisce qua il party time. Grazie, tutto rimandato. Domani c'è il Saturday Morning Fever, la prima ora con il Massa, e poi dovrebbe continuare il buon Claudio Tozzo. E quindi da bello anche domani, perché recuperiamo un po' di note, noi le chiamiamo note, comunque di messaggi che non sono potuti andare in onda perché insomma abbiamo lo spazio è limitato, abbiamo queste 3 ore. Quindi ci sarà anche domenica dalle 10 alle 13 il Morning Fever, sempre in replica. Però quando, insomma, se volete ritorna lunedì con il Morning Fever, il Massa e il DJ Dami. Ci siamo.
2: Ciao Walter.
1: Adesso spazio alla sì. Chi è?
2: Adesso Claudio, no? Mi hai chiamato e io ti ho detto sì, domani ci sono.
1: Ciao Claudio, mi fa veramente piacere, hai preso in mano questa situazione, perché è bello anche il sabato e naturalmente sai, io il venerdì sera lavoro, queste cose qua, giustamente, però a parte che insomma te sei il maestro, e poi dare la continuità a questo programma mi fa veramente piacere, complimenti, no, grazie.
2: C'è molta gente veramente all'ascolto il sabato, io vedo i numeri, al di là dei messaggi che arrivano, proprio abbiamo un riscontro altissimo, e quindi il sabato è una giornata importante per Radio Studio Più, e quindi va mantenuta questa cosa.
1: Bene, hai fatto bene, veramente hai preso la palla al balzo, e poi insomma sono onorato insomma che fai parte di questo programma, perché io sono il capitano ma te sei il boss del capitano, quindi grazie Claudio. Allora avete sentito la sua voce, domani troverete lui alla seconda ora, diciamo, dai, all'incirca.
2: La seconda parte, e poi dopo... tu inizi presto perché... ti svegli sempre presto prima di me, quindi parti. Dopo, no, poi arrivo io in diretta, vai.
1: Va bene, grande Claudio, ti ringrazio di questo intervento, mi ha fatto molto piacere, e buon weekend anche a te allora.
2: Buon weekend a tutti.
1: Grazie, e adesso spazio alla C.K. con Guest for Lunch. Ciao.
2: Ciao.
3: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.

0: 130 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Buongiorno, buongiorno cari amici e sorlancini. Siamo arrivati a venerdì. Sì, siamo arrivati a venerdì. Siamo arrivati a venerdì 26 giugno. Ah, c'è già un sacco di gente che ha le chiappe al sole. C'è già un sacco di gente. O meglio, c'è ancora un sacco di gente che invece sta lavorando al caldo e qualcun altro invece con l'aria condizionata. Però che sta lavorando. Diamo inizio a quest'altra puntata di venerdì 26 giugno per la nostra prima ora.

oggi facciamo un argomento un po' a luci rosse, un po' da mezzanotte, diciamo. Quando siete sul più bello, cosa avete sentito urlare o dire? Quando siete in quel momento lì insieme alla vostra compagna, insieme al vostro compagno, insieme a vostra moglie, a vostro marito, cosa quella volta ha urlato o vi ha detto che vi è rimasto impresso?

Mi immagino che ti dice: però stasera mi fai la pasta asciutta. Stasera io lo so, il minestra non la voglio, stasera voglio. Oh, che bello! Adesso leggo i messaggi che mi avete scritto, quelli che posso leggere. Perché la domanda che vi ho fatto è: in quel momento dove siete appartati, in quel momento dove siete. Non ho capito. Aspetta, scusate un attimo, non ho capito. Ah, è Di Marco, ok, va bene, niente, scusate. Dovevo sentire cosa mi diceva Francesca. Allora, in quel momento dicevamo dove siete appartati, dove siete a casa con il vostro compagno, la vostra compagna, insomma, con la persona in cui siete, con cui siete intimi, in quel momento cosa avete sentito urlare? Ci possono essere diverse cose, del tipo, aspetta che vado a prendere il primo messaggio che mi è arrivato e mi è sovvenuto che anch'io sono stata in una situazione del genere. Aspetta, mentre eravamo in macchina a darci i bacini, e nel momento clou del bacino, in lontananza vedevo una torcia. Quindi voi potete immaginare che cosa abbia potuto urlare in quel momento lì. Ed effettivamente anch'io ricordo che ero appartata, non stavamo facendo niente di che, erano proprio bacini, grazie al cielo, eravamo appena arrivati. Da lontano vedevo delle specie di pantaloni, la piega del pantalone che si muoveva di due gambe sedute. E lui mi ha detto: no, non è niente. All'epoca ci vedevo molto bene, non come adesso. Per cui mi sembrava di vedere anche una sigaretta accesa. Lui ha detto niente, in realtà ce lo siamo trovati che ci guardava vicino al finestrino e guardava dentro la macchina.

0: signore. Beh, eravamo in albergo Livigno e le ho detto io: zitta che ci sentono tutti. Abbiamo riso e ripreso Marco. Ma chi è? Mio marito questo che scrive? No, io non ci sono mica andata a Livigno comunque. E poi ancora, aspetta che saliamo, che sono partito questo, eccoci qua.
1: Porco,
0: porco,
1: adesso vi lascio immaginare a voi.
0: Oh madre di Dios, peccato che era nel letto del mio vicino. Ah, ecco, molto bene. Questo non posso leggerlo, ma un altro? Aspetta, ah no no no no. A me ha urlato: fa piano che si sente tutto. Mamma mia, come ammazzare, sembra mio marito. Mio marito ha messo una mano sulla bocca. Cioè, era non so quanto tempo che non mi ricordavo neanche più come Gianluca da Teramo. Quella volta che peraltro non stavo neanche facendo, cioè proprio, proprio leggera leggera, mi ha messo una mano davanti alla bocca, ok, è passato tutto. Come stava arrivando il momento clou, e il momento clou è svanito e io le parole, dopo si è sentito dar delle parole, questo sì, questo sì.
2: Ciao Sil, buongiorno, ti faccio ridere. Io una volta, mentre ero appartato in macchina, come l'ascoltatrice precedente, mi chiamò un mio amico nel momento più bello per dirmi: oh, ma te l'hai mai fatto con Jingle Bell? E io dissi no. E allora mise alla radio Jingle Bell, e così entrambi nello stesso momento l'abbiamo fatto con Jingle Bell.
0: Bello!
2: Ciao Sil, sei fantastica.
0: Bello! Che momentone, eh! Oh, aiuto! Mirko da Cernusco gli ha urlato: amo, tienimi che sto arrivando! E poi hanno urlato: grazie, grazie! Come grazie, Sil? La mia... Pensavo fosse in quel momento avesse detto quello. Aspetta, e poi saliamo, saliamo, saliamo. Mi sono trovato i carabinieri davanti, mi hanno detto che se andava tutto bene. No, in quel momento lì, no. Immaginatevi, io avevo quello con, che fumavo con i pantaloni bianchi, loro i carabinieri, no.
3: A me è successo che niente, avevo un amico che veniva a trovarmi e...
0: E su più bello, no, c'è mollato.
3: È successo che è venuto il ragazzo dell'epoca a trovarmi e abbiamo messo un disco live sottofondo. E nel momento in cui è finito tutto è partito l'applauso live del disco. E io ho detto: ci hanno fatto pure l'applauso.
0: Non ci credo.
1: Sil. Ma è stra bello e stra eccitante farsi sentire dagli altri.
0: E crepate di invidia. E che io invece è apparsa magicamente questo brano.

0: ho un messaggio bellissimo, non faccio in tempo, ve lo leggo dopo. Vi mando al Meteo Spot e primo Party Time.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Swift. Abbiamo iniziato questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. E adesso vi leggo questo messaggio. Eravamo giovani, ventenni, ed eravamo appartati in macchina dietro un fienile di casa, di una casa disabitata. E sul più bello abbiamo visto un faro con una faccia appoggiata al vetro. In fretta furia siamo scappati. Per quella sera più niente non esisteva più. Ripassati di giorno in quella casa e ripassai di giorno in quella casa e vidi che ci abitavano due persone anziane.

siamo all'ultimo? Sì, siamo a Samo Reggio Ossessione, siamo all'ultimo brano di questo primo Party Time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Inizia, inizia.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia in località Santa Lucia, a perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Orario, diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ossia pranzo. Benvenuti, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti voi. Grazie di essere ancora con me, grazie di essere sulle frequenze di Radio Studio Più.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

bello quando parlano, accendo il microfono, oggi proprio. Oggi non mi va di aprire il microfono. Andiamo a vedere qualche notizia strana dall'Italia e dal mondo. Dai, sì, vediamo se c'è qualcosa di interessante. No, questa non mi piace, questa non mi piace, questa non mi piace. Questa non mi piace. L'avevamo già letto, il mistero delle persone che entrano ed escono dai tombini di New York. Non me lo ricordo, sì, forse l'avevamo già letto. Questa qui non mi piace, questa. Questa non mi piace. Trovata! Trovata! Succulente! Ma non ve lo dico, non ve lo dico, quindi tra pochissimo una notizia strana dell'Italia e del mondo. Rimanete con me se volete scoprire.

sì, pare che sia successo un paio d'anni fa. Soggiorna in un hotel di lusso e spende quasi 7.000 euro. Poi ammette di non avere soldi. E quindi ci penso sempre quando vado in un hotel e penso, ma se alla fine uno non ha soldi, che fa? Che succede? Andiamo a vedere che cos'è successo. Si era presentato come general manager per il sud Italia di Amazon e ha soggiornato in un hotel di lusso in provincia di Bolzano. Si è concesso di tutto e si vantava anche presentando anche un biglietto da visita del suo presunto lavoro. Tutto falso, perché quando si è trattato di pagare il conto di quasi 7.000 euro ha ammesso di non avere manco una lira. A quel punto i titolari hanno chiamato i carabinieri, che hanno poi scoperto che non era la prima volta e che aveva già collezionato 19 denunce. Alla fine è arrivata l'ennesima denuncia per insolvenza fraudolenta. E quindi? Fine? No! Ma quindi chi ha risarcito l'hotel? Non ho capito. Cioè, E quindi finisce così? Cioè, quindi tutti possiamo farlo. Yeah, io poi tu andiamo in ferie, poi non paghiamo, c'è una denuncia, chi se ne, poi tanto sto a casa. E qual è il problema? Vabbè, mi hanno denunciato. Non lo faccio più, cattiva bambina, non lo faccio più. Però intanto mi sono fatta le ferie gratis. E mica micio bau bau, un hotel di lusso.

0: questa sera sono con Franky alla festa della bandiera di Ogliosi a Castelnuovo del Garda dalle 21:30. Vi ricordatevi di andare sul sito www.studiopiu.net per vedere i nostri eventi e anche scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più. In basso a destra, sezione eventi, lì potrete trovare tutte le nostre serate. E la festa della bandiera di Ogliosi a Castelnuovo del Garda sarà questa sera e ci saremo io e Franky. Vi lascio con il secondo party time. Iniziamo con Giovanotti e Alfa, Buon Vento. A tra poco.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mandiamo un saluto grandissimo a Mia e la sua mamma e alla sua mamma Giselle. Ciao ragazzi, buona passeggiata con Guess for Lunch nelle orecchie. Bravo Giselle.

0: Mentre salutiamo Paolo da Milano, tutti insieme diciamo 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Eccola qua, arrivata alla fine anche oggi della puntata di Guest for Lunch Ospiti a Pranzo. Io vi do un bacio grandissimo, vi saluto veramente tantissimo, vi auguro una giornata buona e anche le prossime a venire. Tantissima serenità, tantissimi baci per voi, un abbraccio grandissimo dalla Sil.k. Ciao!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
2: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per

0: Latina con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, 3 vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai 2 passeggeri. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
2: Antonio, belli freschi.
3: Ciao Antonio.
4: Antonio.
5: Fa caldo.
2: No, però questo fa caldo, però è molto afoso. Va bene. Bene.

0: essere su un'isola, non quella dei famosi, però sembra. Mi ha messo il condizionatore alla temperatura giusta, il ventilatore, gli effetti speciali. Va bene, siamo belli carichi, la squadra è al completo, iniziamo!
1: Feel good. Feel good. Feel good. Feel good.

0: L'uomo del ventaglio, il mio nome è Antonio Di Parma e possiedo un grande karma. Nella vita mi prendo ciò che voglio e desidero ardentemente incontrare Cristiano Malgioglio. Ciao amici, a tutto il popolo di Alfie Good, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Cassa, è diventato un professionista, visto? Gli va con lo zoppo, poi impara a zoppicare. Bene, ha fatto anche le rime, mi fa piacere veramente. Vabbè, giornata mondiale della sclerosi multipla, cose strane ne stanno succedendo veramente tante. Ormai il comportamento delle persone non lo notiamo più, anche perché con questi sbalzi di calore c'è una reazione a livello cerebrale che non è il massimo. Va bene, comunque 338

800 41 1001, questo è il numero per interagire con noi, per entrare in questa piattaforma, come diciamo ormai da anni, in questa terapia di gruppo, che poi faccia bene o faccia male, questo non si sa. Risultati, diciamo che il 70% è positivo, c'è sempre un 30 negativo, ma ci può stare, no? Quando c'è la cosa bella c'è anche la cosa brutta. Detto questo, di che parliamo oggi? No vabbè, a cose strane, particolari, a parte che stavo seguendo il terremoto in Venezuela, veramente una roba assurda, assurda. Salgono 235 morti, corsa contro il tempo per i 50.000 dispersi. Ma ti rendi conto? E lì è così, è in Svizzera la tratta dei bambini, dei ragazzini. Ma dai, ma che sta succedendo? Ma io non lo so, non lo so, vabbè. Comunque noi in I Feel Good cerchiamo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno nelle situazioni e in quello che ci succede o può succederci intorno a noi. Punti di contatto 338 141 1001. Ringrazio tutti gli amici, tutte le amiche che ci mandano messaggi sui vari social e dunque seguiteci. Ringrazio anche chi ci segue sul digitale terrestre, che ha scaricato l'applicazione e chi più ne ha più ne metta, ragazzi, perché siamo veramente in tanti e questo ci fa veramente piacere. Un applauso a voi che ci dedicate del tempo, grazie.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: d'Italia e Feel Good, il programma che state ascoltando, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Ciao, sono Michi Garzilli. Allora, no, a parte che sai questo messaggio che arriva al nostro 338-141-1001, non permettere ansia, ma tra 181 giorni è nata. No, per favore, per piacere ve lo chiedo, iniziamo a fare questi countdown che fate volare il tempo, va via prima del previsto. Cioè, tac, in un momento, guarda, è arrivato già il 26 giugno, tac, io che mi voglio godere aprile, maggio, che poi è il mese dove proprio, cioè, si è allungata la giornata, no, niente, vola subito, questi addirittura già stanno pensando a Natale. Vabbè, a proposito di cose da pensare, penso che sia stata realizzata, se lo è stato realizzato facciamo un applauso, una piazza nella capitale dedicata all'amico scomparso Claudio Coccoluto, e questo è bello perché comunque Claudio ha fatto la storia nell'ambito del DJing, e allora voglio dire, ci sta, sono dei riconoscimenti che ci vogliono ed è giusto, vedi? Vedi che anche a Roma ogni tanto la fanno andare, cercavo di contattare il giornalista ma niente. È introvabile con questo caldo, figure, tutti che si imboscano. Va bene, poi chi c'è? Com'è la situazione in giro? Dai, fatevi sentire un pochino.
1: Garzo, sai cosa c'è? Io ho i bollini rossi tutto il corpo. Per me la varicella, non è il caldo.
0: No, ragazzi, però è così. Dai, cioè, non siamo più abituati alle estati calde. Cioè, dovremmo entrare in quello. Dai, quando eravamo sbarbati faceva caldo. Io mi ricordo che ci sono state estati calde, dai. E che cazzo? Sembra che siamo diventati dei carciofi, non riusciamo più. Con 40 gradi, ma che è? Dai, una bazzecola. Che caspita, chi è?
2: Ehi, cazzo!
0: Ehi là, ehi! Ehi!
2: Ma quella ragazza romana dove è andata a finire?
0: Ma che gente? La ragazza romana! Ma io dico, ma io mi domando e dico, ragazzi, fa caldo, il cervello già non va a 1000, ma qui non va nemmeno a 200, cioè, calma, ragazzi! Che poi siete sposati, fidanzati, fate questi discorsi, se vi ascolta la moglie vi fa un fondello quanto una casa! Sì, perché noi abbiamo constatato che l'80% di tutti i messaggi che arrivano, e allora la bionda così, poi è gente ammogliata, capito? Cioè, tutto di nascosto, fan. Calma, ragazzi, state calmi, che cazzo, mettetevi un attimo in un oasi, prendete un po' di fresco. A proposito di oasi e fresche, figurati se non mi mettono Nicky Jam, vai. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di bello in giro.

0: E è stata realizzata Piazza Claudio Cocoluto a Roma. Bene, grazie. Bello, bello, mi fa piacere. Fa piacere. Bene, 14:23, stiamo contattando se ci risponde, perché vedi, tutti che si lamentano del caldo, bollino rosso. Vado a beccare uno, si chiama Fausto, che schifa il muratore, te capì? Sta a 37 gradi e non si lamenta. Fausto! Re, re degli Unni, come stai?
1: Bene, grazie.
0: In che zona siamo d'Italia?
1: Al centro Italia, fino a Ancona, zona costiera del Conero.
0: Oh, beh, beh, bella quella zona. Allora, il tuo lavoro, dove stai? Fa una palazzina, che intervento state facendo?
1: Sto facendo l'interno di un appartamento.
0: Interno di un appartamento.
1: Sto adoperando il martello pneumatico.
0: Allora, tu da quanti anni è che fai questo lavoro?
1: Sono 37 anni quasi.
0: 37 anni che fai questo lavoro, ragazzi miei. Dunque le tue mani hanno una storia, non hanno dei segni, cioè proprio una storia. I gladiatori ti fanno una pippa che rimanga tra me e te. Voglio dire, vabbè, ascolta, in 37 anni d'estate quante volte c'è stato sto caldo? Dai, non è la prima volta.
1: Sempre caldo, è stato sempre caldo a luglio, agosto.
0: E dai, e su, e
1: la un po' più, un po' meno, ma è sempre caldo.
0: Allora, tu che sei, ormai tu hai la pelle di coccodrillo, cioè te non metti mica...
1: Sì, sono abbastanza scuro.
0: No, dico, immagino, hai la classica abbronzatura da canotta, da canottiera?
1: No.
0: Ah, petto nudo proprio, da Tarzan.
1: Sì, petto nudo.
0: Vai, hai capito?
1: Forse più da ciclista.
0: L'hai capita subito, te hai detto, aspetta un attimino, che unisco l'utile al dilettevole, così poi a sera quando mi toglio la maglia, che caspita. Poi puoi dirlo, no? La gente dice, caspita, sei stato al mare, certo, vedi?
1: Sì, e che cazzo. Così dicono, vedi? Lavorando.
0: No, anche a te dicono, non fai una mazza, non fai niente.
1: No, questo non me lo dicono.
0: Ah beh, meno male. Va bene, quanti siete là in squadra a lavorare?
1: Siamo in tre, adesso sono da solo in questo momento, però siamo in tre, sennò.
0: In tre, vabbè. Allora, no, ti ho chiamato perché io, allora, sento tante lamentele, bollino rosso, beh. Però io ricordo anche da sbarbato, dai, ci sono state altre estati così calienti, voglio dire, non ci stiamo a lamentare. È che siamo diventati un po' fighetta, sei d'accordo con questa?
1: Sì, è vero. Poi con tutti i telegiornali, i social che parlano di continuo.
0: Certo, infatizza la cosa. Ascolta, com'è lì la situazione? Fai ballare l'occhio?
1: È molto caldo.
0: Fa molto caldo, il turismo è arrivato, è iniziato a muoversi.
1: Sì, è iniziato.
0: Beh, mi raccomando. Ecco, ascolta, digli di abbassare un po' i prezzi, perché io sto cercando di andare in vacanza, ragazzi miei.
1: Sì, effettivamente è un po' alto.
0: Un po' alto, sì. Poi in Italia.
1: Sinceramente è brutto dirlo, ma offre poco qui da noi la zona. Offre il mare e basta.
0: Mare è
1: bello, però il resto no.
0: Vabbè, ammazza, se ti sente il sindaco si incazza, però va bene. Va bene, mi raccomando. Ascolta, vai in vacanza o lavori? Come sei messo?
1: No, vado in vacanza stare, sì, parte.
0: E uno che vive al mare, dove vai in vacanza ad agosto?
1: Vado sempre fuori a visitare fuori dall'Italia, vado.
0: Ah,
1: forse
0: vai...
1: quest'anno vado in Indonesia, forse, non so.
0: Dove vai in Indonesia? Bello.
1: Il tour dell'Indonesia.
0: Bello, bello, bravo. Va bene, grazie. Scusa se ti abbiamo rotto le balle, però volevamo conferma. Un abbraccio, ti vogliamo bene, buona vita. Ciao.
2: Ready Studio Più, the best sound from the past.
0: Quello, ho fatto sempre caldo, dai, che cazzo. Basta lamentele! A casa tutti, via!

0: Che c'è? Che è? Zamir da Londra? Dimmi.
1: Oggi qua a Londra brucia. Siamo adesso a 35-36 gradi.
0: Bene,
1: questi londinesi stanno andando fuori testa.
0: Ragazzi, in Inghilterra là non sono abituati a queste temperature loro là. Allora, dai, ci può anche stare. Tu immagina sotto il Big Ben, io già immagino John Forrest con McLean che dice: caspita, che caldo, ragazzi, non si può andare. Disco del passato, Rock You Baby, Judge McCree.
2: I feel good. Now listen to the OP.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Il venerdì arriva il Fashion House. Signori e signori, belli tirati, lustri, freschi, profumati. Mi raccomando, perché qua entra solo bella gente. E no, lo devo chiamare, perché questo va in onda quando vuole lui. Ascolta, noi ti diamo lo stipendio, o lo fai tutti i giorni, o non è che quando ti gira il piripicchio lo fai, capito? Cioè, uè, o fai il vocalist o fai altro nella vita. Come va? Come va, sindaco?
1: Bene, bene, bene. Ho fatto il tuo caldone qua.
0: Vabbè, porto. Ti lamenti, mi hanno detto che sei in Costa Azzurra, mi hanno detto, figurati.
1: Magari.
0: Domani parto. Devi esserci qua tutti i giorni, hai capito? Perché se no mi riprendono, mi fa il fondello. Dai, vai con la presentazione Summer 2026. Dai, bello carico, live.
1: Ladies and gentlemen, welcome, benvenuti a tutti. Bra. Sulla Destination, numero uno al mondo. E ricordatevi che non vendiamo sogni, ma sogni in realtà. Bra. E lui non è lui,
0: sì.
1: Ma certo che è lui, il Rocco Siferi e Costoli Daniele. Il nostro maestro, il guru, l'onnipotente. Tu ti piace di fare un applauso per il mitico, l'insuperabile.
0: Vai, vai, vai! Oh, che caspita! Va bene, mi raccomando! Passa un buon venerdì, un buon weekend!
1: Grazie,
0: ciao, ti vogliamo bene! Sindaco di Lodi, c'è quello? Oh, cocco!

0: vero, è vero, eh. Ascolti il Party Time o Super Club e diventi più figo. Sì, sì. Si cambia. Va bene, abbiamo aperto la porta a tutti quelli belli, belli, profumati, freschi. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi. Ciao. Sindaco di Costa Azzurra.
0: Sì.
1: E io che faccio il becchino, sono qua fuori dalla chiesa, aspettare che il funerale finisca.
0: Certo.
1: Ma... si muore, fa troppo caldo.
0: Va bene.
1: Andrebbero aboliti i funerali.
0: Al pomeriggio, certo.
1: Il pomeriggio.
0: Certo. Bene, bene, grazie. Ciao Diego, grazie! Ragazzi, è un lavoro come gli altri, però giustamente noi siamo anche una radio verità, andiamo a beccare le persone, veramente sono loro che beccano noi, che stanno facendo, stanno lavorando, qualsiasi lavoro, dai! C'è gente che è in vacanza, c'è gente che fa il becchino, ragazzi, dai! Tanto di cappello! Un applauso alla categoria, dai!

0: c'è? Pronto? Chi è? Quella! È sparito! Ah, eccolo, eccolo!
1: Per fortuna che sui camion c'è l'aria condizionata. Ah, beh, per
0: immagino, immagino.
1: E per fortuna che c'è anche il Radio Studio Più, la PlayStation d'Italia. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie.
1: E qua da Verona.
0: Grazie, salutiamo gli amici di Verona! Bella Verona, eh! Per fare una

0: Ma noi quando parliamo di gente che lavora, ragazzi, parliamo di tutti. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, chi è qua? Chi sono questi della sicurezza antincendio?
1: Sì, nessuno li considera mai, amico. Siamo sicurezza antincendio.
0: Bravo.
1: Lavoriamo 12 ore al giorno.
0: Bravo.
1: Sabato, domenica, lunedì, martedì, Pasqua, Pasquetta.
0: Vai!
1: E nessuno sa che esistiamo, amico.
0: Bravo, bravo. Ed è giusto parlare anche di voi e tenervi sul palmo della mano. Ti saluto,
1: sì,
0: un abbraccio, ciao. Ti vogliamo bene, ciao.
1: Siete bravissimi, bellissimi.
0: Grazie.
1: Bravissimi.
0: Buona vita. Allora, è incazzato, questa è

0: No, stavo pensando, ma c'è qualcuno? Qualcuno che se la sta godendo. Tutte lamentele per il caldo. Dai, chi è?
1: Spiedini di frutta, tac.
0: Che?
1: Cocktail analcolici, tac.
0: Tac, bravo.
1: Cocktail super, super, super alcolici, tac.
0: Bravo, tutto ok.
1: E il lounge garzo party time è open.
0: Lounge Garden Party Time, bello, vabbè, Lounge Garden Garzo Party Time. Chi c'è?

gender it out. Faccia cazzo. Il party time sulla Dance Station d'Italia. Si balla sempre, qua si balla sempre.

0: una domanda voglio farla, ma cioè, vabbè, io capisco che ci avete preso come uno sfogo, ma cioè, adesso qua si esagera. Cioè, voglio dire, capisco lamentarvi, capisco che noi vi siamo da supporto.
1: Antonio!
0: No, senti che cosa arriva qua, senti, senti.
2: Oh, Nicky!
0: Dimmi.
2: 34 gradi in fabbrica in manovia.
0: Sì.
2: Lavoro da solo, come un cane, un solo ventilatore e mi suda pure.

nostre parti. 42 gradi, uela! Dai che si sale ancora di più! Dai che si cucina il cervello!

0: Guarda, Paromix giù, è arrivato anche Frankie Gad, a furia di sentire, madonna che caldo, è 44 gradi, è 36, è 28, basta ragazzi miei, puoi dire qualcosa Frankie, che caldo fa fuori, addirittura, va bene, grazie a tutti, oggi vado ad Ancona a prendere il sole, bravi, chiudiamo il party time, basta lamentele, non ne voglio più sentire.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Val Padana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione!

0: del pomeriggio, vero, vedi, raggruppa i numeri delle temperature, Garzo, giochiamo poi tutto l'otto, è vero, 44-42, Franky, che temperatura hai? In macchina cosa ti dava?
1: Dentro di me? Non l'ho guardato.
0: Non hai guardato?
1: Non ho guardato in macchina.
0: Signore e signori, ciao. Bello fresco! Eccolo qua! Ha portato un po' di mare, un po' di sabbia!
1: Ha portato un po' di fioroni.
0: Fioroni, che bello, ho visto la cosa. Buon pomeriggio, Franky, bentornato!
1: Che uno dice, voilà. Cavoli, questo è andato via lunedì e torna giovedì.
0: Sono tornato
1: giovedì io.
0: Eh sì, ma perché stasera avete una serata.
1: Sì, stasera una serata, domani una serata, domenica un'altra serata, lunedì un'altra serata, martedì due, mercoledì una.
0: Allora voglio dire, sei tornato perché il weekend a picchiare la solda, hai fatto bene.
1: Certo, così,
0: hai fatto
1: così faccio il pieno per la nuova partenza.
0: Che caspita, ci sta. Franky Gada in
1: Ciao,
0: I Feel Good.
1: Porca vacca, sai che ti ho anche ascoltato, perché mi dimentico che in varie zone dell'Italia, non so, tipo Tollo, quella zona lì di Chieti, Lanciano, sono dovuto uscire dall'autostrada per fare la strada normale per un incidente che è successo a Francavilla ieri. E porca misera, il random della radio, tac,
0: hai capito?
1: Studio più
0: In automatico è arrivato.
1: Ascolta, ma non c'è un'altra radio?
0: È in Puglia, non c'eravamo, non c'è.
1: Certo che c'è la in Puglia, la radio.
0: Perché è vero che c'è quello che trasforma le nostre voci, cioè,
1: allora,
0: tu
1: ho
0: parli...
1: cercato anche a Fasano quello del distributore. Allora mi sono fermato in un distributore qualsiasi. Sai, Stefano di Fasano, quello
0: Stefano,
1: che manda messaggi.
0: Manda i messaggi.
1: Ok, ho chiesto: scusa, sei tu quello che lo fa? No? Aspetta, che chiamo il mio capo. È arrivato il capo che ha detto: dica. E io, siete voi che ascoltate la radio? Ho fatto il DJ, sai.
0: Pur subito.
1: Ho detto: bene, c'è un futuro. Allora, se fai il DJ, poi finisci al benzinaio, vuol dire che hai un futuro con le pompe.
0: Vabbè,
1: uno attraversa le cose come vuole.
0: Vabbè,
1: no,
0: come...
1: dopo l'ho spenta. La radio è stata spenta.
0: Hai staccato la spina.
1: La spina,
0: va bene. Il rientro c'era traffico in autostrada.
1: Guarda, siamo partiti alle 2 del pomeriggio dopo 14 portate del pranzo.
0: Alle 2 col caldo,
1: no. E vabbè, d'altronde, per essere su, abbiamo fatto 12 ore di viaggio. Cioè, ma perché? Scusa. Ti spiego, so Diego, ti spiego. No.
0: 12 ore,
1: no,
0: vai.
1: Anche all'andata è stato così. Perché? Ogni tanto ci sono delle cose belle da vedere lungo la strada, no?
0: Sì.
1: Dici, non fai un'uscita a Porto San Giorgio per andare a vedere, che so, Torre di Palme?
0: Sì.
1: 10 minuti lo fai.
0: Ok, lo
1: non fai.
0: Fai
1: un'uscita a Osimo per andare a vedere il tramonto di Sirolo
0: certo.
1: Mangiarti un gelato, una granita?
0: Ce lo fai.
1: Poi non ti dicono, ma com'è il mare qui sotto? E non fai.

0: in macchina, certo, un passaggio tra Numana, Porto Recanati, che fai? Non lo fai,
1: certo,
0: lo fai,
1: ci mancherebbe.
0: E a Fano non esci per vedere le marmitte del gigante,
1: vai anche
0: o
1: a
0: la
1: Fano,
0: gola del furlo,
1: certo.
0: E a Riccione
1: ti fermi, non vuoi fare
0: non
1: un giro
0: vuoi
1: in
0: Ceccarini. Fare un viale Ceccarini, una piadina, ma così,
1: certo.
0: Così e via, così
1: e
0: via.
1: Quando sei arrivati a Bologna cosa avete fatto?
0: Niente, a Bologna abbiamo constatato che mancavano ancora 2 ore per arrivare. No vabbè.
1: Comunque,
0: però è stato
1: bello.
0: Io ho fatto una cosa che non avevo mai fatto in vita mia, poi andiamo avanti.
1: Sì, che cosa? Allora,
0: all'andata, tu ti ricordi che da bambini, quando si andava in treno in Puglia, treno passava lungo la costa.
1: Costeggiava, sì, su,
0: e si vedevano, e si vedevano i famosi.
1: Noi incontravamo le famose, quelle ad Ancona, Senigallia.
0: No, no, no, io ti sto parlando di Ortona.
1: Di
0: da Ortona Vasto ci sono i famosi trabucchi.
1: I trabucchi che
0: vedevi. I trabucchi che tu vedevi dal treno.
1: Sì, è vero.
0: Adesso il treno non passa più di lì. L'hanno spostato. L'hanno spostato. E quella lì è diventata una pista ciclabile.
1: Caspita, che figata. Dunque, tra Vasto e Termoli trovi anche quel famoso.
0: Non a Termoli. Ortona. Ortona.
1: Sì, no, ma dico,
0: dove
1: se
0: c'è l'ortofrutticolo.
1: Ma se non c'è più quella linea. Anche
0: non lo so dove finisce. Non l'ho fatta tutta.
1: Ah, non l'hai fatta.
0: No. Allora ho detto agli amici in dola macchina: ehi, ragazzi, vi va una piccola deviazione? Affittiamo le bici. Prima volta che prendo in vita mia la bici elettrica.
1: Sì.
0: Ok.
1: Pedalata assistita.
0: E faccia, sì, la pedalata assistita. C'è uno che ti assiste.
1: E vai.
0: E ti dice: vai, spingi. Una delle emozioni più belle della mia vita. Non era preventivato.
1: Sì.
0: Siamo usciti dall'autostrada, abbiamo affittato le bici per un'ora.
1: Sì.
0: E ho visto una tra le esperienze più belle della mia vita.
1: E cosa ti ha colpito?
0: Beh, allora, il colore del mare, il fatto che la ciclabile è fantastica, poi passi nelle gallerie che aveva il treno.
1: Figata.
0: Poi ci sono i trabucchi che sono adesso trasformati in ristoranti.
1: Certo.
0: Dove vai lì e mangi col mare sotto. Cioè,
1: sì, ragazzi, hanno fatto così, ho capito.
0: Eh sì, hanno fatto così. Se non la conosci.
1: È una figata. Quando ci passavamo
0: poi
1: col treno,
0: la bici assistita, che è la prima volta, è come andare col ciao, uguale.
1: Vai, tre pedalate.
0: No, c'è il cosino davanti che devi schiacciare i tastini, va anche velocissima.
1: Che
0: dico, ma che cazzo li hai messi a fare i pedali? Che tanto è come andare in motorino.
1: Bene.
0: Dici, no, perché devi pedalare anche tu.
1: Comunque,
0: ma è facilissimo.
1: I trabucchi sono diventati tutti ristoranti.
0: I trabucchi non sono tutti ristoranti, però molti sono diventati localini dove fanno l'aperitivo.
1: Bello.
0: Ristoranti. Cioè, bellissimo, una cosa meravigliosa.
1: È come se ci fossimo stati
0: basta,
1: anche noi. Basta,
0: basta,
1: okay,
0: basta,
1: vai,
0: basta,
1: vai,
0: basta,
1: vai.
0: Basta.
2: L'artigiano annese che ci ascolta da Alberobello, ci ha regalato il trullo.
1: Ah, l'hai beccato?
2: L'ha intagliato nella pietra con scritto studio più grande.
1: Bravo!

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Va bene, allora stavamo proprio parlando con Frankie che in effetti se ognuno della propria località ci manda la temperatura, il numero della temperatura, possiamo poi giocarli veramente all'otto.
1: Sì, sì, che
0: su che ruota
1: esce,
0: però?
1: Esce quello.
0: Caldo.
1: Cioè devono uscire tutti i numeri che vanno dal 38 al 42, basta.
0: Basta,
1: è limitante così.
0: Vabbè, 38, 39, 40, 42... Una quaterna,
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: ci sta.
1: Sì, sì, sì.
0: Di seguito, mai successo quattro numeri di seguito.
1: No, quattro numeri in sequenza non credo sia mai successo.
0: Però vabbè. Proviamo. Intanto andiamo da un amico che di sicuro non sta
1: sì,
0: a 38
1: vediamo,
0: gradi.
1: Ma guarda che in montagna comunque non è che fa. Cioè, tra le città con il bollino rosso c'era anche Trento.
0: Hanno messo anche Trento?
1: Eh beh, certo. Ma pensi che in montagna faccia caldo?
0: Ma vuoi
1: fresco,
0: vedere?
1: Fa fresco la sera.
0: Vuoi
1: la
0: vedere che lui, adesso che lo sentiamo lì a 46 gradi?
1: Non lo so. Non lo so. Scopriamo intanto quanta neve è rimasta.
0: Pronto?
2: Ehi, cari amici, come state?
0: Ciao Bruno Felicetti, buon pomeriggio, direttore delle funivie di Madonna di Campi.
1: Freschissimo saluto.
0: Senti, dici la temperatura che c'è in quel di Madonna di Campiglia.
2: Adesso siamo a 24 gradi.
0: Allora
2: 24
0: lo
2: gradi, la temperatura ideale. La notte si scende a 14, quindi.
0: E là!
1: Che goduria! Voglio la cittadinanza!
0: Ti copri! ti metti la copertina!
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: bello!
2: Sì, serve la copertina, serve la copertina, certo.
0: Ecco
2: anche
0: perché.
2: Il maglioncino. Ecco. Il maglioncino uscire la sera.
0: Ecco perché sei sempre bello fresco, attivo, eh? Sei sempre tac. Va bene, prima cosa, come stai? Stai bene? Tutto a posto?
2: Molto bene, molto bene. Siamo partiti con la stagione estiva, il caldo ovviamente ci aiuta, tanti amici sono tornati a trovarci da giugno. Abbiamo tutti gli impianti aperti estivi, quindi 5 impianti aperti in ogni angolo di Madonna e Campiglio, per raggiungere Cinque Laghi, Pradalago, Grosté e Spinale, quindi... la possibilità di fare escursioni, passeggiate o semplicemente stare a prendere il sole tra i nostri rifugi mangiando i prodotti tipici locali e trentini.
1: E poi si gode di uno scenario, di uno spettacolo visivo che è molto diverso da quello invernale, perché si vedono finalmente dei laghi, vedono gli alberi, comunque i fiori, insomma le cose che prima non vedresti.
0: Io già me lo vedo.
2: L'estate è meno monotona, no? Hai più colori. Il verde è un colore che ti rilassa, ti riconcilia con la natura, ti fa riflettere, insomma, mentre
1: se hai delle cose verdi nel portafoglio, in effetti ti riconcilia con tutto.
0: Io già ti vedo in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura. Bene, mi fa piacere.
2: Cosa più bella è le 6, le 7 del pomeriggio farsi la passeggiata nei boschi, è una cosa meravigliosa.
0: Senti, c'è gente di Milano, Cinisello Balsamo, che ti sta invidiando, non ti dico cosa ti dice, però
1: possono sempre prendere la macchina e anziché andare, che ne so, a Varazze, vadano a Campiglio.
0: Va bene, allora, qualcosa di bello, eventi particolari?
2: Allora, questo weekend abbiamo 3 eventi in contemporanea. Il primo è la 3-3 Orienteering, è una gara di orienteering. Sapete cos'è l'orienteering?
0: No.
1: Sì, ti orienti nel bosco, ti danno delle indicazioni, una mappa.
2: Esatto, punti che devi trovare nel bosco, e il primo che raccoglie tutti questi punti e torna al traguardo vince.
0: Caspita.
2: È una pratica molto diffusa in Scandinavia e Nord Europa, ma si sta diffondendo anche qui in Nord Italia prevalentemente.
0: Certo,
2: è molto bello perché mette alla prova la capacità di orientarsi nel bosco, lo scegliere un percorso magari non più corto ma più intelligente, perché delle volte non è detto che la strada più corta sia la migliore, insomma. Quindi
0: bisogna
2: saper leggere la cartina e distribuire lo sforzo in questo percorso, insomma. Quindi è una cosa anche molto molto formativa dal punto di vista mentale. Poi abbiamo la Dolomitica Bike, che è questa gara di mountain bike nel cuore delle Dolomiti di Brenta, con 1300 gli iscritti, quindi
0: però,
2: una gara con vari percorsi molto bella, da Pinzolo a Madonna di Campiglio e ritorno, quindi molto molto entusiasmante. E poi domenica chiudiamo Mountain Beat Festival con un concerto di Elisa al DOS del Sabion. Purtroppo è già sold out, quindi
0: visto, però c'è un bel movimento.
1: Ma guarda che la Madonna di Campiglia,
0: la montagna
1: è molto gettonata.
0: Allora, 1300 iscritti lì per la gara, poi il concerto, se è già full, bene, weekend pieno. Va bene, esatto. Bravo, ti ringraziamo, ti vogliamo bene.
2: Un abbraccio, a presto, vi aspetto. Va
0: certo,
1: bene. Adesso, portato... adesso Michi prepara le gomme coi chiodi.
0: E arriviamo. E
1: ah no, non servono
0: adesso. Ciao Bruno, un grande abbraccio.
2: Prepariamo le guidantine, dai. Va
1: bene. Fantastico, fantastico. Bruno Felicetti, direttore delle Funivie di Madonna di Campiglio.

0: you. You tune to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Vedi, arrivano messaggi anche da Playa Hermosa.
1: Ma la Sabrina di Madonna. Chi è Sabrina?
0: Non so chi è Sabrina. Se trova dove è Sabrina adesso?
1: Sabrina.
0: Dov'è?
1: La donna, la nostra donna delle pulizie, la Sabrina.
0: Sì, è vero, quella.
1: Non no, so quella dire. È Chiarina.
0: Quella è Chiarina, quella è l'altra. Vabbè, non è il caldo, è il
1: no,
0: caldo.
1: No, però
0: caldo,
1: è bello, dai, che Madonna abbia fatto un disco con Riccardo.
0: Rimaniamo sempre esperti.

0: Tu pensa, le tante spiagge sono collegate e sintonizzate su di noi, ci stanno sfruttando, noi con la musica del party time creiamo l'atmosfera.
1: È vero.
0: E non ci danno niente.
1: È vero. No, è ci danno qualcosa.
0: Sì.
1: Perché tu non lo sai. Tu non lo sai.
0: Ah, ok.
1: Ma io lunedì trasmetto da una spiaggia.
0: Te
1: lo dico.
0: Te
1: lo dico.
0: Lunedì dove sei?
1: Questo lunedì? Lo dirò dopo. Solo per pochi intimi.
0: Per pochi intimi, ho capito, va bene. Va bene, salutiamo comunque tutte le spiagge d'Italia.
1: Certo, se volete contattarci e farci venire alla vostra spiaggia, 338 141 1001.

0: Hai preso la pasilla?
1: Preso la pasilla, però
0: la
1: te lo aspettavi tu?
0: Quella blu?
1: No, io prendo quella bianca, la pasilla va quella bianca.
0: La pasilla bianca?
1: Sì, quella quelle bianca. Colorate non vanno più di moda.
0: Allora?
1: No, vanno più di moda. Delle nuove
0: sai
1: tendenze,
0: cose che
1: white,
0: so.
1: Tutte white devi tutto essere, white, molto white, capisco. Tu lo sapevi che tornavi in radio, c'era questa atmosfera vacanziera, temperatura mite,
0: no,
1: l'effetto
0: no,
1: del mare.
0: Salutiamo le persone che sono con noi, alle mie spalle, vedi, con le mani al cielo.
1: Vedi? Perché uno dice, guarda, guarda chi è quello, ha le mani al cielo perché c'è la musica alta.
0: Meno male che è white, sta andando, guarda come siamo vestiti noi.

0: da godere.
1: Io sto bene.
0: Sto bene. Tu, ma è lì che sono arrivati un sacco di messaggi.
1: Capito, perché quando arriva l'anzianità si parla solo del tempo.
0: È vero.
1: È del tempo.
0: Siete anziani!

0: Come diciamo sempre noi di I Feel Good, se c'è qualcosa di strano a fianco a voi che vedete, che non lo so, in questo momento siete là e chiedete che cos'è, è un effetto per il calore che vedo queste cose, voi fatecelo sapere,
1: sì,
0: perché noi entriamo
1: giravano
0: nella
1: delle immagini di un semaforo a Verona,
0: vero,
1: con scritto che era sciolto per il caldo.
0: Però c'è gente che c'è cascata, lo sai,
1: sì, lo so che lo so che c'è gente che ci il primo che è cascato.
0: Ci hai visto che caldo vicino all'arena?
1: Ho fatto vedere agli amici, hai visto che caldo che c'è a Verona?
0: Va bene, mandateci foto, fateci sapere come state e come ve la state godendo.

0: Lo senti il mare?
1: Sì.
0: Allora, torno. Dai, metti i piedi nella sabbia, dai, dai, dai.
1: Ma io ho già fatto, Miki, sono a posto.
0: Sei a posto,
1: ho messo anche il dente nella focaccia. I piedi nella sabbia, anche.
0: Va bene. Allora termina il party time, io vi lascio con Frankie. Che
1: vai via,
0: okay. 18.
1: Ci
0: vado,
1: penso
0: mi
1: io,
0: raccomando.
1: Ci penso io.
0: Ti do un colpo di telefono se trovo le vongole.
1: Va bene, se vai a Serea.
0: Se va a Serea,
1: bene,
0: andiamo
1: bravo
0: a vedere. Yeah,
1: va bene.
0: Ciao a tutti, ci becchiamo lunedì.
2: Is here. Party time. Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: più news.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sempre più catastrofico il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Sale a 589 il numero dei morti, oltre 50.000 le persone che risultano disperse e 2.980 i feriti. E tra le vittime c'è anche un cittadino italo-venezuelano, mentre nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Appeso ad un filo il cessate il fuoco è entrato in vigore sabato scorso in Libano. Due raid aerei israeliani hanno colpito nella notte i dintorni di Nabatieh nel sud del paese, segnando le prime incursioni condotte da caccia di Tel Aviv dalla tregua. Gli attacchi sono avvenuti mentre nella città sono in corso le commemorazioni della Shura, principale ricorrenza nel calendario religioso sciita. Nella notte altri due raid avevano preso di mira anche Beit Yaun. Intanto i miliziani di Hezbollah tornano a chiedere che Israele ritiri tutte le sue forze dal Libano incondizionatamente, punto considerato imprescindibile dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo ha ribadito il leader Naim Qassem in un discorso TV. E anche Teheran rilancia: se gli USA non saranno in grado di contenere Israele, la Repubblica Islamica non tollererà alcuna minaccia e considererà suo diritto rispondere. L'ondata di caldo record che sta soffocando l'Italia raggiungerà il suo picco tra domani e lunedì. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, nel weekend si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. E a causa del caldo asfissiante, impennata di accessi ai pronto soccorso, con un aumento stimato tra più 10 e 15%. Subito ad una svolta le indagini sulla morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como, arrestato con l'accusa di omicidio volontario un suo vicino di casa. L'uomo ora in carcere è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre riempiva di benzina una tanica in un vicino distributore. Dopo la violazione della privacy che nei mesi scorsi aveva colpito passeggeri e dipendenti di Trenitalia, ancora un attacco hacker danneggia migliaia di utenti della società di trasporti, anche se non riguardano password e credenziali dei pagamenti. Trenitalia sta inviando ai clienti una mail chiarificatrice. A preoccupare le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni carpite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.

American Girls, eccoci qua nella seconda parte, che poi non è la seconda ma è proprio la metà di I Feel Good, insieme fino alle ore 18, e poi questa sera ci vediamo in una serata a Oliosi di Castelnuovo in provincia di Verona con me, la Sil, sul palco, e quindi serata di musica anni 80, 90, 2000, ci divertiamo sicuramente, farà caldo ma comunque sia il ballo aiuterà a creare spostamento d'aria e funziona in questa maniera. Poi domani invece, che è sabato, mi troverete insieme a Max Pedersini e saremo a Colle Beato in provincia di Brescia. Sono contento di tornare in quella zona perché comunque in qualche modo io sono molto affezionato a Colle Beato. È un bellissimo paese, insomma, appoggiato alla collina, molto bello, molto bello. Per cui vi aspettiamo anche domani, stessa situazione musicale, stesso divertimento, e cercheremo di dare veramente una bella mossa. Poi dalla prossima settimana si inizia con appuntamenti che ci riguardano sia il lunedì che il martedì, perché lunedì sarò in diretta dalla spiaggia Jamaica Beach di Sirmione, per cui lunedì alle ore 16 a quest'ora ci sentiremo da uno dei posti più belli del lago di Garda, perché quella spiaggia lì è fantastica, per cui fino alle 18 saremo lì, e poi martedì invece ritorno in quella di Lugana di Sirmione, la Fenice, anche lì in diretta al pomeriggio per l'aperitivo, insomma, riva al lago, posti meravigliosi. Va bene, signori, signore. Allora, raccontato questo, vi dico che tra poco parleremo, per poco, parleremo di mondiali. Non so se state seguendo, io ho seguito pochissimo. Ieri in viaggio ho guardato una mezza partita, ma nulla di che, per cui non so se voi avete seguito, state seguendo. Comunque pian piano i giochi stanno venendo fuori. Parleremo di mondiali perché proprio oggi, che è il 26 giugno, ma di diversi anni fa, nei mondiali del 1954, è successo qualcosa. Ma ne parliamo tra poco.

Carol G e Manu Chao. Allora, andiamo al 26 giugno, che era un sabato. Oggi il 26 giugno è di venerdì. Siamo nel 1954, quindi 72 anni fa. 72 anni fa si giocano i mondiali. E questi mondiali si giocano in Svizzera, cioè, capito? I mondiali in Svizzera fa sorridere. Eppure comunque sia, ci sono stati dal 16 al 4 di luglio.

da 16 giugno al 4 di luglio si svolgono i mondiali di calcio, vinti poi dalla Germania Ovest che supera in finale l'Ungheria, data prefavorita alla vigilia. L'Italia non ce la fa, niente, proprio niente da fare. Comunque sia, succedeva all'epoca, succede anche adesso. Ci sono due analogie col presente: uno, che non c'è l'Italia; due, la temperatura che comunque c'era in questa partita era notevole, parliamo di 40 gradi. Cioè, quando a Losanna hanno giocato Austria e Svizzera, in Svizzera, a Losanna, il 26 giugno del 54, c'erano 40 gradi. La partita è ricordata perché è stata la partita più infuocata, e le cause di un risultato così pazzesco che adesso vi sto per dire è dovuto a due particolari. Uno, il fatto che ci fossero 40 gradi all'ombra, e due, l'assenza delle sostituzioni che non erano ancora previste, cioè gli 11 che entravano in campo dovevano giocare, punto. Il portiere, tra l'altro, dell'Austria ha avuto un colpo di sole, quindi... avendo avuto il colpo di sole ha subito 3 reti in 4 minuti, quindi la Svizzera è andata in vantaggio per 3-0, e tu dici, una partita che va in vantaggio 3-0 può solo finire in questa maniera. E invece no, dopo una manciata di minuti gli austriaci hanno riportato il risultato in perfetta parità, cioè in 120 secondi hanno segnato anche loro 3 gol, quindi siamo 3-3. Com'è finita? È finita 7-5. 7-5 cosa vuol dire? È tosta. Allora, la partita Austria-Svizzera è finita 7-5, la Svizzera ha perso, l'Austria passa il turno ed è stata la partita di calcio con più gol nella fase dei quarti di finale di un mondiale. Cioè, ad oggi nessun'altra squadra al mondo ha segnato così tanto in una partita come quella tra Austria e Svizzera del 1954, del 26 giugno, finita appunto 7-5.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

le 16:16. Un pochino Michi Garzilli è andato via prima, deve andare a prendere delle cose. È indaffarato, ragazzo, indaffarato. E quindi noi rientrati dopo qualche giorno di assenza, poi non sono tanti i giorni di assenza, sono stato via quattro giorni, cosa vuoi che siano quattro giorni, Però devo dire molto bello, mi sono divertito, abbiamo attraversato l'Italia, abbiamo fatto delle cose che comunque faremo ancora, perché comunque qualche giorno di vacanza avanza. Anche se poi non è proprio una vacanza, diciamo che è stato più un viaggio culturale, un viaggio, la conclusione di un viaggio che era già stato iniziato e che è stato portato a termine. Va bene, ok, si avvicina ed è già pronto il weekend. Io vi ho elencato le cose che farò in questo fine settimana, ma anche i miei colleghi ne fanno veramente tante, per cui il consiglio che io vi do è quello di scaricare la nostra applicazione, di salvarla sul vostro telefonino e di consultarla. Quindi ho consultato ogni tanto il calendario e scoprirete anche qual è la serata più vicina a voi. Così ci venite a trovare, vi fate un bel sano divertimento, un po' di ballo, un po' di conoscenza, un po' di mani da stringere, via. A tal proposito, visto che poi sono partito, ringrazio anche gli amici del Fermento di Castiglione delle Stiviere. Abbiamo fatto una bellissima serata. Poi la serata, quando abbiamo concluso mettendo l'ultimo disco, così è arrivato temporale. Però devo dire che la serata è venuta molto bene, per cui ringrazio Sergio, ringrazio tutto il suo staff, ringrazio Eleonora Salvi che è stata presente e che comunque sia, insomma, parte integrante di questo bel viaggio. Poi torneremo, sicuramente torneremo anche lì. Intanto The Color.

0: senza problemi. Volete una granita? Volete una granita? Se vuoi una granita, contattami.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mi saluta gli amici di Marea di Senigallia. Spiagge di Senigallia alla grande. 338-141-1001, signori, entriamo nel party time, il penultimo, perché ne avremo poi un altro alle ore 17.30 e prima arriverà anche la Studio Più Compilation. È venerdì, arriva la Studio Più Compilation tra mezz'oretta, quindi preparate i vostri dischi, quelli che vi fanno divertire, perché ci sarà da che divertirsi.

Che discone questo, eh. Fatemi sapere dove state ballando, come vi state godendo questo pomeriggio, perché a quanto pare se parli solo del tempo, ok, la gente si infiamma. Se invece parli di altro, meglio, no? Vai, 338 141 1001. Dove siete diretti?

0: musica. Vedi, già mi piace il messaggio di Max Pavia, perché Max Pavia è in gastronomia.
1: Non voglio andare.
0: Voglio di andare anch'io in gastronomia.
1: Mi mancava tanto.
0: Cioè, quando vai al bancone della gastronomia, io non so a voi dove cade l'occhio. A me solitamente cade sui latticini. E quindi. A me cade sui latticini. Poi magari cade sull'insalata di mare. Che ne so, sulle cotolette, quelle cose già pronte, sulla caponata. A me invece cade lì sul latticino. Io quando vedo

No dai, però devi assaggiare per sapere se è a posto. Uscito adesso dal lavoro, vado a Lugano, direzione aperitivo con amici a Varese, ok? Davide inizia il weekend e siamo contenti di questo, Davide. Goditelo questo aperitivo, anzi, bevine anche uno per noi.

0: Ciao Frankie.
1: Ciao.
0: Io mi sto dirigendo a Bagnolo Cremasco, sono Riccardo.
1: Bene.
0: Sono tra Calusco e Capriate in macchina, mi sto godendo i 37 gradi e mezzo senza aria condizionata.
1: Eroe.
0: Ti dico solo una cosa, che di cognome faccio Fontanella.
1: Eccolo.
0: E in questo momento sono di nome e di fatto. Ciao a tutti, buon weekend, grande studio più.
1: Ti chiami Fontanella, ragazzi, il cognome è tutto un programma. È tutto un programma.
2: Fontanella.
1: Ma no, le massaggiatrici cinesi, dai.
3: Love, sex, American Express. Love, sex.

noi qua la raccontiamo, c'è chi va in montagna, c'è chi va al fresco, c'è chi ha una settimana di lavoro poi va in vacanza. Buon pomeriggio a tutti da Giuseppe, grande Giuseppe. A Forlì come si sta? Bene, sono contento. Ciao, ciao Roland, grazie, grazie per il bentornato. Che sono stato via tanto. L'idraulico Francesco Civezzano in compagnia di Studio Più mentre sta facendo un locale caldaia. Ok, Riccardo da Lodi, qui si lavora in aperta campagna. E altri eroi, lavorare in aperta campagna, ragazzi, tanta roba.

0: sono spaparazziata in spiaggia Numana e poi aperitivo a Sirolo, baci da Lucy, la commessa di Ancona. Non mi fa invidia, non mi fa invidia perché l'aperitivo a Sirolo l'ho fatto proprio ieri. Sono passato anche da Numana e da Marcelli, bellissimo, bei ricordi. Allora ci fermiamo, cambiamo ora e arriverà la Studio Più Compilation.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Più.
2: Your dance station.
3: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic. Tin Tang.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Ci attende un venerdì con il caldo che si farà sentire sul nostro territorio. I valori più elevati si registreranno sulle centrali tirreniche e in Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi. Sul resto dell'Italia e dunque al sud e sulle due isole maggiori, valori massimi fino ai 33-35 gradi, specie nelle aree interne, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Una giornata inizialmente stabile ed assolata. Poi segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui settori alpini occidentali, sull'Appennino Calabro-Lucano e nelle aree interne di Sicilia e di Sardegna. Per quanto riguarda il weekend, attenzione, il caldo sarà in aumento con l'afa che si farà davvero sentire. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Roberto, buon vento. A chi oggi parte? Oh, ragazzi, sta per partire la Studio Pi Compilation, eh? No, sapete cos'è, no? Cioè, lo devo spiegare? Lo spiego ai nuovi, dai, alle persone nuove che stanno ascoltando Studio Pi, la Dance Station d'Italia. Solo il venerdì facciamo questa mezz'ora, che poi non è mezz'ora ma sono 25 minuti, in cui voi mi scrivete al 338-141-1001, mi scrivete il vostro nome, mi scrivete l'anno in cui musicalmente volete andare. Noi, in tempo reale,

0: Roberto da Rimini, che vuole andare nell'anno 2001, verrà accontentato grazie a questo disco. E che disco ti ho trovato? Pazzesco.
1: Studio più compilation.
0: Questo è meraviglioso, è qua tanta storia. Starlight, Superman Lovers.
2: Studio più compilation.

0: Studio View Compilation, e abbiamo appena iniziato, è già iniziato bene, devo dire, perché sono arrivati molti messaggi al 338-141-1001 e mi fa molto molto molto molto piacere. Per cui andiamo a Porto Sant'Elpidio con il prossimo disco e andiamo nell'anno 2025. Tra i dischi del 2025 più ballati c'è anche questo, oltre ai vari tormentoni estivi, ci mancherebbe. Te lo ricordi? Certo che sì.
1: Studio Più Compilation.
0: Lei è Lady Gaga.

Abra Cadabra, la canzone di Lady Gaga. Anno 2025, tanta storia. Andiamo avanti, andiamo nel 1997 per accontentare Dennis. 1997, tra i tanti dischi c'era anche questa, che

0: E sì ma
1: che disco.
2: Studio più compilation.
1: Ti fa venire voglia dell'estate questa canzone. E l'estate è arrivata, non è che non è arrivata l'estate. L'estate è arrivata, è come se è arrivata l'estate. Salutiamo Dennis, 1997. E andiamo nel 1982. Ammazza, oh, c'è gente che manco era nata, Carolinus, nella provincia di Vicenza. Nel 1982, tanta storia. L'Italia vinceva i mondiali. Sì. E noi cosa ballavamo nell'82? Ballavamo Eye of the Tiger, Gloria di Laura Branigan, Pass, Monkey Tony Basil, I Love Rock and Roll. Poi c'era Prince, Toto e poi loro. Yazoo.

0: È uno dei miei dischi preferiti degli anni 80 questo, ma tutto l'album. Yazoo, Alison Moyet, Situation, e poi c'era Don't Go. Tanta roba. Emigriamo grazie a Linus dalla provincia di Vicenza dal 1982 e saliamo arrivando come farlo? Arriviamo all'anno 2013, andiamo a Varese in questo caso per andare nel 2013. Tanti dischi interessanti, Bruno Mars, Avicii con Hey Brother, i Disclosure. Poi chi c'era? Calvin Harris e Alesso Under Control, Tsunami, madonna, Tsunami un pezzone, anche quello. Reload, Sebastian Ingrosso, Tommy Trash, John Martin, disco meraviglioso. I Need Your Love di Calvin Harris con Ellie Goulding, Sweet Nothing di Calvin Harris e Florence Welk. Poi Stay the Night di Zedd, Clarity, Animals di Martin Garrix, Timber di Pitbull e Kesha. Poi Get Lucky dei Daft Punk, e in classifica c'era anche questo disco di Avicii, primo in classifica.
1: Studio più compilation.
0: Primo in classifica.
1: Studio più compilation.
0: Abbiamo capito, grazie. È la studio più compilation. Il 2013 lo ricordiamo così, con questa canzone.

aspettare che quando ha presentato questi dischi al Miami Ultra Music Festival aveva quasi bucato, perché insomma gli organizzatori si aspettavano altro da Avicii, invece lui aveva portato in scena questa cosa. Vabbè, un grande. Andiamo nell'anno 2002. Feel good. Anno 2002, ti tiro fuori una chicca, Luca. Scooter, che cantano The Logical Song.

0: scooter, non si discute, non si discute, scooter, dai. Una chicca dell'anno 2002. Anche per cambiare un po', no? Era presente a livello europeo tra i 20 dischi più ballati alla posizione numero 11.
1: Love, peace and unity.
0: Love, peace and unity. Scooter. vabbè, la sua particolarità. In quello stesso anno 2002, Can't Get It Out of My Head di Kylie Minogue, Murder on the Dance Floor di Sophie Ellis Baxter. Avete capito? Sophie Ellis Baxter. È scesa la catena. Vabbè, dai, andiamo avanti, che meno parlo e più musica metto, dai. Andiamo nel 1995-1996, così accontentiamo sia Roby da Rovermella, provincia di Mantova, che Silvia dalla provincia di Monza, Brianza, ok? A cavallo tra il 1995 e il 1996 in classifica ci sono diversi dischi interessanti, fra cui Scatman John, Cotton Eye Joe di Rednecks, che stiamo per ascoltare, Gangster Paradise di Coolio, Boom Boom Boom Boom degli Outer Brothers, La Bush Be My Lover, poi Runaway, Missing Everything But The Girl, Whitfield, Another Night di Real McCoy. Però noi ci ascoltiamo i Rednecks, ci prendiamo sotto braccio e balliamo.
2: I feel good.
3: But I've been forgotten, I've been married long time.

0: quanta storia.
1: Studio più compilation.
0: Sembra già di essere in piazza questa sera, hai capito? Ti sembra già di essere al ballo di questa sera? Tutti in ballo. Allora, dopo aver accontentato varie persone con vari anni, andiamo nell'anno 2014. Sono molte le persone che vogliono andare nel 2014 e io le saluto tutte. Sono Marco da Cesena, Carlo da Milano, vedi, 2014 anche per Laura di Verona. Poi che abbiamo ancora del 2014? C'è qualcun altro? No. Vabbè, comunque sono abbastanza. Dai, nel 2014 i dischi da ballare in discoteca erano Calvin Harris con Summer, i Clean Bandit con Rather Be, Keisha con Hideaway, Prayer and See, Mr. Probs, bella, Waves, insomma, Blame di Calvin Harris, John Newman, Jaco e poi Dangerous di David Guetta con Sam Martin, Fireball di Pitbull, Boom Clap di Carly XC. Te lo ricordi? Io no, però mi ricordo di questo disco. Questo disco, la voce di Sam Martin, David Guetta, che oltre a Dangerous aveva fatto anche questo disco. Let's light it up, let's light it up.

0: Lovers on the Sun, signori, la Studio Più compilation è terminata. Lo so, molti hanno scritto nei due minuti fa, ma non ci stiamo. Tutto rimandato alla prossima settimana. Venerdì prossimo alle 17, ricordatevi che c'è la Studio Più compilation e mi mandate il messaggio con il nome e l'anno, ok? Prima lo mandate meglio è. I primi che arrivano alloggiano subito.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Save Me The Night. Jennifer Lopez, David Guetta, sostituire la Dance Station Italia. È iniziato il Party Time, quello di venerdì 26 di giugno, e insieme a Frankie Gad all'interno di I Feel Good. E quando avremo finito, la linea andrà a Pescara, quindi agli amici di People Move. Ma intanto ci dovete pensare a voi, eh. Saluto il papero di Padova, alla grande.

tanti gli eventi della radio. Qualcuno mi parla appunto di questa sera di Tabellano. C'è la festa della birra, a Suzzara. Ci saranno Paromix ed Eleonora Salvi insieme, mentre io e la Sil saremo alla festa della bandiera, hai capito? Gli Oliosi, Castelnuovo del Garda.

0: Dancing in the Flames. È così.
1: Felicissimo weekend, Super Frankie Gada, a te e tutto il popolo dei Feel Good. Disco Mobile Pescara presente, Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
0: Mamma mia, il Disco Mobile Pescara mi piace.

Bellissimo disco nella sua versione originale, sempre loro, sempre di Star Sailors, anche all'inizio degli anni 2000, 25 anni fa, insomma, o giù di lì. Adesso in questo caso ripreso, velocizzato, un po' meno d'atmosfera, un po' più efficace per la pista. Oh, Mr. Cool, passate bene le vacanze, i miei 4 giorni? Certo. Ho fatto le cose in 4 giorni che altri farebbero in 15. Quindi direi proprio di sì, direi proprio di sì. Non ci siamo assolutamente annoiati. No. Va bene, pochi istanti alla fine anche del party time. 338-141-1001. Vi ricordo che dopo di me in onda si va da Pescara per People Move. Quindi dobbiamo essere pronti.

su Studio Pirla della Station d'Italia all'interno di I Feel Good con Frankie Gada. Ciao, sono Frankie Gada. Tu? C'è Polverone da Morrovalle presente. Buona serata a te. Ciao Frankie, mercoledì parto in camper con la famiglia in direzione Molinella di Vieste. 15, insomma, escursioni, mare, Gargano, tanta roba bella. Bravo Andrea, divertiti e goditelo.

che parte l'ultimo disco, mentre Mario e il figo di Gianfranco sono lì che ascoltano. Chissà cosa stanno combinando, chissà quanti aperitivi stanno facendo. Essendo venerdì, sai, venerdì si aperitiveggia. Assolutamente sì. Chiudiamo così con questo disco? Alla grande, direi. Senti qua, senti qua, senti qua. Un po' di rock non guasta.

0: Maria. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci rivediamo stasera alla festa della bandiera nel quartiere Oliosi di Castelnuovo del Garda, provincia di Verona, e domani a Colle Beato Brescia con Max Pederzini per un'altra serata, e via via lunedì poi in diretta dalla spiaggia Giamaica e martedì dalla Fenice di Sirmione. Grazie a tutti, buona serata. Arriva People Move. Studio Q. Your dance station. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia sono questi i primi sedicesimi. Alle 21 scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata viking dei tifosi nordici. Allo stesso orario in campo anche Senegal e Iraq ancora a secco. Alle 2 spazio a Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la Celeste di Bielsa a quota 2, come la favola capoverdiana a più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como, accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos tuttavia rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo. Su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardari, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardari invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Elis, Sonego posto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie-break contro la Bulgaria. Ed è tutto.
1: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara, con Christian Redox.
2: Ma se moi! Ma ciao, buon pomeriggio, sono le ore 18.01, volevo salutare Frankie. Ciao Frankie, grazie per la linea, siamo in diretta dal centro Italia, esattamente, io sono Christian Redox e siamo all'interno dello studio rosso di Pescara. Sì, lo so, molti di voi sicuramente si staranno già chiedendo, ma oggi non è sabato! Non è sabato, in effetti è venerdì 26 giugno, tra parentesi, questa è una, è una data molto particolare, perché è la data palindroma, vabbè, l'avranno detto insomma per tutto il giorno, e quindi di conseguenza, però in pratica c'è, cioè, 26 e l'anno 26 e 26 il giorno 06 26, cioè, hai capito, è una cosa figa, insomma, lo so, non ha cambiato la tua giornata, e beh, allora andiamo con il primo pezzo, che è un DJ vicino all'Abruzzo, Ascoli Piceno, perché sto parlando di Asco e Shibuya. Questo è il primo pezzo di People Move.

Let's get it started, Asco and Shibui. Beh, posso, visto che stiamo parlando di un ragazzo, sì, assolutamente sì, perché lui è di Ascoli Piceno, esattamente vicinissimo all'Abruzzo e vicinissimo a Teramo. E sto parlando di un DJ, produttore e direttore d'orchestra italiano, nato ad Ascoli Piceno nel 1989, noto a livello internazionale per il celebre... questa cosa l'ha inventata lui, ovvero Symposium of Chaos, un format live in cui unisce musica elettronica, techno e arrangiamenti di musica classica con l'orchestra dal vivo, cioè capisci, l'orchestra dal vivo, cioè non è che capito il violino, cioè quello che adesso ultimamente sta andando molto di moda. Beh, sicuramente Asco è uno di quelli che se l'è inventata questa cosa, DJ di Ascoli Piceno. Ha conquistato la notorietà globale esibendosi in festival di rilievo come l'Ultra Music Festival di Miami e sicuramente ha esportato questa cosa fantastica, stupenda, meravigliosa, sia in Cina, Giappone, Vietnam, insomma è stato in giro sicuramente per tutto il mondo. Abbiamo parlato appunto di Asco e di Ascoli Piceno e quindi di conseguenza che fai? Non gli dici due cose? Sì, ok, non abbiamo tempo. 18:06, questa è People Movie, io sono Chris Redox e questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: Guetta and Dandy Swim con Gone Gone Gone. Beh, insomma, faccio fatica a trovare un pezzo che non sia riuscito di David Guetta, insomma. Poi tra parentesi, la scorsa settimana abbiamo parlato del suo live che è stato appunto a Parigi con questo monolite dietro alla sua console, dove uscivano tutti quanti gli ospiti, come ad esempio J-Lo, la bellissima J-Lo, che voglio dire veramente tanta roba. Come diciamo noi speaker, no? Veramente tanta roba, ma veramente tanta roba, insomma, la sua età, che insomma sembra una 25enne, No, però voglio dire, insomma, davvero c'è il fisico di una 25enne, J-Lo. Vabbè, abbiamo parlato giustamente di David Guetta, sicuramente a me piace tantissimo. Vabbè, non è difficile capirlo da quello che sono state le parole. Mi fa piacere che siano arrivati dei messaggi in merito a quello che ho poc'anzi detto, ovvero ho parlato di Ascu, un DJ italianissimo, molto vicino all'Abruzzo. Stiamo parlando delle vicinissime Marche, esattamente di Ascoli Piceno. Infatti lui si chiama Asco, ve ne ho parlato prima perché è stato il primo brano che abbiamo messo in selezione, e qualcuno mi ha mandato un messaggio che ha detto: l'anno scorso a Pescara è stato il delirio. In effetti è veramente veramente molto molto bravo. Vabbè, insomma, che dire. Ci sono dei messaggi che sono arrivati al 338 141 1001, vogliamo sentire?
1: Ciao Cristian, sono Mari.
0: Ciao Mary.
1: Buona serata a tutti, è sempre bello ascoltarvi e ascoltare te, Cristian. Ciao.
0: Grazie. E poi continuerei perché
2: ciao Cristian, con tanto piacere ti ascolto. Volevo magari chiederti un pezzo a tua richiesta, così dai, una buon sabato e buona domenica, e si spera sempre weekend d'oro. Ciao a tutti.
0: Assolutamente sì, anche perché farà sicuramente molto molto caldo. Beh, sicuramente ti metterò qualcosa dopo ne parliamo. Volevo salutare Loris da Bucchianico, e poi chi è?
3: Bella Redox, ma quindi sei fisso anche al venerdì?
0: No, anche no, però vabbè, insomma, c'è qualcuno che si sta allargando un po', però a me fa davvero tanto ma tanto piacere poter essere in onda su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, in quelli che sono un po' gli orari miei, ovvero dalle 18 alle 20, perché voi sapete benissimo che il sabato c'è Christian Redox dalle ore 18 alle 20, ovvero People Move. Adesso andiamo! Parlo troppo, sì.

0: Ma devo dire che sicuramente questo pezzo incomincia già a farvi preparare per quello che sarà il prossimo party time, quello della mezza, eh. Attenzione, perché abbiamo anche due DJ, abbiamo due DJ, due party time, ovvero sempre alla mezza, ovvero alle 18:30 e un altro alle 19:30. Volevo dare volevo far ascoltare un messaggio che è arrivato al 338-141-1001 perché penso che sia abbastanza importante. Chi è? Avanti!
1: Cristian, sono Monica di Trento.
0: Ciao Monica.
1: Sono moltissimo felice che il mio figlio ha finito la maturità.
0: Ah,
1: è arrivato al voto, 70 centesimi.
0: Ai,
1: va benissimo,
0: bene,
1: così.
0: Bene, bene.
1: E tanti auguri a tutti gli altri maturanti.
0: Giusto.
1: Ciao.
0: Ciao Monica, grazie. Mi dai l'opportunità di unirmi al tuo saluto e quindi praticamente fare un grosso in bocca al lupo a una buona vita a tutte quelle persone che giustamente si sono liberate con la maturità e sicuramente passeranno allo step successivo, quindi al gradino successivo, che possa essere sicuramente all'università oppure magari il mondo del lavoro, perché insomma non si può mai sapere, e magari già la scuola ha preparato l'individuo a quello che possa essere il lavoro futuro. Insomma, volevo porre l'attenzione a una cosa che sinceramente a me ha messo un attimo in difficoltà, perché a Frosinone, sempre centro Italia, un operaio scova un tesoro da 1 miliardo di lire in casa, ma non vale più niente perché è un miliardo di lire, capito? Il tesoro era all'interno di una parete dove lo aveva nascosto il tesoro il nonno. Dentro c'erano titoli di stati e acquisiti in epoca fascista, capito? Ma non sono stati mai riscossi. Il tempo ora praticamente l'ha fatto diventare carta straccia, capito? Un operaio di 50 anni di Ceccano in provincia di Frosinone ha scoperto all'interno di una parete di casa un vero e proprio tesoro in titoli di Stato per un valore pari a 1 miliardo di lire. Peccato che alla sorpresa si è seguita questa beffa, ovvero non si possono più riscuotere, è solo carta straccia. Che ne pensate voi? Cioè, in pratica, no? Io sicuramente sarei in difficoltà, insomma, no? Perché sicuramente i soldi non sono la cosa più importante della vita, però servono per ovviamente farci andare per bagnare, per vestirci, per avere un tetto e via discorrendo, insomma, no? Non bisogna essere mai avidi, attenzione, non bisogna mai essere avidi, perché poi, insomma, la vita è sicuramente molto, molto strana. Però se ti capita, no, una volta nella vita ti capita una fortuna del genere, e praticamente vabbè, il danno è la beffa, perché ha rotto il muro e quindi insomma adesso deve rifare. Vabbè, andiamo avanti, sì, perché c'è un pezzo e poi party time.

0: People Move, in diretta da Pescara. Questa è People Move.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La forte ondata di caldo africano che sta coinvolgendo buona parte d'Europa, compresa l'Italia, è destinata a proseguire fino ai primi giorni della prossima settimana. Quindi avremo a che fare con un weekend di gran caldo, caldo sempre più intenso. Saranno la Sardegna e gran parte del centro-nord in avvio di weekend a sentire e percepire questa ondata di caldo piuttosto intenso, con afa pronunciata, fino, come detto, all'inizio della prossima settimana, dove si raggiungerà il culmine. A rendere questa fase particolarmente ancora più pesante non saranno soltanto le temperature elevate, ma, come detto, l'umidità dell'aria, che contribuirà a rendere l'afa sempre più intensa. Gran caldo nelle prime ore della notte, quando intorno alla mezzanotte si potranno avere temperature anche di 30 gradi, soprattutto nelle grandi aree urbane e in generale sulla pianura padana e sulle aree costiere. Farà molto caldo anche al sud, dove le temperature arriveranno a toccare massime anche di 37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronny Milani presenta Club Connection.
3: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
4: Club Connection.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Dal lunedì al venerdì alle 22.
3: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: le faccio sentire. Why? Posso andare? Capo Varo, Varo? Sei sicuro? Vai!
1: Beh, se non altro io in quel caso mi toglierei la soddisfazione usandoli per accendere il camino.
0: C'hai ragione, insomma. Un miliardo di vecchie lire, insomma, in titoli di Stato. Almeno, voglio dire, no? Ma anche la sigaretta. Che pezzo! Ma questa mi sembra che la conosco.

0: La musica che batte come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli. Oh!
1: Hai ragione. C'hai proprio ragione. Oh, mi è arrivato un messaggio al 3380411001. Chi è? Avanti, avanti, avanti, chi è?
2: Ciao, Patrizio Cinisello. Ciao. Un miliardo
1: di vecchie lire,
2: di lire, sì. 516.000 euro, in titoli.
1: Non,
2: magari non, sì, è vero, non si possono più incassare, però no, si possono vendere come antichità.
1: Come antichità,
2: tu dici? Banconote di 10.000 lire, le vecchie, sì, lenzuola,
1: vero,
2: valgono.
1: Quelli grossi.
2: Titoli di Stato del fascista valgono. Quindi magari su un milione, su un miliardo,
1: sì,
2: 500.000 euro, magari vendine un po' alla volta.
1: Tu dici?
2: 100.000 le recuperi. Dopo se sono banconote nuove.
1: Non lo so.
2: Wow. Patrizio, decise.
1: Ciao Patrizio, grazie. In effetti. Potrebbe essere un yeah, perché voglio dire, no? Poi c'è qualcuno che mi ha scritto: i soldi non fanno la felicità, ma un bonifico di un milione, che voglio asciugarmi le lacrime con le banconote da 500 euro! È vero, c'hai ragione! È vero, c'hai ragione, sì, sì, sì. I soldi sicuramente non fanno la felicità. No, non fanno la felicità, perché capito, insomma, no? Ti compri tutto!

0: sia la voce sia il mixer.
1: Vai studio più, spacchi sempre.
0: Eh sì, c'hai ragione.

0: istanti, fuori ovviamente c'è un sole che spacca tutto e la temperatura lasciamo perdere. In effetti, vabbè, però va bene così, perché sicuramente è il periodo suo. Sì, si dice così. Periodo su, giusto. Vado a salutare Giorgio di Varese che dice va che bella sorpresa, c'è il Reynolds, top party spettacolare. Scusami, sai se il boss Boselli stasera suona alla Villa Summer a Cerro? Giorgio, non lo so, ti dico la verità, non lo so, quindi mi spiace. Però se tu cerchi la sua pagina nei suoi social, sicuramente la trovi. Chi è? Avanti!
1: Vabbè, pazienza per il miliardo, stato un destino beffardo, ma se vuoi guadagnare di più, devi sempre ascoltare Radio Studio Più. Buona serata a tutta l'Italia, anche a te Redos, da Antonio di Parma. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie! Mamma mia, grazie, grazie. No, grazie davvero. E che dobbiamo fare? Non lo so, neanche io. Certo, in effetti, se trovi una cifra del genere, poi non puoi. Però ti devi ingegnare, capito? Come ci hanno detto i radioascoltatori, no? O ci accendi il camino, o ti ci accendi le sigarette. A quel punto, se non fumi, ti metti a fumare. Oppure te le rivendi. Qualcuno che li vuole.

0: J-Lo, devi get up. Questa è Radio Studio Pio, la Dance Session d'Italia. Io sono Christian Redox e questo è il mio Party Time. E questo è People Move. Ricordo che anche domani sera,
1: c'era un messaggio, ma mi sono perso un messaggio.
0: No, perché c'era qualcuno che era già preparato il gin tonic e la sua bella graticola. No, ci sono domani, sempre dalle ore 18 fino alle 20 su Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. Volevo salutare Zamir da Londra, che mi ha mandato qualcosa, però io non riesco a capire per quale motivo non lo vedo. Però vedo quello di prima, no? Meloni è quello, cos'è? La lonza. Hai capito? E allora andiamo!

E poi vado da dalle Marche, vado in Toscana, esattamente ad Arezzo, e c'è un messaggio che dice: come sempre Redox, ti guardo e ti ascolto in TV, ciao da Alex JJ Arezzo. Salutiamo Mariam M. Bud da Monza. La monaca di Monza.

0: 104.1 Milleone dice ciao. Il tesoro che ha trovato può donarlo a un museo della storia postale. Almeno qualcuno può ammirarli.
1: Ma che se...
0: Saluto Daniele da Bergamo. Daniele, magari quello sta talmente tanto... Mettiti nei suoi panni, no? Lui trova 1 miliardo di vecchie lire all'interno di un muro. Che pensa quando si può sentire scemo? Una persona. Ma anche se non è colpa sua, no? Poteva essere ricco, invece.
1: E invece no!
0: Anche perché a quell'epoca valevano ancora di più.
1: Cioè, ma. Di conto. Ma.
0: In epoca fascista avere 1 miliardo di lire

0: mentre mixo. Posso? Mi dispiace. Aspetta. Lo sapevo io.
1: Chi è?
0: Non parte, non parte.
2: E le teste continuano a muoversi anche a Civitanova. Ciao Radio Studio Più da Elisabetta.
0: Ciao amica mia.

0: Chi è? Chi è? Chi è? Avanti, avanti.
1: Ciao Cristian, sono sempre Patrick.
0: Ciao Patrick, dimmi.
1: Un miliardo di vecchierie adesso, adesso come adesso, negli anni 50.
0: Quanto sono?
1: Come fossero 10 milioni di euro.
0: Vedi, abbiamo dei consulenti, no, all'interno della trasmissione, quindi lì, quindi di conseguenza. Come si può sentire uno in questo momento, no? Un po' frustrato, poco. Vabbè, passiamo ad altro. C'è qualcuno che dice: ciao, sei forte. Bellissima musica, sempre connessa. Silvia da Monza, ciao Silvia, grazie. Un saluto ai volontari del comitato di Porto Potenza Picena della Croce Rossa Italiana da parte di Andrea. Ciao Andrea. E poi ciao, fai gli auguri a mia moglie Noemi per i nostri 10 anni di matrimonio da parte di Accio. Beh, voglio dire, fermi tutti, che questi hanno fatto 10 anni, vero? Hai capito? E che fai, la tortina non gliela fai? E allora auguri a Noemi e Accio.

0: Rossi da Tollo.
1: Amico mio, non ce l'abbiamo fatta. Saluto i Rossi da Tollo alle 18.57. Purtroppo ci dobbiamo fermare. Lo so che sta a cantare, però noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo di nuovo, sempre con le nostre chiacchiere qui con People Move, Christian Redux, e poi dopo c'è anche DJ Vincenzini. E allora? E allora fermi lì! Fermi!
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La Jeep di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
2: L'economia.
1: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale. Nel nord-ovest

0: ancora luce e ombre il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante a Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, buona serata.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

a me come pezzo piace, poi non so se avete mai visto il video, se magari ci state seguendo tramite la televisione. Beh, New Religion, Fitless. Tanta roba, diciamo, questa cosa. Sono le ore 19.08 in questo istante. Oggi è Beverly, cioè nel senso che vi state preparando per il fatidico momento, cioè voglio dire, classico, no? Cioè voglio dire, nessuno di voi in questo momento si sta preparando per l'aperitivo. Ma ci pensiamo noi, perché fra all'incirca 22 minuti arriva il prossimo party time. E questa volta c'è un DJ siculo, esattamente DJ Vincenzino. E quindi se l'ho portato dai miei top DJ. Io ricordo, domani sera alle ore 18 fino alle ore 20 c'è People Move, la versione integrale con i quattro party time. Un sacco di casino, io urlo sempre. Mentre quando faccio le sostituzioni dei colleghi, ovviamente sono molto più pacato, no? Come vorrebbe DJ Dan. Buonasera ragazzi, un saluto da Giovanni, nostra figlia, Giovanni e Miriam, e nostra figlia Beatrice, siete i numeri uno grandi.

Sì, ecco, l'ho letto malissimo. Scusami, scusami, ma in effetti il caldo incombe anche all'interno dello studio, quindi di conseguenza Giovanni, Miriam e Beatrice, grazie, grazie ancora un'altra volta. E cosa potremmo dire? Beh, che siamo sicuramente pronti a regalarvi un pezzo che secondo me, per quanto riguarda il sottoscritto, ha fatto storia, perché nel 1999, anche se il pezzo è uscito già nel 98, ha fatto veramente tanta storia. E poi è uscito all'interno della colonna sonora di un film che a me piace tanto, della Marvel, sto parlando di Iron Man, il numero 3. Quindi, che sarà sto pezzo?

pezzo sicuramente esagerato, quello di Bad Bunny, ovvero Nueva Yol. È sicuramente molto molto interessante. Infatti, sicuramente un manifesto molto potente, culturale, che celebra la diaspora tra i portoricani e la resilienza della comunità latina a New York. Perché infatti pronunciano New York, ma Nueva York. Vabbè, ho detto questa cosa che sicuramente cambierà il vostro conto in banca. Infatti, tutte le volte che. Però sicuramente spero che alleggerisca, perlomeno quando la senti in discoteca e dici: oh, lo sai che questi, capite? No, vabbè. Diversi sono i messaggi che arrivano al 338-141-1001. Sicuramente li leggeremo, li suoneremo durante il party time che arriva alla mezza, quindi fra meno di un quarto d'ora. E qualcuno mi scrive a Pescara Falucal, Carmelo. Lo sento. E poi qualcuno mi scrive un saluto speciale a Fillo Govi di Toano e la sua dorata Linda. Che fanno i saluti? Certo che sì, buona serata anche a voi. Questa è Radio Studio Più. Io sono Christian Redox e questo è People Move in formato un po' particolare, perché People Move arriva domani dalle ore 18 fino alle 20 con 4 party time. E adesso continuiamo con la musica, perché sennò qui stiamo troppo giurlando nel manico.

Kungs, Gadsway. mi diverto perché... Mi diverto perché magari sei lì, sei sovrappensiero, ti stai godendo la musica e arriva il cialtrone che, capito, ti disturba o perlomeno ti cerca il rinfresco che fra un po' arriverà, no? Il rinfresco che avete portato per rinfresco, i tramezzini oppure i sandwich. Ah no, la roba va bene. La 19:23 in questo momento dal centro Italia, Christian Redox con People Move all'interno di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Sta il 338-141-1001 pullula di messaggi che ovviamente leggeremo fra un po' quando arriva il party time di DJ Vincenzino. Quindi di conseguenza che devo fare? Niente, andiamo avanti con la musica perché sennò il settembre è basso, è troppo. Allora, certo, c'è ragione. Oh,

0: Questa è People Move.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: c'entra?
1: Scusami, lui è sicuro. Signori e signori, il DJ, il top DJ in questo momento è DJ Vincenzino, direttamente dalla Sicilia. Perché praticamente la regia per il caldo è impazzita, che voleva salutare la Patti da Milano e dice: ciao Cristian, un saluto, un abbraccione in trasferta a Civitanova. Ciao Patti, grazie, buona permanenza. Voglio dire, le Marche sono le Marche. E poi volevo salutare Damiano, Damiano da Verona, che dice: vorrei che mi salutaste la Nina Maria, figlia di Vanessa e di Kevin, che è nata 6 giorni fa. Grazie per la vostra compagnia, così portate un abbraccio a tutti voi e siete splendidi, migliori. Grazie, grazie Damiano. Ma facciamo, beh, insomma, un grosso augurio sia a Vanessa, che giustamente 6 giorni fa, insomma, partorito Nina Maria, e sicuramente il papà Kevin. Allora, Kevin, parliamoci cani. Il brutto inizia adesso. Ah! Prima ti sei divertito. Scherzo, ovviamente. Facciamo i migliori auguri a Nina Maria. E i due genitori?

0: Come on.
1: È arrivato un messaggio, chi è? Avanti, avanti, avanti.
2: Ciao Eleonora, sono Manolo da Fermo.
1: Sono Eleonora,
2: domenica questa è il mio compleanno, okay. 28 giugno, sì. Ne faccio 37. Beh. Secondo te a 37 anni sono maturato?
1: No, no.
2: Ciao Eleonora, ti voglio un gran bene dell'anima.
1: Ciao. Ciao, ciao. Non sono Eleonora.

Vado a salutare un po' di gente, ovvero saluti da Rinaldo, Lorenzo, Laila e basta, da Aragoli. Mi dice il messaggio: certo che sta povera bambina che viene presa a ciabattate per un salame. Ma... Eh? Boh, vabbè. Poi, ciao Cristian, vorrei fare gli auguri di buon compleanno alla mia compagna Patrizia, che oggi compie... Anzi, c'è l'età! Che mi ha dato luce. Ah, è una bellissima bambina. Aspetta che il messaggio mi sa che non è un po' più lungo. Ecco qua. Luce, una bellissima bambina che si chiama Martina, di 5 anni. Emanuele, e lui ci dice anche il lavoro che fa, cioè, voglio dire, insomma, Patrizia, happy birthday! Cioè, capisci? Dov'è la torta? Eccola, Patrizia, eccola qua, la tortina. Oh, è buona. Ti giuro che davvero ha un profumo. Poi è gomma, quindi insomma un po' difficile da mangiare, però insomma. Patrizia, happy birthday!

0: adesso? Chi è? Avanti.
1: Red. Questo non è caldo.
0: No.
1: È cattiveria.
0: Addirittura.
1: Bisognerebbe riaprire i frigoriferi.
2: Ma i manicomi come sono messi? Sono già aperti?
0: Secondo me.
2: Fare la domanda?
0: Secondo me sì. Sì, secondo me sì. Con tutto sto caldo, voglio dire, no?

e anche la moglie, insomma, tutto. Ma come si chiama la moglie? Giustamente, Chiara. Ciao Chiara, auguri. Poi qualcuno mi manda un messaggio.

0: È così. Che vuoi fare? È così.
1: Ma i manicomi come sono messi? Sono già aperti?
0: Sì, sì.
1: Possiamo fare la domanda?
0: No, certo. Tutti ammessi, tutti promossi, tutti. Volevo salutare un amico, nonché un DJ, che dice: un saluto da Krusty DJ a te e People Move, dove ogni nota è un passo e ogni ascoltatore è parte del villaggio. Bellissimo, grazie!

0: ma non lo so se ascolta, stai in vacanza, cioè voglio... a parlarsi, che ne sai,
1: torna torna.
0: E se non torna?

0: E poi arriva lui. E poi arriva lui. Chi è? Avanti! Dai, chi è? Vai, falla entrare. No, non dovresti, però falla entrare, dai, fallo entrare lui.
1: Oh, ma ti servono proprio i soldi per andare in ferie a te? Dai, dai, falla straordinaria, Redo!

0: è mia moglie Tania. Papà vi ama tanto, cioè capisci? Lui si chiama Adriano.
1: Adriano!
0: No, quella era Adriana, quella era Adriana. Mi è arrivato un messaggio dalla Salvi! Oh, bionda! Che fai? Hai registrato il mio numero di telefono. Ah no, è in chat, c'hai ragione. Questa sera la troverete a Sabellano, dove c'è la festa della birra. Hai capito? E c'è lei in piazza! Eleonora Salvi.

0: In the music. I got soul. In the music.
1: I got the love.
0: Got the love.
1: In the music.
0: And the music.
1: I got soul.
0: I've got soul.
1: In the music.
0: Ooh.
1: I got the love.
2: Mamma mia, come sto?
0: Più che altro perché come corre il tempo. Sono le ore 19.55, anzi 56, ed è arrivato il momento di fare gli applausi a lui, DJ Vincenzino, direttamente dalla Sicilia. Vabbè, leggo quest'ultimo messaggio. Finalmente ho finito il turno da cassiera. La vostra musica mi toglie tutta la stanchezza. Bene, Luisa. Ciao Luisa. No, tu sei Luisa. No, non è possibile. Allora quando facciamo Luisa la cassa 15, cioè in pratica esisti. No, lei è un'icona del messaggio. Luisa dalla cassa 15, cioè capisci? Esiste davvero. Ciao Luisa, buon fine settimana anche a te da parte di Cristian Rero. Siamo arrivati alla fine, mamma mia! No, la frutta.

birra questa sera in piazza, e io invece vi aspetto domani pomeriggio a partire dalle ore 18 fino alle ore 20 su a Radio Studio Pure, la Dance Station d'Italia con People Move in formato integrale, dove troverete quattro party time che vi toglieranno il fiato. Buona serata a tutti, a domani. Ciao da Chris Redox. Ciao baby, ciao baby. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Pure. Your dance station. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station. Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: La forte ondata di caldo africano che sta coinvolgendo buona parte d'Europa, compresa l'Italia, è destinata a proseguire fino ai primi giorni della prossima settimana. Quindi avremo a che fare con un weekend di gran caldo, caldo sempre più intenso. Saranno la Sardegna e gran parte del centro-nord in avvio di weekend a sentire e percepire questa ondata di caldo piuttosto intenso, con afa pronunciata, fino, come detto, all'inizio della prossima settimana, dove si raggiungerà il culmine. A rendere questa fase particolarmente ancora più pesante non saranno soltanto le temperature elevate, ma, come detto, l'umidità dell'aria, che contribuirà a rendere l'afa sempre più intensa. Gran caldo nelle prime ore della notte, quando intorno alla mezzanotte si potranno avere temperature anche di 30 gradi, soprattutto nelle grandi aree urbane e in generale sulla pianura padana e sulle aree costiere. Farà molto caldo anche al sud, dove le temperature arriveranno a toccare massime anche di 37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: Tea Time delle 20.30 o in quello delle 21.30. E partiamo con la prima playlist, quella di Christian Di Cadine. C'è Boy George, Love is Living.
1: TTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

studiopiu.net è il nostro numero, 338 141 1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000, mentre arriva subito Digital Boy, This Is Mother. E c'è anche da noi la censura, non si può dire sta parola. This is motherfucker.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Metropolis, il DJ Dado. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è il DTM 90. Chiedo scusa se andrà giù la voce stasera, ma abbiamo acceso l'aria condizionata anche negli studi, perché altrimenti non si lavora, va bene. Beh, piccolo break, poi torniamo, andiamo da Terry di Arcore e ripartiamo con, vediamo un po', perché è nascosto, Captain Hollywood Project, Flying High, restate lì.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

www.radio90.studiopiu.net è il nostro numero, 338 141 1001, per le vostre richieste in diretta. C'è solo una possibilità, l'ultimo spazio nel secondo party time, quindi siate veloci. Mentre arriva subito Roby Rossini, Tanz Bambolina.

0: DJ Herbie, Move Your Love. Grazie a Terry di Arcore ancora. Ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Tra pochissimo c'è il primo party time. Adesso arriva Faithless, God is a DJ.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Ma se parti, poi arrivi, ce lo chiediamo sempre noi, se il party time, arrivi time, chi lo sa, non lo sappiamo. Iniziamo così con i Two Unlimited, mentre qua si muove tutto. Get ready for this.

0: Ready for this, sono i Tuo Limited 1991. Primo messaggio di questa sera.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Sono tornato.
0: Eccolo.
1: Quindi inauguriamo la nuova vita insieme, ritrovata con Underfish, The House of Phantom. E il weekend prendi il volo. Saluti.
2: Phantom, The House of Phantoms.
0: Lo sapete che quando c'è questo pezzo qua succedono cose strane in radio, eh? Fanelli, una grattatina ce la diamo, sì. Tra l'altro l'hai fatto tu questo, per cui

0: E non è successo niente, Fanelli.
1: Caramba.
0: È andata liscia con The House of Phantom. E di solito si spegne sempre qualcosa, Di solito si spegne un monitor, se no adesso l'aria condizionata esce fresca. Sì, va bene, funziona. Va tutto bene, bene.

0: venerdì 26 giugno. Posso dire ancora qualcos'altro di inutile? Sì, che fa caldo. No. Prossimo messaggio. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma. Un abbraccio da Antonio, ciao ciao.
0: Ermetico stasera, ermetico, si può risentire, perché secondo me è proprio ermetico.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma. Un abbraccio da Antonio, ciao ciao.
0: Il pezzo è quello, Smoke City, Mr. Gorgeous.

0: Mr. Gorgeous featuring Antonio Di Parma. Abbiamo fatto cantare sul pezzo, dai. Chi fa una cosa del genere? Solo Studio Più può farla, dai. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Comandante Alex Pupicello Graziano, buonasera. Davide da Conceso, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo ad entrare nel nostro spazio aereo ed abbassarvi a livello di volo 1996. Vi chiediamo pertanto di spegnere le luci interne della fusoliera ed accendere quelle di atterraggio. Creiamo subito l'atmosfera di un bel aperitramonto con un brano house. Graziano, quindi giù la punta sul pezzo di Boys R.U.S. Singing in my mind, Cabin Crow, ready for the approach, thank you. Sweat Radio DJ, ciao.
0: Allora Fanelli, abbassa un attimo il carrello. Sono accese le tre luci? Boh,

0: Il nostro vocalist My Alex, quando sente questi pezzi un po' figo sound dei Boys R Us del 1998, lui deve vocalizzare, non può non vocalizzare. È strano che non abbia salutato gli amici dei tavoli, perché di solito li saluta tutti, quelli dei tavoli e quelli delle sedie, un po' tutti, dai. Ma mi sono chiesto io se un amico pilota, sono entrato in cabina e ho visto che prima di atterrare ha infilato un euro dentro una fessura e altrimenti non scende il carrello, eh. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Alex, buonasera Fanelli. Volevo chiedere un brano di Gigi e Molly con il nastro rosa. Grazie, buon weekend, Tony Pieve Portomorone.
0: Tony, non so se abbiamo il nastro rosa, ce l'abbiamo rosso o verde, va bene lo stesso, sì?
2: Caramba!

0: Tasto Rosa, Gigi e Molly, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, il primo party time di questa sera, suona il citofono, sentiamo subito chi c'è.
1: Alex e Graziano, buonasera, Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Io inizio a lavorare mentre voi probabilmente iniziate a divertirvi. Detto questo, questo venerdì sera, dove vi auguro un buon fine settimana, volevo richiedere il brano My Dimension del DJ Panda. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata, un abbraccio e un sorriso.
0: Beh, noi ci divertiamo sempre perché il nostro lavoro è quasi sempre divertente, quando funziona tutto. In questo caso

0: Li stai ascoltando Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il Party Time DTM 90, perché
1: la pecora canta.
0: Io volevo dire qualcosa di serio, volevo dire qualcosa di impegnato, e la pecora rovina sempre tutto. Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, ciao Graffiano, eccoci, arrivato venerdì, fine settimana, Brano, Interactive, Dildo e la pecora canta. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Il caldo fa degli strani scherzi, vedi che Antonio era ermetico e lui parla a scatti. Chissà cosa intende questo pezzo. Interactive! Il titolo posso dirlo.

0: Posso raccontare un aneddoto, Fanelli? Posso?
1: Caramba!
0: Sì, era il 1992. Io ero in, credo, quarta o quinta superiore, non ricordo che cosa. Era la lezione di elettronica, laboratorio, e il professore di elettronica mi chiama in privato e io la prima cosa che gli dico è wogeda wogeda wow wow wogeda wogeda wow wow, ricordando questo pezzo. Il professore di elettronica poi mi interrogò e mi diede un bel 2 dicendomi wogeda wogeda wow. Perfetto, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona, sentiamo. No, non suona nessuno. Ah no, certo che non suona, non suona perché suono io, sono suonato, perché c'è la bonus track. Ce l'abbiamo, Fanelli, la bonus track stasera, vero? Sì, sentiamo se fa track oppure no, vediamo un po'. Mixa, mixa.

0: Sex Drive, che pezzo ragazzi, con la voce di Pete Burns, Glam 1994, Sex Drive. Vedi, parlare in radio e ti sentono anche i compagni di classe che mi ricordano che non è stato il professore di elettronica ma l'assistente di elettronica farmi questo scherzo, sì adesso che mi viene in mente mi hanno sbloccato il ricordo, ma qualcuno ne ho combinate, non tantissime a scuola, non tantissime, però qualcuno ne ho fatta, va bene, sentiamo il prossimo messaggio. È lui o non è lui? Certo, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon Ferragosto. Allora, stasera una barzelletta. Due amici non si vedono da un po', così uno fa l'altro.
2: Ciao, come stai? Che c'è di nuovo?
3: Mia moglie mi tradisce.
2: Ok, ma di nuovo che c'è?
1: Ciao, cuda Milano.
0: Di nuovo non lo so, ma l'uovo ce l'abbiamo.
4: Scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera. Si aggiunge le uova freschissime.
0: Non lo so, devi chiedere a Q se le uova sono freschissime, perché di solito va lui nel pollaio e io non riesco ad andare nel pollaio stasera. Però tra poco c'è la richiesta di Q, quindi attenzione, perché mi sa che anche lì c'è l'uovo.
4: Ma lei lascia fare la crema pasticcera. Si aggiunge le uova freschissime.
5: Party time on Studio Pew,
6: your dance station.
7: Dance time machine. 90 BPM 90.
8: Spot.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Feel Love.
1: Mi scusi, sì, ma lei lascia fare la crema pasticcina.
0: È Love, Love.
1: Si aggiunge le uova fresche.
0: C'è due volte Love, Love-matic e I Feel Love. Quindi il nostro pasticcere quando sente Love pensa all'uovo, Quella di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini e Graziano Fanelli. Vabbè, richiesta di Emanuele di Forlì, non c'è l'uovo, vero? No, è importante. Tipico, il follow your heart.
2: Sono pastorizzato.

One, two, three, three with me. Oh, oh, oh, oh. Per tutti coloro che fanno il trenino d'estate, è questa, dai. La richiesta è quella di Patrizio di Bovolone. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Andiamo da Pietro di Ravenna. Immediatamente c'è la prossima richiesta. Nel frattempo vi ricordo che tra poco c'è il secondo party time. Se non avete sentito il vostro messaggio nel primo party time, lo sentirete nel secondo. Sono i Sound Lovers, grazie a Pietro di Ravenna con Surrender.

0: Sexy Girl, Sony Brothers, grazie a Sara di Corbetta ancora. Ciao a tutti, il mio nome è Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90 e...
1: La pecora canta!
0: E il prossimo pezzo è quello degli Eiffel 65, cosa resterà in song? Grazie a Leandro di Roma.

0: soltanto musica dance 92.000 tutte le sere dalle 20 alle 22, perché la musica 92.000
1: è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Questo è il nostro pasticcere, lui arriva la mattina oltre a fare i croissant che...
1: Mi scusi, sì, ma lei lascia fare la crema pasticcera?
0: Certo.
1: Zia Zunze le uova fresche?
0: Assolutamente sì, vado a prendere direttamente da sotto la gallina, da sotto il gallinero. Xtreme Love Song, grazie a Alice di Trento.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Take Me Away, sono in cappella nel secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, buona serata, buon inizio weekend a tutti da Alex Castellini e Graziano Fanelli. Citofono, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arco.
0: Ciao Simone.
1: Direi che per chiudere questa settimana e cercare di pensare il meno possibile al caldo ci vuole il disco bomba. Secondo me è perfetto. E tra l'altro vorrei chiedere un disco tornando alla mia Eurodance.
0: Bello fresco, eh?
1: Infatti è un gruppo che nonostante canti, parli in tutte le lingue, mi viene in mente il francese o questo che è spagnolo, sono italiani, ovvero il DJ Danny Verde, Gianni Vitale, gli SMS con Scandalo. Lo dedico a te, Graziano, a tutta la crew e ai miei besti. Un buon weekend a tutti, bagagli, a lunedì, ciao.
0: Bene, stato ci sta il Sandalo, vero? E il Sandalo dice, no? Scandalo!
2: Olle, olle, escúchame!

0: SMS e scandalo! Sulla Dance Station d'Italia c'è il DTM, rifallo con riverbero e scandalo! Sì, ci sta, dai. Proseguiamo. Il prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao, Cassiano, questa sera un pezzo estivo. Grande sono i Times di Gaggio. La piccola canta a saluto Paolo da Ponzie. La dedico alla community di DTM.
0: Grande Paolo, sì, ci sta, ci sta. Tutti i pezzi belli freschi stasera perché sono 50.000.

0: è il DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli. Volevamo informarvi, anzi metti la voce.
1: Signori e signori, volevamo informarvi che abbiamo messo l'aria condizionata a 18 gradi per il vostro sollazzo. Sentite il fresco che esce dalla radio, sì?
2: Caramba!
0: Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
3: Ciao Alex, ciao Graziano, qui è Manolo da San Giorgio.
0: Ciao Manolo.
3: Di Fermo. Come canzone mi vorrei autodedicare, visto che domenica questa è il mio compleanno.
0: È vero.
3: Ne faccio 37. Ah. Vorrei autodedicarmi la canzone Ritmo di Carolina Marquez. Ciao a tutti, agli altri ascoltatori. Ciao.
0: Facciamo così, Manolo, siccome le autodediche lasciano un po' il tempo che trovano, te la facciamo noi la dedica per te, Carolina Marquez, Ritmo, dedicata da Alex Graziano a Manolo di Ancona.
2: Al ritmo.

accanto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

0: Bellissimo messaggio.
1: Ciao a tutti, oggi sono tristissima perché uno dei miei cani sta morendo a causa della leishmaniosi.
0: Caspita, ci dispiace.
1: Quindi datemi la carica voi. Grazie mille, un abbraccio a tutti. Venu, salutiamo.
0: Ci pensiamo noi a caricarti, Venu, con Space Master, Jump into the Party.

0: Jump into the party. Grazie Fanelli per aver fatto questo disco. Va bene?
1: Okay.
0: Prossimo messaggio. Sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao Ando.
2: Vado di Lady Nara. Ho già provveduto a tutto io, Alex. Ho appena scaricato un bilico di sedili, quindi puoi fare gin punto a manetta. Belli freschi, mi raccomando, che la serata è molto hot. Io come sempre metto il brano. Il brano in questione è LCD Sound System Tribulation Tiga Remix. Con questo vi saluto. Buon weekend. Ciao ciao da Andro.
0: Buon weekend anche a te, Andro. Mi raccomando, pochi gin punto, mi raccomando.

0: LCD Sound System Tribulation sulla Dance Station Italia nel DTM 90. Alex Castellini, Graziano Fanelli suonano in modo strano, chissà chi è.
1: Un DJ motorino che dice di muovere il sedere. La indovino con una e... Move Your Ass di DJ Scooter.
0: Brava.
1: Ciao, c'è la piccola canta.
0: Bravissima, bravissima, ce l'hai fatta con una, è difficile.

0: your ass. Scooter sulla Dance Station d'Italia. Alex Castellini, grazie. Togli il muto.
1: Graziano Fanelli, la richiesta era quella di Manu Furetta e non si è presentata, la salutiamo noi. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
2: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli. Vorrei dedicare ad Alex Castellini Dr. Jones, Radio Studio Più Dance Station. L'ascolti, non la molli più. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più, bravo. D'acqua, Dr. Jones.

0: La linea va sempre a Ronny Milani e noi come sempre ci sentiamo lunedì alle ore 11.30 del Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22 con Dance Time Machine 90 da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto e...
1: La pecora canta!
0: No, oh, e bauci bau ciao, la linea a Ronny!
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
2: 5, 4, 3!
3: È vero, però è meglio chiudere. Sì, sì, Fede, fa caldo.
4: È possibile.
5: Club Connection on Radio Studio Più.
3: Dite pure che sono il solito lamentone di turno, però veramente, ragazzi, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, è troppo caldo, è troppa umidità, troppa, va bene, oh, va bene l'estate, volevo l'estate, ho implorato l'estate, sinceramente avevo detto voglio il sole, non l'estate, però vabbè. Salutiamo e ringraziamo Alex Castellini e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il testimone. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa la family di Club Connection in diretta da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi. Saluto Fede alla parte tecnica, Ricky, Max, Tiga e De Niro, Serena, Sofia e Lorena. Noi siamo pronti, allacciate le cinture perché si parte.

0: datura, datura, datura.
1: Chi? Non ho capito.
0: Hierba del diablo.
1: Rubanini. Hierba del diablo, datura, l'erba del vicino è sempre più verde, si diceva così, anno 1992. Sono le 22.10, buonasera a tutti, anzi buon venerdì a tutti, ormai ci siamo, ultimo venerdì del mese di giugno, quindi dalla prossima settimana si entra nel mese di luglio, molti sono già in viaggio per le vacanze, anche in questo venerdì ci sono tante partenze, mi hanno detto. Uno dice: chi te l'ha detto? Me l'ha detto mio cugino sa sempre tutto, mi ha detto che ci sono tante persone in viaggio che stanno cercando di raggiungere le zone balneari, capito? Questa è la Family di Club Connection, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte, adesso anche il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, però domani invece faremo un'ora sola, capito? Dalle 16 alle 17, perché c'è la live di Radio Studio Più. Allora amici, solitamente noi il venerdì facciamo il punto della situazione di come sta andando la settimana che sta per finire, dando un voto da 1 a 10, quindi vi chiedo questo: 338 141 1001, come sta andando questa settimana? Sta finendo bene? È andato tutto bene oppure no? 338 141 1001. Che c'è, Fede? Lo so, fa caldo, fa caldo.

0: il programma dove tutto è possibile. Club
1: Connection on air su Studio Più.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

Non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di andare a vedere un concerto di Olly ultimamente. Io ho visto alcuni video sui social, veramente tanta roba, tantissima gente. Balorda, Nostalgia, Olly su Radio Studio Più, sono le 22.17, buonasera a tutti quelli che sono in viaggio, che cazzeggiano o semplicemente tutti quelli che stanno lavorando, perché ci sono tante persone che lavorano anche nel weekend, anzi ci sono persone che a volte lavorano solo nel weekend, anche quelli che fanno un lavoro tipo nei locali, no? Classici locali della notte, discoteche, sale da ballo, ma ci sono ancora? Sì, ci sono ancora, se ci sono, ma anche i bagni in spiaggia. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano dal mare. Allora amici, vi ho fatto una domanda: come è andata la settimana, come sta andando la settimana che sta per finire, dando un voto da 1 a 10, c'è chi risponde dando il voto, c'è semplicemente chi risponde dicendo come è andata. Fine giornata cremata, scritto Lori, ci sono ancora 35 gradi, ma dove? Di dove sei, Lori? Di dove sei? 35 gradi a quest'ora sono tanti. Giulia D'Ariccione, settimana fantastica, tutto è andato per il meglio, voto 10. Voto 10 è tanta roba, Cioè, che è successo? Hai vinto Suprenalotto? È tanto, cioè da 1 a 10 voto massimo, bello, positivi, mi piace. Marco da Pesaro, meglio del previsto, qualche piccola sfida, ma ok, voto 8. Vabbè, anche 8 niente male, 8 è un altro voto importante. Francesca D'Ancona ha scritto: settimana un po' stancante, ma si va avanti, voto 5. Vabbè, dai, anche il 5 diamolo come un buon voto, no? Diamolo come un buon voto. Allora amici, volevo anticipare una novità. Da lunedì parte un nuovo gioco. Cioè, non è che andiamo a togliere il gioco di prima, ne aggiungiamo un altro. Quindi anche nella prima ora praticamente giocheremo, capito? Poi, no, non vi dico niente. Lo scoprirete radioascoltando.

0: Queste ragazze americane, American Girls, Harry Styles su Radio Studio Più, sono le 22:25. Apri, Fede, chi c'è?
1: Dalla bellissima Milano, signori, qua in diretta su Radio Studio Più, con Ronnie Milani. Sì. Questo venerdì 26 giugno è apertura di questo grandissimo weekend, tra l'altro caloroso. Vi mando un grandissimo abbraccio e un caloroso saluto, se si può dire.
0: Grazie.
1: Qua, da Milano, da me e dal mio carissimo amico Dylan. A tutti voi, una buona serata.
0: Grazie, ciao, grazie Simone. Allora, la Lori è di Rodengo, se non sbaglio, in Trentino. Ci sono 30. Quanti gradi ci sono a Rodengo? Aspetta, apri, Fede, quanti ce ne sono? Apri, Fede, quanti ce ne sono? 35. Quindi non posso immaginare a Bolzano, che è sempre più caldo, è forse la città più calda d'Italia. A Milano ce ne sono 34. Nel deserto si sta meglio, ha scritto Nicola da Mantova. Ti capisco.

0: Nella pausa, sì, abbiamo il tempo. Ci fermiamo un attimo perché è già volata la prima mezz'ora. Tra poco torniamo con il primo party time di DJ Dani.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Sono le 22.30 spaccate, questo è il primo party time di Club Connection. In console c'è DJ Dami e Mosso Calamari.

Dai che adesso si può abbassare il finestrino, adesso sì, adesso si può, dai. A quest'ora si può abbassare il finestrino, si può spegnere l'aria condizionata. No?

0: Verina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Apri Fede, c'è da fare un saluto, un abbraccio da Luciano di Salò. Ciao Luciano, che bello, che bello. Volevo salutare anche tutti quelli che sono in viaggio, che magari stanno ascoltando il nostro programmino del weekend, perché ormai possiamo dirlo, ci siamo, venerdì sera, quindi si avvicina il sabato. Ci saremo anche domani dalle 16 alle 17, capito? Solitamente ci siamo dalle 16 alle 18, domani dalle 16 alle 17. Miscelazione in corso. C'è DJ

0: Apri Fede, chi è?
1: Ciao Ronny, un saluto.
0: Ciao.
1: Grandissimo a te, a tutta la family, da Sere e dalla casa.
0: Ciao, Serena.
1: San Marino. Anche qua i gradi si fanno sentire.
0: Lo so.
1: Personalmente parlando preferisco il grande caldo al grande freddo. Quindi il mio mood in questo momento è l'estate addosso e mi piace un sacco. Un bacio a tutti.
0: Cioè, diciamo che anche a me piace l'estate, però questa è un po' troppo estate, eh.

0: chi è? Apri Fede.
1: Ehi la bella radio,
0: Ehi là.
1: Qua Teo Carisma da Milano, direttamente
0: sì.
1: Da Fede Matrimonio, un DJ set della Madonna.
0: Ma che bello.
1: Siamo divertiti, ho fatto divertire, nonostante il caldo, si è saltati come se non ci fosse un domani. Bella raga, buona serata, ciao a Twitch.
0: Ciao ragazzo, ma non c'è nessuno che mi invita a un matrimonio anche a me? Eh? A me piacciono veramente assai i matrimoni.

0: italiani. Apri Fede, chi è? Vieni avanti.
1: Ronnie Milani, Club sì. Connection, Radio Studio Più, Dance Station. Ascolti e non la molli più, Radio Studio Più.
0: Se non la fai più la puzzetta, quando ascolti Radio Studio Più non la molli più, capito?

0: domanda. Hola Ronny, da lunedì prolungamento del programma di a tre ore? No, allora l'ora in più non la facciamo più, l'ora in più non la facciamo più perché abbiamo giunto il sabato pomeriggio, quindi abbiamo pensato di fare da lunedì al sabato senza fare l'ora in più, cioè quindi dalle 10 all'una no, dalle 10 a mezzanotte sì, capito? Altrimenti no, dopo c'è uno straccio in diretta che già non è che sono proprio in formissima, come, però diciamo che due ore va bene, tre più il sabato diventa un po' difficile.
1: Apri fede. Buonici non si vedono da tanto.
0: Sì.
1: Allora, come stai Francesco?
2: Insomma, non tanto bene.
1: Ah cavolo, come mai?
2: Ho fatto un incidente con la Vespa, sono caduto e mi sono perforato un polmone.
1: E l'altro polmone? No niente, l'altro tutto a posto.
0: Scusa, ma è bruttissimo, ma cosa metti la risata, Fede? È tristissima, scusa Q, eh.

0: In avanti la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Professor Roberto, Luglio.
2: Luglio.
1: Bruno Moretti.
0: Sì.
1: È il mio compleanno, preso un po'.
0: Compleanno. È il tuo compleanno?
1: Fatto, ma il mio compleanno. È il mio compleanno.
0: Auguri.
2: Gianni, grandissimo.
0: Scusa Gianni, ma quanti...
1: metti sì. Musica, guarda musica.
0: Sì.
1: Roma,
0: sì.
1: Mia
0: mia, Roma, mia mia, fiore. Ma scusa Gianni, quante volte festeggia il compleanno? Ma, cioè scusate, se non sbaglio è anche il mese scorso, no? Vabbè, comunque auguri, buon compleanno. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione.

per tutti quelli che sono in viaggio, facciamo la prova clacson, Fede? No, non hai capito. Quello vero, io dico quello vero, capito? Il clacson vero di chi sta ascoltando Club Connection, capito?

0: Vieni avanti, chi è?
1: Ronny, se non mi fai la dedica ti vengo a prendere, quaglio.
0: Quale dedica, scusa? Non la vedo. Luca di Igea? Ma è lui? Ma io ho un po' paura, Fede. Troviamo la dedica, perché questo viene a prendermi, capito? Si scherza mica qui.

0: Torniamo? Bravo Dami, torniamo subito, non cambiate canale. 30 of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito. Spot.
1: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La forte ondata di caldo africano che sta coinvolgendo buona parte d'Europa, compresa l'Italia, è destinata a proseguire fino ai primi giorni della prossima settimana. Quindi avremo a che fare con un weekend di gran caldo, caldo sempre più intenso. Saranno la Sardegna e gran parte del centro-nord in avvio di weekend a sentire e percepire questa ondata di caldo piuttosto intenso, con afa pronunciata, fino, come detto, all'inizio della prossima settimana, dove si raggiungerà il culmine. A rendere questa fase particolarmente ancora più pesante non saranno soltanto le temperature elevate, ma, come detto, l'umidità dell'aria, che contribuirà a rendere l'afa sempre più intensa. Gran caldo nelle prime ore della notte, quando intorno alla mezzanotte si potranno avere temperature anche di 30 gradi, soprattutto nelle grandi aree urbane e in generale sulla pianura padana e sulle aree costiere. Farà molto caldo anche al sud, dove le temperature arriveranno a toccare massime anche di 37 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: sento un po' a Lavana stasera, mi sento un po' così per le temperature. Camila Cabello, Havana su Radio Studio Più, sono le 23:04. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più, questa è la Family di Club Connection e io sono Ronnie Milani. Solitamente noi a quest'ora facciamo il solito giochino dell'indovinello, quindi se siete in viaggio, se state guidando, se state cercando di raggiungere la vostra meta di vacanza, di weekend, insomma per la piccola vacanzina del weekend, se avete voglia di giocare con noi, attenzione, preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più aumenta, meno riesce a vederla. È presente nelle città, ma quasi assente nei deserti e in alta montagna. Cos'è?
0: 338 141 1001. Che cos'è? È facile? No. Assolutamente no. E forse è anche meno facile e anche più difficile di ieri sera, secondo me. Però siete stati bravi e quindi anche ieri ce l'avete fatta, quindi no, sono abbastanza tranquillo per questo. Come al solito vi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non si vince niente, non regaliamo niente, almeno provateci e ci divertiamo di più, no? Senza usare l'intelligenza almeno c'è più soddisfazione, comunque fa bene al cuore, fa bene alla memoria, fa bene al cervello, fa bene ai nostri neuroni, insomma fa bene. Come al solito c'è un bravo, bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, ai drive fins, putzker, vicchia, oppa, tappa. Chi sta viaggiando sta ascoltando adesso Club Connection, dice cosa è successo, è aumentato, che succede? C'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è una ale oh, c'è un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Più aumenta, meno riesce a vederla. È presente nelle città, ma quasi assente nei deserti e in alta montagna. Cos'è?
0: 338 141 1001. Se avete voglia di giocare con noi, che cos'è?

0: non so, partecipare a una festa in spiaggia, quelle feste proprio presenti, quelle festone belle, quelle belle cariche. Ho voglia di andare lì. Dopo gli Eiffel, attenzione, perché vado a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più aumenta, meno riesce a vederla. È presente nelle città, ma quasi assente nei deserti e in alta montagna. Cos'è?
0: 338 141 1001. Andate piano, tanto abbiamo tempo fino alle 11:30. Lorenzo da Pesaro, è la nebbia? No. Chiara da Faenza, il

0: buio.
1: No, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Mattia da Termoli, le nuvole, no. Vanessa Raiesi, la foschia, no. Fede, falla riascoltare.
2: Più aumenta, meno riesce a vederla. È presente nelle città, ma quasi assente nei deserti e in alta montagna. Cos'è?
1: 338-141-1001. Gabriele da Monopoli, è la foca. vabbè ragazzi, è venerdì, domani è sabato, quindi ci possiamo rilassare un po' di più. Allora, Gabriele da Monopoli, come ti è venuta la foca? Cosa c'entra la foca? Io faccio finta di niente, eh? Io faccio perché sembro scemo, ma sembro, infatti lo sono, capito? Sembro, ma in realtà, capito? Vabbè Gabriele, andiamo avanti. Martina da Cervia, è la pioggia? No. Kevin da Vasto, è lo smog? No. È una cosa un po' fastidiosa, eh? Elisa da Cesenatico, l'acqua, anch'io avrei pensato, cioè diciamo che ci può stare, ci può stare anche l'acqua, ma non è l'acqua, Fede.
2: Più aumenta, meno riesce a vederla. È presente nelle città, ma quasi assente nei deserti e in alta montagna.
1: Sì, perché
2: cos'è?
1: Quasi assente nei deserti, capito? Quasi assente nei deserti, mi viene da pensare l'acqua. Cristian da Corato, il parcheggio, anche quello. Noemi da Civitanova Marche, l'umidità, anche l'umidità mi viene da pensare, mi viene da pensare anche l'umidità, ma non è l'umidità. Davide da Lanciano, gli idioti, andate a cagare. Aspetta Fede, fammi capire,
2: Più aumenta, meno riesce a vederla. È presente nelle città, ma quasi assente nei deserti e in alta montagna. Cos'è?
1: Allora, più aumenta, hai capito, più aumenta, non c'entra niente, gli idioti. Dai, 338-141-1001, abbiamo tempo fino alle 11:30, dai. Ce la facciamo, me lo sento, È facile, adesso forse avete capito di che cosa stiamo parlando.

0: Italia che balla. E uno dice: come fai a saperlo? Io lo so perché su questa canzone On My Way degli Axwell in grosso, insomma, di Axwell in grosso, chi è che non la balla questa canzone? È troppo bella. Sono le 23:21. Attenzione, perché adesso vado a fare l'ultimo giro di ruota. Andate piano, eh?
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più aumenta, meno riesce a vederla. È presente nelle città, ma quasi assente nei deserti e in alta montagna. Cos'è?
0: 338-141-1001. Non usate l'intelligenza artificiale, perché io ve vedo, capito? Andiamo avanti. Sergio da Bedizzole ha scritto: l'umidità. No, apri Fede, chi è? Apri Fede, non sento Fede.
4: La nebbia?
0: La nebbia agli irticolli, no.
5: Ciao nonni, ma quale vacanza? Qua si sta andando a lavorare. Per me è l'umidità. Sono Giorgio da Sesto San Giovanni.
0: Ciao Giorgio, molti stanno scrivendo l'umidità, anche Francesco da Brescia ha scritto: l'umidità detta affa nel deserto è assente come in alta montagna, momento quark, diciamo. Poi anche Angela Nazionale ha scritto: l'umidità. Mi sa che qui andiamo con il solito giochino, il primo che indovina, Apri Fede, chi è?
6: Bella Redo, ma quindi si...
0: No, aspetta, qui è andato giù tutto. Fede, dove stai andando? Apri Fede, apri.
7: La pioggia. Ciao.
0: La pioggia.
7: Fabrizio di Monza.
0: La pioggia, Fabrizio di Monza, no. C'è la pioggia anche Robby da Maranello, no. L'imbecillità, Luca da Verona. No, è Bruno, cosa ha scritto? Bruno ha mandato il video, Bruno. Ha mandato un video, però non ha scritto niente. Poi c'è Antonio da Milano. La popolazione nel senso che più aumenta, meno noti che aumenta. Ha scritto: la popolazione nel senso che più aumenta, meno noti che aumenta. No, non è la popolazione. Dai, il primo, mi raccomando. Adesso io vi do l'indizione. L'indizione. L'inquinamento, il primo, L'inquinamento. Chi è che ha scritto? Fabio da Senigallia ha scritto: la vegetazione. No, l'inquinamento, dai, Luca, l'inquinamento Luca, no, non è Luca che inquina, l'inquinamento Luca, la città di Luca, no, l'inquinamento Ludovica, no, l'inquinamento lo spritz, hanno scritto, Ezio il tassista di Milano. Antonio da Milano, l'inquinamento luminoso, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha lasciato un messaggio audio che dice questo? L'inquinamento luminoso? C'è qualcun altro a parte Antonio da Milano? Avanti un altro? Avanti, mettere il gettone? Non lo so, Fede.
3: Più aumenta, meno riesce a vederla. È presente nelle città, ma quasi assente nei deserti e in alta montagna. Cos'è? L'inquinamento luminoso.
0: Ma sì, Antonio da Milano, l'inquinamento luminoso. Non se ne parla spesso di questa cosa. L'inquinamento luminoso, perché ci sono le città grandi che inquinano con la loro luce. Tutta questa illuminazione, capito? Insomma, è un po' fastidiosa. Facciamo un altro applauso ad Antonio di Milano. Noi ritorniamo a giocare quando? domani dalle 16 alle 17, già nella prima mezz'ora, quindi dopo le 16, dopo la intro, giochiamo subito. Quindi domani si gioca. Bene, bene, questa è una bella notizia, eh?
2: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
3: a chi lavora di notte senza mollare mai,
2: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore.

0: Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Aiuto! Siamo in ritardo di un minuto, siamo in ritardo di un minuto. Chi c'è in console fino a mezzanotte e un minuto? C'è Ricky Valza? Mosso Calamare. Vi consiglio di alzare il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Da questo momento inizia un viaggio senza pagare il biglietto, tutto gratis. Ricky Valza, DJ.

0: Questo è l'ultimo party time che va a chiudere solitamente tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata, quindi dalla mattina alla sera. Chi c'è in console? C'è DJ Ricky Valza. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Volevo salutare anche tutti quelli che ci ascoltano dalla Spagna, perché noi abbiamo la frequenza anche a Ibiza e a Formentera, quindi aspettate un attimo che provo a fare il saluto in spagnolo, perché non è che parlo molto bene la lingua. Amigos, come vas? Tutto bien? Basta aggiungere la S, mi hanno detto così. Todos perfecto? Muchas gracias, hasta la vista, visto l'asta, no, non è che hosta la oeste, no, quello è un po' veneto, ostra che età, andiamo. Comunque, questa è Radio Studio Più, la Dance Station, aggiungi la S, Stations d'Italia, capitos? Oh, meno male.

0: Aiuto! 338 141 1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più. Apri, Fede.
1: Ciao Ronny, sono Gustavo Latiga, lo sai che io ho la discotechina qui nella Riviera, sì, che ascoltano un sacco di persone. Però sono venuti un po' e mi hanno detto: ma insomma, Ronny, quando parla queste lingue straniere qui a noi ci preoccupa un po'. Allora ti volevo dire:
0: perché?
1: Se te c'hai bisogno di uno psichiatra bravo,
0: no, al massimo di uno che mi insegna la lingua, lo spagnolo.
1: Insomma, noi conosciamo tanta gente che ti potrebbe anche aiutare. Fammi sapere, Ronny, se poi ti interessa.
0: Ma non serve, ma cosa ridi, Fede? Non serve. Non serve, basta che mi trovate qualcuno che mi insegni lo spagnolo. Cosa c'entra adesso lo psichiatra, lo psicologo? Vabbè, comunque grazie, eh.

Ho capito, Fede Apri. Buonasera Ronny, un abbraccio caloroso per rinfrescarci un po' con questo caldo. Fabio da Senigallia, ciao Fabio. Insomma, adesso, cioè, se dobbiamo dirla tutta, se ci abbracciamo non va bene, fa troppo caldo. Poi c'è anche Ivan da Pioltello, ciao Ivan, ciao fratello.

0: Chi è?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza!
0: Grazie, io?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza!
0: Lui?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza!
0: Chi?

0: Chi è?
1: Ricky Valza, mi fai paura.
2: Io vado via un attimo, scusate.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, quindi siamo anche in radiovisione, ci potete vedere anche in TV se volete. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee
0: prima,
1: sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Apri Fede, che salutiamo Fede da Senigallia, che sta tornando da una cena tra amici e ha scritto anche bella musica, ragazzi. È Ricky Balza che sta tornando. Apri Fede.
1: Apri Fede, per cortesia, fermate Ricky Balza.
0: Perché?
1: Amici, Ricky Valzer. Qui trema tutto. Felicissima notte, capitano Ronnie Milani. Disco mobile Pescara presente. Gianluca il vigile da motto. Molleggia.
0: Grazie Gianluca, anche qui a Radio Studio Più trema tutto, sta tremando la radio, ci sono alte vibrazioni sismiche.

e Ariccione ha scritto notte tropicale, lo so ragazzo, benvenuti in Romagna, è un caldo pazzesco. Poi c'è Stefi da Chieti, saluto tutti i ragazzi del turno serale, siete grandi, ciao ragazzi.

0: Ricky Valza è riuscito a farmi venire voglia di ballare con questo sound.
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, devi suonare pulito, capito? I DJ dicono sempre suona pulito, capito?
1: Spacca tutto.
0: Eh no, perché dopo ci tocca pagare, non va mica bene. Tu spacchi tutto, capito? Dopo non abbiamo più la console.
1: Spacca tutto.
0: E vabbè, grazie.

0: Ricky Valza, mi fai paura.
1: Anche a me un po', ogni tanto mi fa paura. Devo essere onesto, ogni tanto, non sempre, però ogni tanto fa paura anche a me.

Questa sera Ricky Balsa ci sta regalando qualche minuto in più di questo viaggio, perché ci dobbiamo collegare con una live, quindi ne approfittiamo anche noi di Club Connection per andare avanti con la musica, quindi ci godiamo questo viaggio che durerà qualche minuto in più, capito? Un venerdì speciale.

non so voi, ma io non riesco a restare fermo. Io amo queste sonorità.

0: mi dicono che sono pronti con il collegamento, quindi facciamo un applauso a Ricky Balza. Ma la stessa cosa anche per DJ Dami, entrambi i due party time, devo dire veramente molto belli. Fede, chiudi che andiamo in saluti.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
0: E questo venerdì è andato, quindi si ritorna domani, che è sabato, dalle 16 alle 17, non dalle 16 alle 18, perché anche domani c'è una live dalle 17 in poi, quindi è un'ora sola, noi saremo lì. Ringrazio Fede alla parte tecnica, ringrazio De Niro, ringrazio Tiga, ringrazio Ricky, ringrazio Sofia, ringrazio Lorena, ringrazio Serena, ringrazio Dami, ringrazio tutti voi che ci avete sopportato con la O, capito, con la O davanti, e supportato anche. Quindi noi abbiamo finito, ci risentiamo sempre domani dalle 16 alle

0: 17. Ciao a tutti, grazie.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

tipo quello forte. Venite tutti con me adesso sotto il palco.

applauso, urlo per il nostro Christian Boselli. Fatemela sentire. Vi voglio tutti qui, carichi. Noi abbiamo appena iniziato. In diretta nazionale su Radio Studio più 93.4 e digitale 117.

triste anche la magia. La magia a volte bussa alla porta